Studio View Dance Station. This is Studio View. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

0: Ehi, questa è Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.
1: Sempre più mattina.
2: Bravo, Radio Studio Più.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Cattavolo Show.
3: Eccoci! Ci siamo! E si parte, signori, giovedì 11 giugno, le 5.53, Ugo Palmisano per voi. Ci siamo, ragazzi, preparatevi. A belli! Abbiamo Marco, buongiorno. Il bergamasco, ti sei perso stamattina? Ci sono. Mi piace la vostra preoccupazione. Massimiliano e Roberta Dalla Vis, buongiorno. Partiamo con il gallinero.

Cappellaro da Manopoli, buongiorno. Mirko De Lugo, Mauro e Simona, direzione Donato. Milene Giovanni, Diericolanti di Cussago, buongiorno. Ivano da Fano, buongiorno. Polverone.

La sveglia perfetta con la gallina. È arrivato Cristian da Cesena, buongiorno Cristian. Giuseppe da Casoli, ben arrivato. Umberto e Calle da Cervia, il bicio da Poggiorusco, Demis da Canneto. Senti, senti, senti la gallinella. Luchino, il contadino di Ravenna, buongiorno.

Ramirez e il Gallinero, signori, per iniziare giovedì 11 giugno. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmizzano per voi. 8 gradi in Val di Sole, Katia, lo so, ieri ha fatto mezzo disastro, mezzo. Tanti giugno, ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmizzano per voi. 8 gradi in Val di Sole, Katia, lo so, ieri ha fatto mezzo disastro, mezzo. Tanto disastro, ho visto Bussolengo, ragazzi.

soprattutto le veronesi, ho visto, ha fatto davvero tantissimi danni, me lo dice anche Nando da Verona, vedi? Saluto a tutti gli amici di Verona, ieri hanno avuto dei danni ingenti per il brutto tempo, un abbraccio a tutti voi. Va bene, allora ragazzi, siamo pronti con le nostre cannonate. Emanuele da Concorrezzo, ci sei? Ci sei? E anche Lugo Lamento Show, abbinato alle cannonate. Di cosa vi lamentate oggi? A parte il tempo di ieri, ragazzi, che l'abbiamo già detto, va bene? E partiamo con loro, con gli 883, andiamo. Ah, questa ci sta.

è arrivato Ricky Ancona, Giorgio, l'operatore ecologico da Castenedo, Bruce da Mercatale, diamo. 338-141-1001, numero follia. Abbiamo il Muraro di Avio. Il Vietta da Parma.

Robert da Val di Porro, Luca l'operatore ecologico da Gallipoli, Luca da Tremenzuolo. Costantino dall'Austria, Manolo da Fermo. Siamo per salutare gli 883 con gli anni. E arrivano in cappella, signori, con Move on Baby. 1993, cominciamo ad alzare più forte il volume. Move on Baby.

0: Music.
1: Nicolas Pinaro lo può, stai buono Nicolas. Mai che sei fino a Salò, buongiorno, Isidoro da Faenza.

Oh, abbiamo un pillolino in arrivo, eh. Siamo per salutare Cappella e arriva DJ Cerla, signori, con un pillolino. Rotterdam 93. Un minuto e venti, dai. Un bel pillolino con Cerla, dai. 1993, Rotterdam.

dicono che balla tutta la vitellaia, l'agricolo lunatico, dicerete. Gianfranco di Monopoli.

nel Monte Bondone, buongiorno, Sergio da San Zeno. Andrea da Urbino. Buongiorno Italia. E dopo la perla di DJ Cerla, che fa anche rima, arriva Rex Anthony, signori. Ci spostiamo due anni avanti, 1995. Questa è Capturing Matrix. Intanto è arrivato Jacopo da Camerino.

Renzo da Trento, buongiorno. Elia, il tassista di Milano, si spinge. Marco da Pescara, il bus driver, buon lavoro Marco.

Siamo per salutare Alex Anthony e in arrivo la ciliegina col panda, signori. Intanto è arrivato Franky da Carugate e Mauro da Gualtieri. Ed eccolo qui, il buon panda, che non ci tradisce mai. World Inside Music 1995. C'è Franco da Cervia, ancora non sei operativo, Franco? Somebody's up for it.

c'è chi si lamenta perché ha mangiato fagioli ieri sera e la moglie lo ha mandato a dormire sul divano. Grande Simone, tieni duro.

Alberto da Padova, Peppe di Castiglione. Vedi, Stefano si lamenta da Vignola delle buche in strada. C'hai ragione, Stefano.

0: Abbiamo Massimo da Lugo direzione Ferrara, con il trattore che si impenna. Bravo. Max Aminozzo, buongiorno Max. Ecco il panda, andiamo a chiudere le cannonate di oggi. Domani è venerdì, ragazzi, preparatevi perché domani abbiamo quelle del weekend, ragazzi, con tanto di sigla. Adesso andiamo in pubblicità, rimanete lì perché abbiamo tre momenti di ieri assolutamente imperdibili. Intanto preparatevi, scaricate l'app.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Cascata con Miracle. E allora ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Tavolo Show, prontissimi con il primo dei tre momenti che magari vi siete persi ieri. Avete scaricato l'app, siete pronti? Andiamo.
1: Andrea Tavolo Show su Studio Più.
2: Oh ragazzi, devo dire una cosa sulla Thunberg. Sai la Thunberg?
0: Sì, la Thunberg.
2: Che è un po' passata di moda, eh? Cioè, non so se hai notato, c'è anche delle crisi di identità lei, eh?
0: Ma chi?
2: Davanti allo specchio si trucca adesso. Perché sì, perché non la considera più nessuno, quindi dice devo fare qualcosa. Quindi si trucca, usa i trucchi. Ha fatto anche un piccolo intervento di chirurgia. Adesso sembra Ezio Greggio.
0: Aspetta!
2: No. No, la Thunberg e non viene più considerata, povera. Ma l'avete messa così, l'avete fatta diventare famosissima proprio in tutti gli angoli del pianeta. Adesso non la considerate più. Cioè, questa è una cattiveria vera. Questa c'ha delle crisi di identità. Non si sveglia neanche più la mattina. Dice: cosa mi sveglia a fare? Nessuno più mi fa le foto, le interviste. E che diamine. E non si fa così. Comunque la Thunberg è quella dell'ambiente, no? Quella che ha detto: mi raccomando, non buttate questo, non buttate quello, fate quello, mangiate così, vabbè, comunque viva l'inquinamento. No, sto scherzando, però hanno fatto una foto di una ragazzina in Cina o giù di lì, insomma, quelle zone dagli occhi tirati, dove c'è una ragazzina, hanno fatto una foto dove c'è una ragazzina uguale a Thunberg. Ma stiamo parlando di 200 anni fa, però.
0: Ah.
2: Azzedie. Quindi questa o ha viaggiato col tempo, come si dice? Col motorino del tempo. Col ciao, ha viaggiato.
0: Ciao.
2: 200, quindi è già vissuta 200 anni fa, capisci?
0: Sì.
2: Quindi la Thunberg è durata più di un tappo di plastica, pensa. Cioè, se tu ci pensi, è una roba. Sono ragionamenti della setta. Delle sette. Ragionamento delle sette. Buongiorno, ben trovati ragazzi. Felicità. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Allora, chi siamo lo sapete? Due debosciati, fra un po' arriva il terzo che è in viaggio, è a Ghedi in questo momento.
0: A Ghedi.
2: Non so, tu non sai manco dove sia Ghedi.
0: Ghedi è Brescia, Andrea.
2: Ma Ghedi è Brescia, vabbè, lasciamo stare. A quanti chilometri è da qua?
0: È un po' parecchio.
2: Ma non lo sa, vedi, non lo sa.
0: E manco tu sei.
2: No, io lo so perché ci sono andato. Vabbè, comunque, ma non stare sempre lì a metterti in difensiva.
0: Ma saranno 40 chilometri.
2: Ma tu dici, non lo so, punto. Neanche tu lo sai, vedi come sei. Cioè, una cosa. A parte che c'hai sto baffo fastidioso. C'hai sta bocca proprio piangente.
0: Ma tua sorella è piangente.
2: C'hai la bocca che piange.
0: Ma non è vero.
2: Sì, piangente. Tira su, fai qualcosa. Metti un po' di crema, metti il Lasonil in faccia. Ma che ne so, fai qualcosa. C'hai la faccia che è cascata praticamente.
0: Sì, vabbè.
2: Si sta cascando, le guance stanno cascando.
0: Ma non è vero, sono rigide.
2: Ma che rigide? Vabbè, comunque, lui è l'uomo che piange, l'uomo con la bocca piangente.
0: Ma chi è?
2: E poi arriva anche il terzo, che è a Ghedi in questo momento, che io so dove sia, dove è Ghedi, ma Ugo non lo sa assolutamente.
0: Vabbè,
2: andiamo avanti. Basta, ci siamo presentati. Basta, no. 338 14 11 001. Questo è il numero se volete mandarci notizie da commentare o anche scherzi da fare. E andiamo, dai, forza.
1: Andrea
3: Tavolo
1: Show su Studio Più.

0: Robin Schulz con Better Time. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Siete su Radio Studio Più in diretta da Desenzano del Garda. Spero abbiate scaricato l'app, la prima è andata, ne abbiamo altre due, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro, pronti a traghettarvi in queste poi altre due ore di follia. Andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo, e poi si parlerà di Sparta. Occhio,
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Eminem con Lose Yourself. Lose It, eccoci qua prontissimi con il secondo momento che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere. Spero abbiate scaricato l'app o siate sintonizzati sui nostri canali televisivi. Secondo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Tu chi sei innanzitutto?
4: Io sono killer.
3: Costo fisico, veramente?
4: Ma onestamente, ma chi
3: se lo fisico da struzzo?
4: Fratello, ieri sera ho visto tre
3: da fenicottero. Lui c'ha il fisico da fenicottero.
4: Ma cosa dice? È promessa che li fenicottero.
3: Prendi un gamberetto, via, al volo, vai.
0: Gamberetto.
3: Così toglie dai maroni.
4: È molto elegante.
3: Andiamo avanti.
4: Ieri sera ho visto 300.
3: Che cosa hai visto?
4: Ho visto 300.
3: I condottieri romani.
4: I condottieri romani.
3: Sparta, I condottieri romani.
5: Sparta.
3: Vabbè, c'erano i romani con Sparta, no?
5: Persiani e spartani.
3: Persiani e spartani.
5: Era tra di loro.
4: Okay. Siamo nella Grecia. Nella mia terra, dove io nacqui.
3: Sì.
4: Capito?
3: Sì. Tu sei Abere Achille, no? Famoso di Agamennone, no?
5: Non lo so.
4: Agamennone
3: era il fratello di Achille.
5: No.
3: Allora. C'era San Pietro anche, no? No.
4: Agamennone.
3: Gaspare Zuzzurro.
4: Agamennone era il dio della Grecia. Ti dico questo.
3: Il dio della Grecia.
4: Attraverso il film. Agamennone è il dio della Grecia. Colui che praticamente voleva allargare sempre di più il territorio greco.
3: Chi?
4: All'epoca la
3: Agamennone.
4: Grecia. Agamennone.
3: Voleva allargarsi.
4: Sì, e all'epoca il territorio greco. L'impero greco era molto forte.
3: Sì.
4: Agamennone voleva allargarsi sempre di più.
3: Sì.
4: Però c'era il fratello
3: Achille.
4: C'era il suo fratello.
3: Chi era il fratello?
4: Non mi ricordo.
3: Gesmino.
4: Agamennone brother.
3: Il fratello di Agamennone.
4: Sì, che non mi ricordo.
3: Vabbè, lascia stare. Tanto non gli frega niente a nessuno.
4: Che lui aveva Sparta.
3: Lui aveva Sparta.
4: Sì.
3: Che è una città Sparta, no?
4: No, era sempre una zona.
3: Ah, in un quartiere.
4: Un quartiere.
3: Sì,
4: un
0: quartiere.
3: Che bello rovinare la storia. Bello.
4: Achille. Lui faceva parte.
3: Figlio di
4: Epelle.
3: Di Epelle di pollo.
4: No,
3: che prese la palla.
4: Quella lì è la
3: volo inizio i mondiali domani, dai ragazzi, dai. Dimmi. Accorcia però, accorcia. Dai.
4: Vabbè, comunque ieri sera ho visto
3: Non devi accelerare, devi accorciare. Non devi accelerare, devi accorciare. Meno parole, non più parole dette velocemente, che è peggio per te, capito?
4: Agamennone, dio della Grecia.
3: Cioè, quando metti la roba nel frullatore e sbagli perché non metti il coperchio, no? Uguale, tu sei uguale. Schizzi dappertutto. Questa è la stessa roba.
4: Hai fatto venire in mente una scena.
3: Non mi interessa, torniamo su 300.
4: Se era più opa, ero lì con il frullatore.
3: Torna su 300! 300! 300!
4: 300?
3: Sì.
4: È un film che ti esalta.
3: Sì.
0: Lo sai perché gli piace Andrea? Perché ci sono tutti a petto nudo, tutti muscolosi, spartani, ecco perché Gerard Butler.
3: Infatti mi ha chiamato la madre a un certo punto, disperata, dice Andrea fai qualcosa, Achille continua a urlare, guarda la televisione e continua a urlare, sono il vostro fadera, sono il vostro fadera. Dagli una botta in testa, gli ho detto io. Gli ha dato la botta in testa, si è ripreso. Sì, sono Achille. Dimmi.
4: No, praticamente.
3: Uno ha scritto: stai zitto, ciccione, ce l'ha con te. Ce l'ha con te.
4: No, però allora.
3: Pensa te al tempo degli spartani, cioè degli altri, come si chiamano? I persiani. I persiani e gli spartani. Ma i persiani le hanno sempre prese, no?
0: Non lo so, cosa ha fatto
3: Serse?
0: È Serse il capo dei persiani. Ha vinto o ha perso poi? Non mi ricordo.
3: Stavo facendo la battuta, ma me l'ha bruciata. Fa niente, non ti preoccupare. Stavo facendo la battuta. Non capisci quando voglio fare battute. Come mai non capisci?
0: Ah, io sono.
3: sì, tu! Se faccio la domanda, non voglio la risposta. Perché sto costruendo nella mente, capisci?
0: Costruisci.
3: C'è qualcosa che non capisce. Come mai non capisce queste cose?
4: Professore.
3: Come mai queste cose non le capisci?
0: Ma chi è?
4: È un professore?
3: Mamma mia, ragazzi, ma questa mattina siete esauriti veramente tanto.
4: Oggi buongiorno.
3: Ciao, Voltaren.
4: Allora si vede che l'odore ti arriva.
3: In che senso?
4: Perché stamattina non l'ho applicato, però sono
3: l'hai messo
4: giorni
3: sull'avambraccio destro, vero?
4: Sì. Si vede che ho
3: fatto lavori di Big Jim ieri.
4: No, secondo me è un po' sforzato nel fare il carico per fare avambraccio.
3: Con un braccio solo, però, vero?
4: Non so perché.
3: Birbandello, ti piace più con destra, vero? Sinistra, dici chi conosce questa? No,
4: è sinistra.
3: Andiamo avanti. c'ha un finale i 300, il film di ieri, c'ha un finale sta cosa? C'ha un finale? Dico, ce l'ha un finale!
4: No, il finale.
3: Oh, finale ce l'ha! Sì. Ho visto il film 300, allora!
4: Anche lei? No, io.
0: Ma scusa.
3: Io ho fatto l'amore con la tua fidanzata.
4: Sono single. Sono single.
3: Quelle della tua fantasia. Quelle che tu fantastichi, io ci faccio l'amore poi, capito?
4: Vabbè, però così non vale.
3: Vabbè, te venga a rubare le donne nella fantasia. Te venga a rubare le donne nella fantasia.
4: Lei
3: ruba i sogni. C'era il film, no? Il lato di sogni, no? Non c'era il film. Lato dei sogni, è una cosa del genere.
4: Ho già sentito il
3: Pensa
4: nome.
3: Pensa se ci dovessero mettere le tasse anche sui sogni, c'è una roba. Perché noi paghiamo qualsiasi cosa, no? Quando dicono Instagram, GoFi è gratis, tua sorella è gratis, c'è niente di gratis, cioè se non c'hai la linea internet non è gratis, quindi devi da pagare, quindi è tutto a pagamento, no? Perché hanno creato la linea internet secondo te? Perché l'hanno creata? Secondo te perché? Perché?
4: Ma allora, perché hanno creato la linea internet?
3: Ma io penso di trasmettere con due mediamente normali, ma invece voi siete anormali, siete. Chiedo all'altro, al fagottino, dimmi fagottino.
5: Hanno inventato la linea internet per farci spendere soldi, per andare su determinate cose dove poi uno compra e spende, quindi è sempre uno spendere di soldi.
3: Vabbè, non hai capito niente, manco
5: io. Io ho detto la mia.
3: Vabbè, sai, detta male, insomma.
4: No, ma devi partire dal preambolo, cioè dall'inizio.
3: Sì, da serie.
4: No, allora. Americano?
3: Ma che cazzo dice?
4: No, secondo
3: Achille
4: me...
3: e Agamennone non c'entrano nulla con Serse, persiani e spartani. Studia Achille, a dire la verità, ha detto.
5: No, allora Serse.
3: L'ha detto Ugo.
5: No, Agamennone l'ha detto lui. Io ho detto Serse e Sparta è giusto.
3: No, Serse e Sparta non c'entra niente.
5: Serse
3: persiano.
5: Esatto.
3: Non è spartano.
5: No, non è spartano.
3: Chi era il capo degli spartani?
4: Leonida.
3: Ma che Leonida?
4: Sì.
3: Leonida. Ma che sa di? Ma
5: film,
3: no, ma
5: sì.
3: Lascia stare. Leonida.
5: È Leonida interpretato da Gerard Butler, fighissimo.
3: Sì.
5: Gerard Butler.
3: Vabbè, allora Leonida era il re degli spartani.
4: So che è stato
3: mentre Serse era quello dei persiani.
4: Serse.
3: Chi le ha prese? Serse le ha prese. Se sai che i persiani vengono sempre sbattuti, no?
5: Cioè non... Mamma mia!
3: Era la battuta che volevo fare prima, che mi ha castrato lui. Meno male che non me l'hai castrata te, meno male. Perché se lo guardo poi inizia a parlare il saccottino, capito? Dimmi, donna di 80 anni, dimmi.
4: No, allora, dopo lì, alla fine nelle...
3: Ma quando è che uscirai truccato, con la borsetta, le calze? Quando è che dirai basta, non ce la faccio più, voglio essere me stesso? Quando?
4: Ma guarda che
3: ci sarà un giorno, ci sarà che ti raserai, vieni qua col trucco, col rim, col tacco 12, col tacchettino, perché ormai sei rincoglionito, quindi cioè, tacchettino non ce la fai
4: no,
3: più.
4: Io sono onesto, io sono già me stesso.
3: Chi sei?
4: Io sono me stesso.
3: Ah, tu sei così, sei?
4: Sì, sono me stesso.
3: Ok, era importante credere.
4: Io sono. Sì. Io sono me stesso. E non ho.
3: C'è un nome per caso? Serse, sai come si chiamava Serse? Cosmi, Serse Cosmi. L'allenatore del. dell'Empoli, cos'era? Del.
4: E poi non lo so. Poi
3: quello che menava i giocatori, Serse Cosmi.
4: Perugia.
3: Dai, mi corre sulla faccia, te spaccio. E gli urlava, te spacco le gambe, te spacco. I giocatori avevano più paura di lui che degli avversari. Dimmi.
4: No, allora,
3: Perugia, forse c'hai ragione. Perugia.
4: Allora, sì. Perugia all'inizio, nell'epoca d'oro, dopo non so. So che è stato diverso.
3: I persiani partivano per fare la pugna. La pugna?
5: Non lo so cos'è. Ah.
3: E te le pugnette, vedi com'è? No, andiamo avanti a scherzare. Allenatore del Perugia, Serse Cosmi, allenatore del Perugia. Vabbè, volete uno spritz, ragazzi?
5: Uno spritz?
3: No, così, dottor. Giusto per. Perché la gente, quando bisogna. Tam, capito?
4: Certo.
3: Apri la finestra al mondo esterno.
4: Però, allora, se tu vuoi.
3: C'ha un nome, ragazzi, quando tu esci di casa, che stai andando a lavorare, ti scappa la cacca e tu non hai. Cioè, fai mente locale sul tempo che ci metteresti per tornare a casa, fare la cacca e tornare in ufficio, e non ce la fai, e ti rendi conto che non ce la puoi fare, e quindi vai verso l'ufficio con la speranza che questa cosa ti passi, questa cosa ti passi, o che perlomeno in ufficio non c'è nessuno, quindi sei libero di sfogarti e di aprire i sette chakra. C'ha un nome questo problema? C'ha un nome? Secondo voi c'ha un nome? No, no.
4: Poi ci sarà tutto
3: magari in tedesco, non lo so. Ho chiesto per un amico, andiamo avanti.
4: Apertura se è una cosa che magari ti può arrivare dalla Germania, apertura, bisogna capire.
5: Era un modo di dire, non c'è una spiegazione logica a quello che ho detto. Ma te sei veramente cretino, allora.
4: No, perché oggi sei chiedendo.
5: Ma te sei cretino, o sei cretino. Oh, ma ne imbarazzi, ma cazzo c'è andato il cervello, la teatura.
4: Scusi, ma hai letto Scalano?
5: Non lo so, sono Pinocchio io.
4: Pinocchio.
5: Pinocchio, mi sono mangiato la balena. E dice, sta balena da dentro me la sono mangiata.
0: Come parli? Ma.
5: Scusi, ma prima le cistifelle, poi dopo mi sono mangiato il fegato. Alla balena dice, non ce la faccio più. Cioè che ti ho mangiato tutto dall'interno.
0: Che Pinocchio è?
4: Ma mi scusi,
5: mi sono mangiato anche Geppetto. Sono un Pinocchio carnivoro.
4: Ma mi scusi, però lei di legno è. Ma lei che è di legno?
0: Lei di legno.
3: Hai pensato di... Ma andiamo avanti, dai. Basta. Ma veramente tu pensi sempre a quella cosa là? Ma sei fissato,
4: Ma pensavo la
3: sigatura. Ma l'unica cosa che dovevi dire, non l'hai detta, è nel legno. Che c'è il legno? Lascia perdere. Non si può parlare con te, non si può. Leonida è morto? No, chiedo per un amico. È morto?
0: Non lo so.
3: Ma come non lo sai, Leonida?
0: Non me lo ricordo il film, è morto e vivo poi.
3: Ma
5: Leonida!
3: Ma no, l'attore, cretino!
5: Ah, non il film!
3: Ma voi siete cretini veramente! Ah, non fatemi scherzo!
4: No, io ho capito,
3: Tu avevi capito!
4: C'è
3: un cretino e mezzo!
1: Andrea!
2: Da tavolo!
1: Show!
2: Su Studio Più!

0: Capiti Rosy insieme a Bruno Mars. Ancora buongiorno, Ugo Parmisano per voi. È arrivato il momento di andare in pubblicità e dopo ritorniamo con il terzo momento. Mi raccomando, scaricate l'app per non perdervi nulla oppure sintonizzatevi sui nostri canali televisivi. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più
4: spot.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: A Craze con Do It To It, siamo prontissimi con il terzo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
0: Allora Andrea, stamattina durante
4: la... Attenzione,
0: durante
4: la... Lascia questa voce,
2: chi mi ricordi? Aspetta, giornalista sportivo uno.
4: Fa adesso la fascia destra.
2: Vabbè, non mi ricordo il nome,
0: Pizzul,
2: però insomma.
0: Pizzul.
2: Andiamo, ma quale Pizzul? Dai, Paradise, andiamo avanti.
0: Chi è Paradise?
2: Dimmi cosa vuoi dire, stamattina è parlerino, ragazzi, vuole parlare.
0: L'hai detto tu,
2: Vai Gigi, vai.
0: Gigi,
2: per dire Gigi.
0: Allora, nel momento la
2: mente. Ma perché sei affezionato?
0: A chi?
2: Al nome sei affezionato?
0: Mi chiamo Ugo, già corto.
2: Vabbè, ma voglio dire, ma potresti anche cambiarlo, no?
0: No, perché?
2: Ah, ti piace proprio?
0: Mi piace Ugo.
2: Ah, ti piace Ugo?
0: È particolare, è raro.
2: È raro.
0: È raro.
2: Boh, vabbè. Non
0: Ugo,
2: mi sembra.
0: Quanti Ugo conosci?
2: Ma tanti. Cioè,
0: ma chi?
2: È perché sono corti, sono piccoli, li confondi. Vabbè, andiamo avanti. Ma. È polemico stamattina.
0: Ma che cazzo ti di...
2: Vedi che sei già nervoso.
0: Ma no, yes,
2: se tu mi dici sei affezionato al nome Andrea, chiedimi.
0: Sei affezionato al tuo nome?
2: No, non me ne frega niente.
0: Ma non è vero.
2: Ma manco un cognome, cioè io potrei cambiare qualsiasi cosa. Certo, non è... Invece lui si piace così com'è. Cioè...
0: Ma il nome e cognome è il tuo.
2: Ma anche fisicamente tu ti piaci così, le orecchie, la faccia, proprio. È incredibile com'è. Quando uno nasce storto, non... No, nel senso che. No, sei da apprezzare. Perché io cambierei qualsiasi cosa di me, invece tu non cambieresti niente.
0: Ma che cosa vuoi cambiare, Tesco?
2: Ma io tutto! Ma il nome, cognome, qualsiasi la faccia, il corpo, tu qualsiasi
0: sì,
2: cosa.
0: Vabbè,
2: perché no? Ma uno può fare una vita anche da Gennaro, sei mesi da Francesca.
0: Ma ci sono, per dire.
2: No. Dai, Elisa, andiamo avanti.
0: Praticamente.
2: Cadavolo, sto andando al lavoro. Mia moglie è professora. Ah, professoressa. Professoressa, è da oggi a casa. Domani iniziano i mondiali senza Italia. E quando entro in macchina, ma porca miseria, è lunghissimo un messaggio. E quando entri in macchina la prima voce che sento al mattino è quella di Ugo. Che vita di me. Ah, non avevo capito. Allora ciao cadavolo, sto andando a lavoro, mia moglie è professoressa, da oggi a casa, domani. Ah, ecco perché chiaramente i mondiali verranno visti a step, no? Alza i piedi. Quando la donna è a casa deve pulire, deve fare, deve riportare a casa, rimettiamo a posto gli armadi. Ma in che senso? Ma fanno bene così? No, li rivoltiamo, ok? C'è troppa roba che non è. Dai, forza, dai, dammi una mano, dai, forza. Ma ci sono i mondiali, dai, forza, porta anche lo Swiffer, i guanti, c'è della roba radioattiva. Mamma, me l'aveva detto tua madre, dai, forza, vieni. Ma c'è la prima partita del mondiale, c'è il Messico. Dai. La vedi dopo, perché per le donne il tempo della partita dura come le partite Holly e Benji, no? 7-8 mesi, capito? Dopo vedi la fine, vedi
0: la fine,
2: in che senso? Vabbè, comunque lui dice la mia mogliettina che amo tanto, professoressa, è a casa da oggi, quindi non ci sarà pace, e domani iniziano i mondiali senza l'Italia, e poi la prima voce che sento la mattina alla radio è quella di Ugo. Che vita di Vabbè, andiamo avanti. Maurizio Mosca, ci hanno suggerito che la voce tua di prima assomigliava a quella di Maurizio Mosca.
0: È un grande personaggio, Andrea.
2: Grande, quello del pendolino, no?
0: È lui,
2: è fortissimo. Dimmi.
0: Oh, stavo dicendo, Andrea, stamattina, durante il periodo...
2: Ieri sera ho visto il film Hostage Radio e ho pensato subito a te, Andrea, perché a Ugo, se lo tengono ostaggio, non importa, lui si mette a ridere. Michele, non l'ho visto io il film.
0: Io non so manco
2: Hostage Radio. Praticamente prendono in ostaggio uno speaker radiofonico e poi lo seviziano.
0: Sì,
2: sono sei donne. Con la quarta di Reggiseno, sì, praticamente sequestrano un povero speaker che deve vivere insieme a sei donne col seno enorme e viene schiaffeggiato tutte le mattine, anche la sera. Vabbè, andiamo avanti.
0: Certo.
2: Storia tristissima. Sono qua, via Monte Mario, 7 De Senzano. Dai, andiamo avanti. Buongiorno, Fanghi. Buongiorno. Dimmi, Mantova, dimmi.
0: Ce la posso fare?
2: Dimmi, dai, che ce la fai.
1: Allora, ci sono stati 3-4 momenti bellissimi stamattina, Andrea. Per
2: attenzione, c'è un attenzione, mi hanno mandato lo spot di un carro funebre, di una pompa funebre, come si chiama?
1: La macchina?
2: No, la ditta, come si chiama?
1: Ah, la ditta, sì, l'agenzia.
2: Pompa funebre.
1: I pompe funebri.
2: Pompe, a latina, a casa mia. Come si chiama? Pompe funebri.
1: Agenzia di pompe funebri.
2: Ma perché pompa funebre no, non va bene.
1: Non è solo una.
2: È una, ma è... con quello che cosa si mettono a posto. Vabbè, comunque noleggiano il carro funebre, sai che c'è il noleggio a lungo termine adesso, no? Adesso c'è quello, c'è il noleggio delle macchine, Ugo, c'è il noleggio a lungo termine, un anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, prendi una botta di no, fatelo, si scaricate, se no io l'ho fatto da privato, proprio una cosa che veramente sto ancora a piagne. Noleggio c'è invece qua del carro funebre, noleggio a breve termine, molto breve. Cioè, nel senso che tu lo affitti per, che ne so, 2-3 ore, quello che ti serve, poi dopo non ti serve più. Vabbè, andiamo avanti. È bella come cosa. A Latina, in via Isonzo. Dai, via andiamo avanti. No, qualcuno di Latina che. Dimmi, fa un viaggio a breve termine. Breve, molto breve. Di.
1: Praticamente, che è successo?
2: Ma cos'è che sta scavando Claudio qua in giardino? Che ha fatto un solco enorme, cioè, ha fatto cos'è, per te forse deve seppellirsi in giardino, la bara di Ugo, con le scavature, dimmi.
1: Credo sia che ha a che fare con il campanello, c'era un cavo che faceva contatto
2: alla faccia, un campanello
1: e parte da lontano,
2: ma pensati, andiamo avanti. Buongiorno, scappai di casa. Buongiorno. Catavolo, puoi commentare mia moglie? Meglio di no. Cioè, perché mi devi far entrare nella tua, diciamo, come si dice? Schiaffeggiamento serale.
1: Cioè, ma che cos'è?
2: Le donne si caricano tutto il giorno, poi quando vedono il marito si devono sfogare, no? E quindi la sera si sfogano. Perché devi far sì che tua moglie si sfoghi anche con me? Io non c'entro niente. Per me sei tu che sbagli. È sempre l'uomo che sbaglia. Bonifico sconosciuto si trova 20 miliardi sul conto in banca mentre fa la spesa al supermercato. Non è male.
1: Quanto?
2: 20 miliardi di euro in più. C'è stato un errore. Bonifico sconosciuto, neanche errore. Bonifico sconosciuto vuol dire che qualcuno gli ha fatto questo bonifico di 20 miliardi di euro sul conto, capito? Mentre faceva la spesa, stato sconosciuto vuol dire che qualcuno gli ha fatto questo bonifico di 20 miliardi di euro sul conto, capito? Mentre faceva la spesa, stava pagando. Ding.

0: sognate, sognate. Che bello, sarebbe una figata, no? Vai sull'app del telefonino, vediamo quanti soldi c'ho. 20 miliardi. 20 miliardi. No, ma veramente? Secondo me non lo dice a nessuno, perché vedi che se ne accorgono, comincia a spendere così. Che se vai in banca e glielo dici, te li tirano via subito, no? Meglio spenderli subito. Compri case, macchine, qualsiasi cosa.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più.

0: Che voce, ragazzi, Barry White con questa canzone che è il mio anno di nascita, 1975. Ragazzi, andiamo di meteo e poi si parte. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Il fronte che nella giornata di mercoledì di oggi sta transitando su parte delle regioni settentrionali scivolerà giovedì verso le regioni meridionali lungo il bordo destro dell'anticiclone, quindi in direzione della penisola balcanica. Nel suo movimento sarà comunque in grado di toccare anche le regioni adriatiche e innescare un po' di variabilità con alcuni rovesci o locali temporali. Quindi nella giornata di giovedì toccherà, come detto, le regioni meridionali. Avremo inizialmente tempo soleggiato poco nuvoloso, poi dal pomeriggio l'instabilità sarà in aumento sul versante adriatico con rovesci e temporali in marcia dalla Puglia centro-settentrionale al Salento entro sera. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Energy Store.
7: Andrea Catavolo Show.
8: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è Ugo Lamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Oh, finalmente un po' di caldo, ragazzi, dai, ci voleva un po' di caldo. Mamma, tutti a lamentarsi. Ha piovuto, fa freddo, ho rimesso fuori il giubbotto. È la stagione così. Tranquilla stagione. Andrà tutta l'estate. Questa situazione andrà avanti per tutta l'estate. Senza problemi, però. Caldo, freddo. No, a parte le battute, mi dispiace per tutte le persone che hanno perso il raccolto. Quello sì, perché insomma, uno se fa un paiolo tutto l'anno, poi arriva una grandinata e ti sfascia tutto. Vabbè, spero voi siate assicurati, insomma, se no un disastro vero, Però vabbè, dai, andiamo! Dobbiamo andare avanti, possiamo tornare indietro. Se lo fa, capito? Ho messo a posto i danni, lo so. Te capisco, anch'io. C'avevo Ugo fuori, insomma, non... certo. Tutto abbozzato adesso. Non... Sgaraway, bella canzone, molto bella, però insomma. Però perlomeno non è una canzone d'amore, no? È una canzone d'amore.
1: Non credo.
0: Tu che sei esperto, insomma, dei romanzi rosa.
1: Romanzi rosa. Sei antico.
0: Cos'è che leggi tu? Cosa leggi?
1: No, non leggo, ma guardo.
0: Guardi, ah, sei un guardone, quindi.
1: Ma quale guardone?
0: Tu guardi il libro e basta. Tu vai in libreria, guardi i libri. Da lontano o da vicino?
1: No, parlavo in televisione.
0: Ah, in televisione, guardi la televisione.
1: Guardo Focus.
0: Ah.
1: E là ci sono tutte cose scientifiche, documentari, insomma, uno si accultura.
0: Ah, ti acculturi così.
1: Si accultura guardando quelle robe.
0: Guardando
1: lì.
0: Quelle cose lì. Ok, tutte cose notizie, insomma.
1: No, notizie, fatti, scienza, astronomia, animali, preistoria.
0: Preistoria, sì.
1: Alieni.
0: È un ignorante. Scusa, vabbè, dai, andiamo avanti.
1: Scusa.
0: Vabbè, racconta allora, cos'è che hai visto ieri?
1: No, ti voglio raccontare una roba che è successa ieri. Perché mi sono distratto.
0: Ah, me la vuoi proprio raccontare?
1: Sì, perché ieri ci è stato il putiferio. Non
0: poi partiamo col programma, ragazzi, tranquilli.
1: No, e mi sono. Ma scusa.
0: Ma sai perché mi fai ridere? Perché tu sei fantastico, sei da studiare, veramente. Dovrebbero aprirti il cervello per studiarlo. Vabbè. Per vedere dove che si può mettere l'olio. Da qualche parte si può mettere l'olio. Non...
1: Perché
0: tu sgrani? Cioè, c'è presente i motori quando partono e rimangono accelerati? Uguale, tu sei così, cioè non sei un motore che parte, poi schiacci il pedale, va su e giù. No, tu parti e vai accelerato. Non c'è possibilità di tornare indietro col piede, capisci?
1: Ho capito.
0: Tu, adesso io sto parlando, ma lui sta pensando a quello che deve dire, al suo racconto.
1: No, finché non mi dai là.
0: Se io lo interrompo mentre racconta, lui va avanti.
1: Ma no, se mi fermo, poi quando mi dirai.
0: No,
1: vai,
0: no,
1: avanti,
0: no,
1: va,
0: no,
1: va,
0: no,
1: va.
0: Lei è così. Non,
1: lei è così.
0: È così. Non,
1: passa parola.
0: L'ho fatta adesso, l'ho provata adesso, subito. Tu, no, ti sei bloccato come dice adesso, ma bloccato adesso, come faccio a ripartire? Cioè non devi stare tranquillo.
1: Ma io sono tranquillo.
0: Guarda, la tranquillità proprio mi stai mettendo addosso proprio. Ah, mamma. Dai, quindi.
1: No, passo.
0: No, racconta, dai,
1: sentiamo. No, ieri no, mi sono fatto male al piede. No, tu hai detto sempre racconta quello che ti succede nella vita.
0: Dopo inizia il programma.
1: Allora, vedi.
0: No,
1: allora,
0: vai.
1: No, siccome è venuto giù un ventaccio così colà, stavo correndo.
0: Così colà cosa vuol dire?
1: Cioè, un vento forte.
0: Così capito. Colà.
1: Così colà.
0: Il nome del vento?
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: Allora, quindi stavo correndo col cane per tornare a casa.
0: Sì, ma col cane?
1: Ero col cane, mi preoccupavo di più che il cane.
0: Del cane. Del cane. Me, cioè. Ma perché ti preoccupavi che volasse?
1: No, perché stava.
0: È bello stazzo, come si dice? Staziato. Non può volare quel cane là. Tu hai visto un wustel volare, no?
1: Ma quale wustel?
0: Sembra un wustel con le zampe. Dai, andiamo avanti. Vabbè, comunque, eri preoccupato per il cane.
1: Più che altro per il cane.
0: Ma per cosa? Qual è la tua preoccupazione?
1: Hai cominciato a grandinare, Andrea, ero fuori io.
0: A grandinato per un minuto, tu eri proprio fuori in quel minuto.
1: Ero nel prato fuori casa. Nel prato, cioè nel parchetto fuori
0: quella
1: casa.
0: Quella 20 metri da casa tua?
1: Esatto.
0: Forse 10.
1: Allora, per siccome
0: massa, 10 metri.
1: No, ma sono inciampato sul marciapiede, mi sono strisciato tutto il piede. Cioè tutto.
0: Ah, no, perché non corri più da quanto? da tanto.
1: Vabbè.
0: Non sai come si muove la gamba, non ti sei dimenticato.
1: Come si muove la gamba.
0: Per correre è diverso che camminare, sono due cose diverse. Quindi sei inciampato e sei cascato per terra.
1: Sono caduto, non me ne è fregato niente, ho preso il
0: calibrato. Aspetta, mi sta suonando il cellulare perché ho lasciato la suoneria aperta, come si dice?
1: Aperta.
0: Aspetta un attimo. Pronto? Pronto?
2: Mi sa che rotolava, Ugo.
0: Ah, c'eri anche te, grazie fratello.
1: Certo.
0: L'ha messo giù. Vabbè, comunque rotolavi.
1: Sì.
0: Ti hanno visto, insomma, rotolare. Pensa che la gente dai palazzi pensava che fossi un chicco di grandine.
1: Ma chi?
0: Gigante.
1: Ma chi?
0: Gigante. Vabbè, comunque eri preoccupato per il cane, quindi tu sei cascato per terra e il cane ti ha tirato verso casa.
1: No, l'ho preso in braccio.
0: Da sdraiato?
1: No, mi sono rialzato.
0: Ti sei rialzato?
1: Siamo tornati a casa.
0: Ah, l'hai preso in braccio?
1: Certo.
0: Ah, ok.
1: No, perché quel momento proprio.
0: Proprio. Che sfiga proprio.
1: E niente, mi sono fatto male il piede, però chi se ne frega? Meglio il cane di me. È meglio proteggere il cane.
0: Meglio proteggere il cane.
1: E infatti c'è una strisciata di sangue sul dorso del piede.
0: Vabbè, ragazzi, queste sono le trovate di Ugo, ragazzi.
1: Ma le trovate? Tu le hai detto, racconta.
0: No, non le trovate, nel senso che è meglio il cane che me. Cioè, avrei dei dubbi. Io amo il mio cane, ma se dovessi. Sì, cioè, sceglie tra chi deve morire.
1: Dai,
0: cioè, ma io sono onesto, ma perché devo essere disonesto? Cioè, tu ti uccideresti tu o il cane? Cioè, uno dei due deve morire.
1: E no, vabbè, dai.
0: Ma se stai pure a pensare, ci stai.
1: Vabbè, io sì, sicuro, però...
0: Muori tu?
1: No, insieme.
0: Insieme? No, ma veramente.
1: Ma io ce l'ho, cioè, non lo so.
0: Ma ho capito, ma è il cane, cioè io gli voglio bene, ci mancherebbe. Ti amo cane, ma se devo scegliere tra me e il cane, è che muoia il cane.
1: Vabbè, se devo
0: scegliere. Mi dispiace, cioè i canilli sono pieni, insomma, non ne prendo un altro. Ma senza offesa, gli do il tuo nome, non ti preoccupare. La cuccia, le cose, il tuo odore rimane.
1: Ma
0: cosa? Non la lavo più la cuccetta. Non ho capito, solo tu fai sti pensieri. No, c'è tanta gente che dice, soprattutto sul marito, cioè il cane marito, meglio il cane del marito, cioè ammazzerebbe il marito piuttosto che il cane. Vabbè, Ugo, modalità bradipo. Ah, ok, sei un bradipo. Va bene, allora ragazzi, facciamo così, mandiamo la pubblicità e il programma inizia. Oggi, scusate, si è iniziato leggermente tardi, perché c'era un racconto estivo di Ugo che... vabbè. Sì.
3: Cavolo Show su Studio Più.
0: Ancora ci siamo? No. Ah sì, come ieri.
1: Come ieri. Non stamattina sono stato con Claudio 40 minuti.
0: Ah.
1: E non è cambiato niente.
0: Vediamo. Niente, non. La base va.
1: Mi tocca richiamare il boss.
0: Ma che era? Non lo so. Avete capito?
1: No, adesso lo vuoi sentire in diretta?
0: No, mandare in diretta, che magari dice due imprecazioni, giustamente, lo svegli alle 6, alle 7 di mattina. Insomma,
1: Sentiamo. Ho già paura.
0: Aia.
1: Claudio.
0: Ma diglielo che sei in diretta.
1: Siamo in diretta, Claudio. Sono con Andrea e non va allo spot, cioè sei bloccato tutto, Claudio.
2: Bello.
0: Ma tu non devi dire che sei bloccato, che la base va. Continuando.
2: Fortunati.
0: Non lo so.
1: È che non ti può, cioè tu non senti Andrea perché è dall'altra parte. No?
0: Ti saluta Andrea. Che è successo?
1: Claudio.
2: Sì, sono morto come la.
0: Come l'ha messa in onda? Poraccio, l'hai svegliato 7 volte stamattina.
4: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Allora, se sentite un po' di ritardo, cose che si fermano così, ragazzi, perché siamo in diretta da New York, ragazzi. Cioè, non è così facile, eh. Cioè, non pensate. C'è anche il fuso orario, insomma, tante cose che influenzano. No, chiaramente i danni li ha fatti anche a noi, insomma, con sto ventone che c'è stata, la grandinata che ha colpito Ugo. Ugo è una come si dice, un'antennina della radio. Se viene colpito, poi danneggia tutta la radio. È collegato. È arrivato Champagne.
1: Chi è?
0: Champagne. Cioè, il look di ieri, cioè non
2: aspetta. Ieri avevo
0: Vabbè, non mi interessa, allora, musica, non mi interessa, fa ste pause, ragazzi. Già si blocca il palinsesto, si blocca pure lui, finito.
2: Io non stavo pensando.

0: Allora l'infame sta ridendo perché ha sentito il tuo racconto. Ma perché io... ridi?
1: Perché allora io
2: dico, perché tu non hai allora... un animale, non puoi
0: No, lui ce l'ha avuto un cane. Poi noi due abbiamo te, voglio dire, cioè non è.
2: A noi addirittura una coalizione.
0: Una coalizione contro di te.
2: Passa parola.
0: Mamma, si no. offende sempre, sta diventando offendibile.
2: Ma
0: proprio,
2: non sono cioè. Offendibile.
0: Ma dai, ma fate una risata.
2: Ma meglio essere un cane.
0: Ma mamma ragazzi, ma perché Ugo Parmesano tutti con lui? Gente cattiva veramente, Ugo, gente cattiva. Tu bello, intelligente, certo. Non corri, tu rotola, tu sarvacani, tu supereroe. Perché gente così?
2: Non lo so, bisogna chiedere a questo tipo di gente.
0: Questa gente. Tu chi sei?
3: Aziz, buongiorno, sono Achille io.
0: Achille, tu sì. sei geloso anche tu di Ugo?
3: No, non sono geloso.
0: Perché
3: no.
0: a cane?
3: No, ma ci mancherebbe, mi fa piacere. È che ho sentito Aziz. Il suo racconto di ieri della passeggiata.
0: Perché ride tu?
3: Perché ha avuto proprio un tempismo perfetto. Perché sopra c'erano le nuvole di Mordor, no?
0: Sì.
3: Di Mordor.
0: Io e questo ragazzo quando parla è bulgaro. Di razza?
2: Credo di sì.
0: Cagnesco, non. Di che razza sei? Di che razza sei?
3: Sono una razza italiana.
0: Crocchettina. Bello, piccolino, bello, Cane, questo cane?
2: Cane.
0: Alza zampa, piscia, per favore, dai. Fa vedere, cane maschio, poco maschio. Alzato poco gamba. Basa come alza. Una gamba si vede se è maschio o non maschio. Lui alza poco. Basta poco perché mamma. Ugo è geloso, ti vuole solo per te, catavolo. Ah, ok, capito.
2: Beh, effettivamente, cioè, non, è inutile negarlo. Sono affezionatissimo a te, è normale.
0: Ma affezionato adesso è un cane pure io.
2: No, nel senso, Andrei dai.
0: Allora, la gente sta ancora ridendo, tutti che stanno ridendo sul tuo racconto. Cioè, in effetti.
2: Ma cosa c'è di male?
0: No, uno ha detto ha ragione Achille. C'erano le nuvole quelle.
2: Ma non pioveva ancora, erano 10 metri.
0: Scandal. Da... Cioè, veramente era tutto nero. Tu sei uscito in quel momento.
2: Ma no, ero già fuori. Che cazzo ride quella?
0: Allora, secondo me il racconto se l'ha inventato. Dai, non può essere.
2: Ti faccio vedere.
0: Cosa ci fai vedere? Cosa sta venendo di qua? È arrivato.
3: Scusami,
0: è arrivato.
3: Io dico.
2: Ti faccio vedere che cazzo mi sono fatto.
0: Non dire parolacce, però.
2: Guarda.
0: Che ti sei fatto? Guarda. Ammazza, che guarda. Taglio.
2: Io sono inciampato su.
0: Oh, ragazzi, la cosa più bella è stato lui che per far vedere il taglio si è appoggiato alla sedia.
3: Sì.
0: Lo vedi che si è appoggiato alla sedia? Non ce la fai senza.
2: No, non riuscivo a.
0: Ah, vedere. Ok.
2: Ecco, vedi. Sono srammato tutto perché sono inciampato.
0: Ok.
3: No,
0: vai di là.
3: Però io dico allora.
2: Aspetta, che non sento.
0: Fa niente, tanto. Dimmi.
3: No, allora io, per esempio, ieri ero in giro in macchina.
0: Ragazzi, oggi è un programma così. Oggi ve lo dico, un programma lento. Me lo dico perché sono lenti loro. E quando raccontano le cose, io mi viene veramente. Io quasi apro un'azienda del latte di soia. Cioè, non le mandorle, veramente. Siete veramente. Mamma, dai, racconta su.
3: No, io dico, allora, io ieri anche ho visto il tempo, però detto,
0: sì.
3: Sai, è un conto se lui dice, ero fuori, non so, sono partito alla talora.
0: Sì, cos'è che vuoi dire? Almeno ti aiuto, dai.
2: Dai,
0: però, Rio de Janeiro.
3: Dato che magari mi sbaglio, ma non penso che sia un escursionista.
0: Chi?
3: Cioè, Ugo, che col cane faccia le passeggiate.
0: Cosa vuoi dire?
2: L'ho già spiegato io.
3: Quando uscito, non è che tu dici.
0: Te l'ho già detto io. C'erano le nuvole, era nero. Stai in casa, no?
3: Bravissimo.
0: Che esci in quel momento.
3: Cioè,
0: lui ha detto a sua giustificazione che era già fuori.
2: Ero già fuori.
0: Lui è andato a Bergamo a piedi col cane. Poi nel tornare è stato sfortunato che negli ultimi 20 metri c'è stato il nuvolone di San Paus. Vabbè, comunque, la verità è questa: è che lui è inciampato per casa, per altre cose.
2: Ma
0: si è inventato questa cosa per giustificare. Sai quando uno si fa del male e dice: ma dove sei stato? In Vietnam.
2: Vabbè, sono
0: stato assoldato ai soldati americani perché io sono un grande di fries. E quindi faccio questa cosa. Gli americani lui si è inventato questa cosa. Sarà cascato fuori dalla doccia. Perché ormai non fa più manca a piegarsi. Non ce la fa. L'avete visto?
2: Papà, più di così non posso fare.
0: Vabbè, vabbè, allora ci crediamo. Ci crediamo.
2: Allora, va,
0: se cadeva, apriva una voragine. Infatti, infatti, oh, Colombare è un metro sott'acqua adesso.
2: Sì, è Venezia.
0: Metro, la gente va in giro con le gondole. Vedo che anche stamattina andiamo avanti. Tu sei quella con le scarpe. Ah, sei okay. La M con le scarpe. Okay. Non so, la gente ti vuole bene.
3: Adesso devo qualche portafortuna.
0: Ma il cotechino ha irrigato Colombare. mai visto un programma che chiama il capo in diretta? Siete grandi, ma noi allora questa radio è grande, non noi. Noi siamo tre ciofè che all'insegna del coso, del coso, non, perché del buon umore mi sembra troppo, mi sembrava esagerato. Del coso, basta. Andrea, digli ad Achille di stare zitto, poveraccio. Già a casa deve stare zitto, perché la madre gli dice: stai zitto, ce la faccio più. Cioè, seppure qua le donne non lo fanno parlare.
3: Le donne, ma cosa c'entra? Cioè, dipende, cioè, no. Per me
0: c'è uno che difende Ugo. Voi ridete, ma se succedeva a voi oggi non eravate presenti. Vabbè, adesso non è che lui è onnipresente. Cioè, lui è presente, è presente sempre, perché se non sta a casa, ragazzi, che fa? Cioè, se batte il petto, cioè, non, quello sta a casa in tristezza, cioè, non,
2: ma quale tristezza?
0: Viene qua perché per darsi un tono di vita. Quello è ansioso com'è. Quello già quando sta a casa si fuma 180 sigarette e gira al parco. Il parco ormai non la fa più, l'erba gliela fa più, l'ha pestata tutta, mamma, non c'è più un filo d'erba alzato, cioè non, è schiacciata completamente, come l'erba sintetica, sai che dopo un po' di anni tutta schiacciata, non c'è un, dici la coppia è bellissima, dopo un po' di anni è tutta, è praticamente è una botta di vernice verde, uguale erba quella vera del parco, non c'è più, non,
2: ma tu stai scherzando, io conosco addirittura gli orari e i momenti quando parte l'irrigazione,
0: sa tutto.
2: A giorni alterni tranne il giovedì.
0: Andrea, ieri sera ho chiesto a Ugo e Achille se andava tutto bene a casa dopo il temporale, non mi hanno neanche risposto, che maleducati. Tu mi hai risposto, sei veramente, vabbè, allora siete brutte persone. Allora,
3: ma io ammetto che ho visto il messaggio di una persona,
0: sì,
3: ok,
0: onestamente, vabbè, sei preoccupata, ma devi rispondere, sì. Scusa,
3: non mi ricordavo chi fosse,
0: vabbè, un ascoltatore, chi fosse,
3: non lo so.
0: No, cioè, un ladro ti chiede sta cosa, un ladro.
3: No, perché,
0: no, un leggo... fetente. Oh, mi raccomando, non aprite gli SMS dove c'è scritto il conto è bloccato, perché vi tirano fuori tutti i soldi, Cioè, è una roba brutta, È successo anche a me, 2 euro in meno da oggi.
2: Ma che 2 euro?
0: Cioè, 2 euro, cioè, non è che... No, io voglio prendermi i conti, vari conti con 50 centesimi, 30, 1 euro, 1 euro e 50 massimo, così quella, per vedere poi la faccia di quello che dice: oh, gli ho svuotato il conto. Quanto c'era? Ma mortacci sua, 1 euro e 50, capito? Tutta sta fatica, bellissimo. Vabbè, andiamo avanti. Allora, c'è una nonnina di 88 anni che... Che è successo?
3: No, mi muto in naturale. Si vede che c'ho un...
0: La grandine di ieri.
3: No,
0: mi sono uscito con la bocca aperta.
3: No, ero in macchina.
0: Il boccalone, sì.
3: No, tu ridi? Ero in macchina.
0: Ero in macchina.
3: Faccio per arrivare a Desinzano.
0: Ragazzi, guarda, è una cosa incredibile. Noi ci siamo lamentati, mi dispiace per chi ha avuto problemi con la... con come si dice? Con l'uva lì, le cose. Come si chiama? La
3: graninata.
0: Sì, ma...
3: Della granina.
0: Posso parlare, posso parlare. Allora, mi metti ansia pure tu. Sei diventato come Ugo.
3: No, pensavo...
0: Non te l'ho chiesto.
2: Bravo.
0: Hai visto? Allora, quelli che fanno i coltivatori diretti, quelli che c'hanno l'uva, c'hanno i cosi. Adesso non so che periodo è, delle zucchine, tu che sei esperto no, banane non credo. Vabbè, comunque, la grandine poi gli ha rovinato tutto il raccolto, no? A parte loro, noi ci lamentiamo della grandine, cioè, ti rendi conto? Cioè, che poi non è la grandine che ci ha sfasciato le macchine, una grandinata di un minuto tutti, pensa se dovessero piovere bombe, cioè, ti rendi conto? Cioè, come, vabbè, volevo fare sto pensiero, vabbè, lo chiudo qua, tanto non l'ho capito.
3: Hai capito
0: niente,
3: sì, che a volte,
0: no,
3: sì.
0: Stai preoccupato, dici, io ero fuori con la Maturini, ma io con la grandine, stavi a di pure tu sta cosa,
3: no,
0: sei cascato pure te,
3: No, io ero in macchina. Ero in macchina.
0: Sì.
3: E quando ha iniziato a grandinare, che ho visto questi, sì. Perché comunque erano Erano medi, dimensioni medie.
0: Che bello, l'argomento è di quante erano grosse le palle dei grandine.
3: Tipo l'albicocche, più o meno, meno come l'albicocche.
0: Come quelle che stanno a diventare gli ascoltatori, grosso modo.
3: Poi a un certo punto ho sviato,
0: sì.
3: Ho visto una viuzza, ho detto provo ad andare lì a ripararmi, se c'è qualcosa dov'è. E più o meno mi sono un po' riparato per un po' di minuti, poi ha smesso, poi sono andato fuori.
0: Ma per riparare cosa? La macchina?
2: Ormai. Eh sì.
0: Ma, cioè, ma ti rendi conto che sei di, cioè, la macchina tua, la merdiva?
3: No, ho capito, ma secondo te?
0: Ma già fa schifo, cioè può solo migliorare con un po' di bozze.
3: Cioè, sì, ho capito. Non è. Non era
0: te sei preoccupato della merdiva, veramente.
3: Ma non è perché mi si fa un graffio.
0: Mutanda sudata, andiamo avanti, dai. Non è, vabbè, stavo dicendo, vabbè, a parte la grandine, chi ma basta parlare della grandine, certo. Ok? Non la faccio più. Noi una volta eravamo diversi. Una volta, negli anni 60, quando la grandine, la gente usciva fuori col bicchieri col mojito. Cioè, capito? Faceva il mojito, faceva. Cioè, col gin, vedeva. Dai, è secco! Cioè, oggi io ti preoccupavo, ma la grandine, ma grosso così, no, io mi sono riparato sotto un po', quello sono cascato, ho preso il calvo. E la miseria, ragazzi. E che drammi. A 88 anni molte donne hanno nel cassetto dei dolci. Questa donna di 88 anni nel cassetto c'aveva la cocaina e i tirapugni.
2: Ma chi?
0: Sì, questa 88 anni. Cioè, ti rendi conto? Scusa. La cocaina nel cassetto c'aveva, capito?
3: Vabbè, si vede.
0: Invece dei dolcetti, delle caramelle, quelle scadute, no? Io andavo da mia nonna, c'aveva sempre le caramelle scadute. Mi diceva, non primo cassetto, prendesse quelle del secondo. E il primo sono di tuo nonno. Chi le dava scadute? Vabbè, comunque lei c'aveva nel cassetto c'aveva la cocaina, la coca di nonna, capito? Ci può stare. Vabbè, cantavolo, meno male che io ti ascolto per quello che dici, non per la musica. Ma la musica è bellissima, ragazzi, cioè non è... In questo periodo vanno solo tormentoni latinoamericani che parlano d'amore. In che senso?
2: Dicono che, cioè, arriva.
0: Aspetta un attimo, che problemi c'hai stamattina? Che con la lingua continui a farti passare la lingua nella bocca.
3: Mi hai visto?
0: Cioè, e t'ho visto, sì. Scusa, io mi giro.
3: Si vede? Si vede?
0: Qual è il problema? C'hai un'afna.
2: L'afna.
0: Un'afna.
2: Che cos'è?
0: Un'afta.
2: L'afna.
0: C'hai Daphne in bocca. Che...
3: No, si vede.
0: Ti gratti e ti passi la lingua.
3: Oh, vabbè, ma perché tu a te non ti viene mai da grattare? Cioè non è che
0: è da stamattina che ti gratti la schiena, ti gratti la coscia, così quella lavati, vuoi una saponetta?
3: Ma che mi davo? Ogni tanto mi viene, cioè,
0: ecco, non... perché muovi la lingua?
3: C'avevo un rimasuglio di
0: ma che
3: di
0: schifo, ma andiamo avanti.
3: Ma è mandorla,
0: cioè
3: non è che ho detto chissà che cosa, cioè,
0: allora ragazzi, io volevo dire una cosa, noi ridiamo e scherziamo, ma a Porto Rico innamorato si dice enculato.
2: Ma adesso
0: allora due domande io me le farei, cioè nel senso che andiamo a vivere a Porto Rico o importiamo questa cosa da Porto Rico, perché Porto Rico io ci sono mai stato, mi dicono che è un paese tra l'altro tasse free, no? Come si dice?
2: Tax free,
0: come si dice?
3: Free tax.
0: No, non lo so se è free tax.
2: Ma te l'ho detto prima, cioè avevi ragione. Ma perché chiedi? Da te hai ragione.
0: Vabbè, perché tu guardi Focus. Tu devi darti Focus, secondo me. Vabbè, comunque è engulato, cioè che può essere una brutta parola, però innamorato vuol dire, si dice engulato. Ecco perché non ci sono canzoni d'amore portoricane. Ci hai mai fatto caso? Di Porto Rico non c'è una canzone, non le fanno, che sarebbero delle parolacce continue, e quindi giustamente vabbè, andiamo in pubblicità, voi riflettete su questa cosa, io comunque ho due biglietti avanzati del Porto Rico, ne ho presi dieci l'anno scorso, quindi ne ho due in più.
1: Su Studio Più
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
9: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: I want to be so fried. Listen to Radio Studio Fiuia. Scusate, potete evitare di muovervi? Cioè, perché siete inquietanti. Siccome siamo in televisione, vi vedono. Cioè, uno fa così, l'altro fa così. Cioè, vabbè, se no vi incontrate, almeno vi prendete a capocciate, capito?
1: Scusami, è la musica,
0: ah, che... ok, ok.
1: Ti muove.
0: Sta fermo, mi dai fastidio.

0: Allora, chiaramente hanno fatto tutte le canzoni con la parola enculado. Enculado, ragazzi, che non è una parola brutta, è proprio è portoricano, di Costa Rica. Poi ho sbagliato, è Costa Rica, non Porto Rico. Costa Rica, che non c'entra niente con Porto Rico.
1: Non credo.
0: Ma se siamo ignoranti.
2: Io so
0: Porto Rico è...
1: in Costa Rica.
0: Vabbè, vado a cercare.
1: Io Porto Rico.
0: Quello è... guarda Focus, ma che guardi The Focus? La sigla finale,
1: no,
0: guardi.
1: Allora, Porto Rico, siamo vicino Santo Domingo, quelle
0: sì.
1: zone lì.
0: Infatti non c'entra niente con, no, la, con
1: Costa
0: la Costa Rica.
1: È un'altra parte.
0: La capitale della Costa Rica,
1: I soldi.
0: I soldi. In Costa Rica è inculato, si dice innamorato, capito? Non a Porto Rico. Perché Rica poi siamo... ho sbagliato, ho detto non ci sono canzoni d'amore a Porto Rico. No, non ci sono canzoni d'amore in Costa Rica.
1: Costa Rica.
0: In Costa Rica. Ma si dice in Costa Rica o a Costa Rica? Ma andiamo avanti.
2: Vado
0: se siamo Costa... migliorati. Ma no,
2: vado.
0: Ma migliorarsi quello che guarda il cielo. Guarda un cielo. Per sapere la cosa, guarda il cielo. E c'è il gobbo.
2: No,
0: c'è il gobbo di Sanremo.
2: Comunque è per
0: Dai,
2: me. Vado in Costa Rica. Perché Costa Rica sei in Africa.
0: Dimmi, cieco di ignoranza. Dimmi.
2: No, Costa Rica sei mica in Africa.
0: Ma che
1: ma
0: Africa?
1: Africa?
0: Ma si scemo veramente.
1: È famosissima
0: allora
1: per il caffè anche. Costa Rica.
0: Costa Rica è dai Caraibi, quella parte là.
2: Anche quella lì nei Caraibi. Anche lei nei Caraibi.
0: Anche lei chi?
2: Ma quella è la Costa Rica?
0: La Costa Rica, sì, c'hanno delle cosce incredibili. Andiamo avanti, mamma, tu sei proprio ignorante.
2: Io Porto Rico.
0: Ragazzi, domanda, è nato prima il Trapano o il vicino di casa? Giusto per... No, chiedo per un amico.
1: Ma che domanda è?
0: No, chiedo per un amico, non... È nato prima il Trapano o il vicino di casa? No, perché io ho un vicino che la mattina... Poi mi chiede anche, mi manda anche i messaggi, mi manda. Posso trapanare la parete di casa verso le 6:30, 7, perché dopo vado a lavorare, non è.
1: Certo.
0: E io gli dico tranquillo, vai pure, non c'è problema. E poi vabbè, gli scrivo altre cose, insomma.
1: Certo.
0: Vabbè, andiamo avanti, non posso scendere nei particolari, se non... Ragazzi approcciano quarantenne in spiaggia Ostia, ma lei li interroga su Manzoni.
1: Come?
0: Capito? Hanno beccato una prof di italiano. Questi ragazzi, sai che via dicendo, no? Quando sei ragazzo, la quarantenne è una roba, capito, insospettabile. Che tu sogni, no? Vabbè, tu no, però mi ricordo i film di Lino Banfi con Edwin Frenek. Come si chiamava? Era Fenech,
1: Edwidge
0: Fenech e l'altra lì, Sophie Marceau. No,
1: no, Barbara Boucher.
0: Barbara Buscio.
1: Chi è?
0: Barbara Boucher. E quelle donne, insomma, belle donne, belle rotonde, voi, belle che tu da ragazzino. Mamma mia, ragazzi, che battaglie, ragazzi, che battaglie. E vabbè, quindi per te la quarantenne era una cosa, capito, come vince la Champions League, uguale, cioè non... una cosa andare con una della tua età, 20 anni, cose, no, 40 anni, cioè, hai cose, ho vinto i mondiali, poi lo raccontavi a tutti, no? E dici, ma veramente, sì, mamma, sei il campione del mondo, cioè proprio, ma veramente, ma ti premiavano proprio, con la coppa, sì, the winner is Andrei Catavolo, a Hollywood proprio, con l'Oscar. Vabbè, comunque, questi ragazzi, c'era questa bella quarantenne in spiaggia che prendeva il sole, questi ragazzi si sono avvicinati e hanno tentato l'approccio, no? E lei cosa ha fatto? Li ha cominciati a interrogare sul Manzoni. Sul Manzoni. Chi è Manzoni? No!
2: Manzoni, grande scrittore, grande filosofo.
0: Filosofo?
1: Poi
0: è diventato filosofo.
1: Ma chi?
0: Manzoni, cosa ha scritto il Manzoni?
2: Il Manzoni, il fu Manzoni.
0: Ma quale fu Manzoni? Ma tu ti sei fumato tutto un palazzo, si fuma. Vabbè, comunque questa prof italiano li ha interrogati sul Manzoni. Loro avrebbero preferito il Montale, lei era più propensa sul Manzoni e quindi l'ha interrogata sul Manzoni. Andiamo avanti, sono cose che non potete capire voi, ignoranti che non siete altri. Pazzi, il Costa Rica è uno stato degli Stati Uniti d'America. Ah, veri?
1: Addirittura.
0: Ma pensate che ignoranti che siamo. Ma non fa parte dell'America.
1: Ma
0: però.
1: No, ma infatti è Caraibi, Andrea, è Costa Rica. C'ho un'amica che vive in Costa Rica, Andrea.
0: La vuoi chiamare?
1: No, non ho il numero, però...
0: E allora, che amica è? Scusa... Cioè, anch'io sono amica di Belen, cioè non... ma veramente sì, ma non c'ho il numero,
1: no, mi sono espresso male,
0: no. Allora, è qua il tuo inconscio che ha parlato.
1: Posso?
0: Tu sei un cazzaro, se dice no.
1: Posso? Angela, che conosci anche tu del bar.
0: Che Angela?
1: La rossa, la mia amica.
0: La Angela, tua amica rossa.
1: Angela del bar.
0: Angela del bar.
1: Che ha lavorato con me.
0: Ah sì, Angela.
1: Ecco, lei aveva dei parenti in Costa Rica.
0: Lei però.
1: Lei aveva dei parenti, sì, in Costa Rica. Quindi non è Stati Uniti, è sempre nei Caraibi. Infatti è famosissima.
0: Sì, ma che c'entra con la tua amica ai Caraibi?
1: Non era mia, mi sono
0: di Costa Rica.
1: Angela, sì, ha dei parenti.
0: Ah, Angela è una tua amica.
1: Angela è una mia amica.
0: Quindi tu sei amico anche dei suoi parenti in Costa Rica. Perché un amico è amico anche delle...
1: Sì, per.
0: Siamo proprio italiani, cioè, che belli che siamo fantastici. Vabbè, comunque, uno ha scritto vattene Ugo.
1: Ma scusate, ma
0: quanta ignoranza in tre cervelli, due e mezzo al massimo. Cioè, quanto pesa un cervello? Lo sai quanto pesa?
2: Ma secondo me,
0: io ogni volta che faccio una domanda a lui è come farla a Mourinho, uguale.
1: Mourinho.
0: Cioè, mi viene in mente Mourinho, non so come mai. Allora, tu fai una domanda, lui ti risponde un'altra cosa. Non c'è da dire. Quanto pesa un cervello?
1: Io intanto lo cerco, Andrea, vediamo.
0: Bravo. Aspetta,
2: allora, più o meno.
1: Aspetta, Achille, pensaci.
2: Sì, sì, sì.
0: Un chilo e mezzo, due chili.
2: Ma, guarda,
0: più o meno. Ma che fai? Che fai? Che stai facendo con queste mani?
2: Prendiamo come punto di riferimento.
0: Ma che punto di riferimento? Il peso. Oh!
2: Sto pensando,
1: vai.
2: La dimensione,
0: un chilo peserà.
2: Sì, un chilo. Secondo me fosse anche un chilo e mezzo.
0: Un chilo e mezzo, ma quanto pesa?
2: Un chilo e due. Sì, un chilo e due,
1: vabbè. Quanto? Chile?
0: Un chilo e due.
1: Un chilo e due.
0: Ah, vabbè. Vabbè, vai, dai, io ho detto un chilo, lui è andato vicino.
1: Allora,
0: ecco, no, vedi,
1: allora,
0: ecco.
1: Per essere onesti, c'è
0: poi
1: scritto.
0: Quanto pesa quello della donna? Perché c'è un peso diverso.
1: Ah, okay,
0: quello dell'uomo, un chilo e due. Quello della donna peserà 7-8 kg.
1: Aspetta un attimo, perché uno e due, tra di uno e due, di uno e quattro, quello maschile.
0: Sì.
1: Allora,
0: lo vedi che c'è un peso diverso.
1: Cervello donna.
0: Cervello donna.
1: Cervello donna, 1200-1300.
0: 1200.
1: Cioè, un chilo e due, un chilo e tre.
0: Ah, beh, vede, pesa 100 grammi in più.
1: Sì, un chilo e due, 100 grammi in più di cervello la donna.
2: No, se tu hai detto la donna.
1: E due.
0: Ragazzi, io vi lascio che devo andare a spostare la macchina, ok?
1: Tra uno e
0: sul chilo e due, chilo e tre, va bene.
1: Pesa di più, uno e due, tra uno e due, uno e quattro, quello maschile. Quello della donna, tra uno e tre. Pesa
0: tra uno,
1: uno e due, uno e tre.
0: Ma quindi pesa meno?
1: Dipende dai casi. C'è chi ha 100 grammi in più, c'è chi ha 100 grammi in meno.
0: Ho capito.
1: Che faccio? Lascio.
0: Perché batti le mani tu? Cioè, perché batti le mani?
2: Perché lui aveva detto appunto un chilo e tra un chilo e due, uno e due.
0: Mamma mia, detto.
1: Oh, Achille ha mangiato uno stuzzo.
2: Aveva detto tra un chilo e due, uno e quattro l'uomo, uno e due, uno e tre la donna. Quindi, tu hai chiesto cosa che pesa
0: di più. Che fatica sta nel tuo cervello. Il tuo cervello peserà 20 grammi.
2: Quindi l'ha appena detto che pesa di più quello dell'uomo. E detto il contrario poi.
0: Ah, ok.
1: Il cervello di Achille c'ha la tara.
0: Hai capito? Hai detto che sei tarato.
1: Lo musso da sotto. Leave la busta da sotto.
2: C'è la bussola.
0: La busta.
2: La busta.
0: Una volta tu andavi a pesare le cose, andavi a comprare la roba. Le nonne ci insegnavano che quando tu andavi a comprare, ti davano la lista della spesa. A te no, lo so. Non
2: no, mia mamma si la fa tuttora la
0: da
2: la
0: sola,
2: lista.
0: Certo, non può darla a te. Cioè. A parte che arrivi dopo due giorni.
2: Io guardo tutto quanto.
0: E lui, infatti, sei mesi per il pane e l'acqua, sei mesi. La trovi che muore. Vabbè, comunque, da ragazzini ci davano i pizzini, la nonna o la mamma, il pizzino scritto a penna rigorosamente sul foglio a quadretti del tuo quaderno, che poi dovevi giustificare la maestra, ma la maestra sapeva, dice questo pezzo è per la lista, ok, perché lo faceva anche lei col film. Quindi tu andavi con sto pizzino a quadretti, c'era scritto un litro di acqua, due litri di pane, un chilo di pane, rosette, mi raccomando, un etto di crudo tagliato fine, fagli togliere il grasso, proprio tra parentesi, tutte le spiegazioni possibili immaginabili. Tu andavi, facevi se c'era da pesare qualche cosa, tipo che ne so, la frutta, la verdura, così quella, ti diceva, siccome te la pesavano a mano loro, non c'era la bilancia elettronica, c'era quello lì che ti pesava la frutta, no? Da un fruttivendolo si andava, adesso tutti i centri, comunque dai, da un fruttivendolo, c'era sto peso, sta bilancia. mangia de ferro col peso da un'altra parte. E lei ti diceva a tua mamma: stai attento quando pesa la frutta, se mette la busta o non la mette, capito? Perché la busta pesa,
1: sì,
0: la busta pesava. E mi raccomando, stai attento, guarda perché mette la mano sulla bilancia. E la signora Maria, che è furba, perché cosa facevano? Mettevano la frutta, poi con la manina, col ditino, mettevano sul piatto ancora il ditino, e quindi facevano pesare di più. In finger. Ma tu in tutto questo hai capito qualcosa? O...
2: Ho capito
0: perché mi hai guardato tutto il tempo così.
2: No, non ero così.
0: Johnny Castoro.
2: No, non ero così. Perché stavo. Stavo...
0: Io al posto del cervello c'è una figura di Cucurendu.
1: Cucurendu.
2: No, andiamo avanti. Perché stavo pensando.
0: Andiamo avanti, basta! Basta, basta. Ho appena visto il video di una ragazza che per non pagare il bagaglio a mano si spedisce vestiti con Vinted da una destinazione all'altra. Mentalità pazzesca. Cioè, non ho capito, com'è che fa? Non.
2: Questa qua ha detto che si vede che la tipa deve prendere l'aereo e ha visto che...
0: No, come funziona Vinted?
2: Ma Vinted, io so che è un portale dove tu puoi vendere le cose, quindi prendi le carichi su una piattaforma online.
0: Sì, sì, sì.
2: E poi dopo, ovvio che le devi prendere il tutto, devi impacchettarlo,
0: sì.
2: Fai tu il pacco.
0: Ma quindi non paghi la spedizione allora?
2: E poi dopo non lo so se paghi o no la spedizione.
0: Ma io perché parlo con te? Spiegami.
2: Io Vinted non l'ho mai usato.
0: Ho capito, ma se questa si spedisce la roba su Vinted vuol dire che lei si fa un profilo falso da un'altra parte, mette in vendita i suoi vestiti e se li compra, se deve andare, che ne so, a Bucarest per dire, no? Fa un profilo a Bucarest e compra i vestiti sempre suoi, con un altro nome, capito?
2: Certo, ho capito. Si vede che... se lo sa fare, cioè nel senso, guarda, se lo sa fare, io non mica lo so fare.
1: Cosa
2: si vede che è.
0: Ma ragazzi, ma perché lo fate parlare?
1: Padre Ivo.
0: Ma sta soffrendo, ma abbattetelo. ma non si ride delle persone che soffrono.
2: No, padre.
0: Mamma ragazzi, quando la zanzarina, la moschina, l'ape regina è lì che tu che sbatte contro un vetro che ha perso già una mezza aletta, pam, una ciabattata e finisce di soffrire. Mamma ragazzi, siete tremendi, cattivi come l'aglio.
2: No padre, è che io Vinted so che cos'è perché vedo la pubblicità, però non l'ho mai utilizzato, non so se si paga
0: tutte
2: il pacco.
0: Tutte le cose che non usi le metti su Vinted e la gente le compra, no?
2: E questo qui, bravo.
0: Ecco, tuo cervello per esempio potresti mettere, che tanto non lo usi, anche la lingua, ne compri un'altra.
2: Però guardi padre che in realtà...
0: Ma vai Mona, va. Allora, Vinted funziona così. Allora, tu metti la roba che è e su Vinted. Lei cosa fa? Mette i vestiti su Vinted e se li compra sempre lei. Aspetta, magari c'è un esperto di Vinted che mi contraddice. Pronto?
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno Andrea.
0: Come stai?
3: Ciao fratello, bene. Ho scritto ieri sera, sono quello delle mogli che le parti buone le prendono solo le mamme, le parti cattive dei figli solo i papà.
0: Il messaggio di ieri che ho letto, sì.
3: No, niente, volevo dare un messaggio ad Achille.
0: Sentiamo.
2: Ciao fratello.
3: Ciao Achille.
2: Oh, dimmi.
3: Ciao Achille, ciao. No, senti, volevo farti una battuta, però vabbè, ti voglio bene, altre due.
0: Vai, fagliela.
3: Comunque, secondo me sei più inutile di una sega senza denti oppure di un guanto per Muzio Scevola.
2: Non ho capito il guanto.
0: Non ti preoccupare, Muzio Scevola. Non l'ha capita, pensa.
3: No. Bravo Andrea, digli che è Muzio Scevola perché il guanto non gli serve.
0: Adesso glielo spiego. Un abbraccio. Ciao.
2: Perché vabbè, Muzio Scevola.
1: Muzio, chi è Muzio?
0: Allora,
1: è
0: Muzio Scevola. Sei utile come una sega senza denti. La sega quella per segare, no?
2: Certo.
0: Se non c'hai i dentini non sega, no?
2: Diventa una spada,
0: bravo. È difficile tagliare un ciocco di legno con una spada, a meno che non sei Excalibur. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, quello tagliava i ciocchi. Tagliava anche i capelli a Pinocchio, che è di legno, tutto di legno, da lì, con l'accetta, da lì che poi è nata la moda.
1: Pinocchio.
0: Andiamo avanti, dai. Sei utile come una sega senza denti, senza i dentini, o sei utile come un guanto per Muzio...
2: Muzio Scevola.
1: Scevola.
0: Scevola.
2: Muzio Scevola.
0: Scevola. Chi è Muzio Scevola?
2: È un famosissimo condottiero. Scivola.
0: Dai.
1: Emulsio.
0: Sì, emulsionante. Sì, del gelato, sì.
2: È un condottiero che ha perso, ahimè, le braccia in battaglia.
0: Ma tutte e due, tutte e due le braccia ha perso.
2: Poto non lo
0: ma
2: so.
0: Non le braccia, ha perso là. Il guanto dove lo metti? Al gomito lo metti.
2: E allora?
0: Che ha perso allora?
2: Allora, tu mi hai fatto così? Allora l'ho perso dall'avambraccio in giù.
0: Io ho fatto così, una c'è, una vedi una, la vedi, questa non c'è, no.
2: Quindi
0: che ha perso?
2: Ha perso una mano?
0: Una, che ne so, ha perso la mano a poker.
2: Una
1: no, aspetta, ti immagini? Ha perso una mano.
0: Andiamo avanti. Vabbè, buongiorno, sono padre Igor, vorrei usare Achille per esorcismo, magari riesco a curarlo. Questo è un padre veramente, un prete veramente, eh. Si chiama Igor.
4: Igor. Venite in chiesa da Igor.
0: Fa paura.
2: Sembra un padre, scusami, della zona di destra, cioè dalla parte dell'est, tipo Croazia. Capito? Croazia, Jugoslavia.
4: Sono io, padre Igor.
2: Signor Igor, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Ma lei è origine italiana oppure arriva...
0: Sotto Napoli. Faccio l'accento così perché mia madre mi ha dato questo nome, Igor. Non posso parlare in napoletano, no?
4: Igor!
0: Parlo così, faccio tutta la messa così. Poi mi golo 7-8 pacchetti di Sanagola perché Igor, andate in pace, la faccio chi. Però non lo posso fare in napoletano, capisci? Non,
2: eh beh, certo, perché...
0: Ognuno c'ha il nome che si deve approcciare, capito?
1: Approcciare cosa?
2: Sì, cioè, in base al nome uno...
0: Tu parli col tallone invece che con la lingua, no?
2: No,
0: perché ti chiami Achille.
2: No.
0: Sei tallonato.
1: Tallonato.
0: Sei tallonato in faccia.
2: No, cammino...
0: Assati!
2: No, no, cammino...
0: Andiamo avanti, ragazzi. Questa ragazza su Vinted cosa fa? Per non pagare i bagagli a mano, si spedisce la roba con Vinted, capito? Come se la comprasse lei, ma è sempre lei,
1: è
0: capito?
1: Sempre lei.
0: Se, e quindi gli costano meno i vestiti, perché mette i vestiti a 0 centesimi, che ne so, Se li compra, deve andare a Barcellona, fa un profilo falso a Barcellona, se compra i cosi, capito? E così, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non,
1: scusa.
0: Vabbè, non so come faccia, però insomma è geniale.
1: Geniale, sì.
0: Usa Vinted per non pagare bagagli a mano, ha tutta la mia stiva questa, cioè non... veramente, cioè non... Vabbè, stai tranquillo, dopo la capisci.
2: No, no, io ho capito, cioè,
1: non l'ha capita.
0: Che hai capito? La battuta, l'hai capita? Ha tutta la mia stiva.
2: Ah, la tua stiva.
0: Ha tutta la mia stiva.
2: Avevo capito che tutta la tua stima. Però.
0: Ma che stima? Tua sorella la stima. Vabbè, lascia stare. Ma perché non capisce?
2: No, perché non sapevo che tu avessi fatto anche.
0: Non è mia, è di Sibau la battuta.
1: Ma
0: è di Sibau. Si chiama Sibau. Andiamo. Buongiorno, vuoi fare uno scherzo a un mio amico che mi. Che fai rappresentante di Surgelati? Questo mi manda sto scherzo tutti i giorni. Adesso io lo chiamo, sto amico dei Surgelati. Guarda, Surgelati. Purtroppo si è sciolto tutto. Non... Poi fa uno scherzo a un mio amico che fa rappresentante di Surgelati. Lui si chiama Antonio, io Stefano di Locorotondo Puglia. Io te voglio bene, fratello mio, ma che gli dico? Dammi un indizio! Deve portare i Surgelati, che ne so, in via la Muffa a Locorotondo, al bar Mazzoficco. Che ne so, dammi un indizio, se no che lo chiamo. Che gli dico? Che gli dico? Sono di Locorotondo. Dammi un bar di Locorotondo.
2: Ci vorrebbe non lo so.
0: Ci vorrebbe che dammi una via.
2: Poi te devo cercare.
0: Ma inventala.
2: Ah, oh, ok. Allora,
0: ma perché è così? Che hai fatto ieri?
2: Via Bari.
0: Ti sei mangiato alla grande?
2: No. Io potrei fare via Bari. Siamo in Puglia, via Bari.
0: Via Bari, vabbè, siccome non mi stai aiutando.
2: Torre dell'Orso.
0: O scherzo lo fai te, così impari. No, è perché veramente Torre dell'Orso, perché stiamo in Sardegna.
1: Torre dell'Orso.
2: No, Torre dell'Orso e Puglia sono stato io.
0: Ma stai zitto, non sai niente.
1: C'ha ragione.
0: Torre dell'Orso in Puglia, ha ragione.
2: Certo.
0: Andiamo avanti, se non sapete le cose.
1: No,
0: vabbè, dai.
2: Io non ho detto che sono un intellettuale, però
0: tu sei ignorante, sì.
2: Ma io metto tranquillamente la mia ignoranza,
0: ma si vede, non c'è bisogno di
2: senza problemi, io
0: senza
2: non,
0: problemi. Manco
2: non voglio
0: dai, zitto,
2: io non sono il fingere,
0: tu sei
2: non sono il fingere,
0: tu sei la sfinge, sei.
2: devo farlo io
0: sì, è così impari. Si chiama Antonio, consegna Surgelati, vai, durerà un secondo. La tua fortuna è che...
5: Pronto?
2: Sì, pronto, signor Antonio?
5: Sì. Pronto?
2: Questo, ma è lui, è signor Antonio? No, scusi, è lei, signor Antonio?
1: Il surgelato.
5: Sì.
2: Mi scusi, ma io dov'è che devo consegnare i surgelati? Ho i surgelati da consegnare.
1: Ma che corriere è?
5: Cos'è che ha da consegnare?
2: Surgelati. Locorotondo, mi ha detto, devi andare a Locorotondo.
5: Ma che surgelati sono?
2: Surgelati è un misto.
1: Un misto di cosa?
5: A lei chi è, scusi?
2: Come chi sono? Io sono...
1: Si nutramone.
2: Sono il guidatore delle...
0: Antonio, scusate, intervengo io perché sei ignorante con me. Sei incapace, scusami.
2: No,
0: Antonio,
2: mi ridere.
0: Il tuo amico Stefano di Locorotondo voleva farti uno scherzo in radio, ma il mio collega, che è un ignorante incredibile, incapace, non ha neanche capito che lui fa rappresentante. Antonio fa rappresentante dei surgelati.
2: Ah, lui fa rappresentante.
0: E tu che gli vuoi consegnare tu i surgelati a lui?
1: Mamma mia. Ma è tutto questo? Dov'è Antonio?
5: È un bastardo
0: Stefano, sì, ma come il mio Achille, uguale. Oh, buona giornata Antonio!
5: Grazie, capo.
0: Ciao bello, ciao. Mamma, state buone. Allora, ma tu sì, io ridevo, non potevo intervenire, ma tu gli volevi consegnare i surgelati a lui, che lui li consegna. Ma tre righe, ma non dovevi pippare, dovevi leggere.
1: Sono il guidatore. Ma di cosa?
0: Andiamo avanti, dai.
2: Ho capito male, lo scherzo, dai. Può succedere.
0: Ciao Andrea, io sono Diego. Potresti fare uno scherzo a una mia amica Daniela, che gli hanno tolto una vite dal piede. Ma che senso?
1: Ciucca Chiavi?
0: Una vite dal piede. Ma poraccia, dovresti chiamarla dicendo che chiami dall'ospedale di Bergamo e dovrebbe andare giù con un tassello e gliela devono inserire. No, vabbè, dai.
1: Andrea, c'è la pubblicità, però prima vorrei salutare questa donna meravigliosa che si chiama Vita.
0: Ma è proprio scemo, è cretino, ignorante come te.
2: Ma no, perché io lo so, perché accade che in alcune operazioni...
0: Ma che accade? Ma come parli?
2: Alcune operazioni vanno a sostituire magari una parte di osso che magari non c'è più o la devono sostituire.
0: No, a te apposta il cervello ce l'ha messo un bullone.
6: Su studio. Spot.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare. State un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Nelle scorse ore Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
2: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche, a quanto si apprende, un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazie e mediatori per evitare un'escalation.
1: Seconda ondata consecutiva di proteste, violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura, incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
3: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi, il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse, mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia

0: Inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura a gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra. Guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
3: Energy Store.
2: Andrea Catavolo Show.
4: Non ho capito.
5: Mamma ragazzi, com'è preciso, com'è tignoso anche. What there's a will, there's a way. I'll spread on a wanna. Ma puoi fare con le puntine in bocca? Cioè, puoi cantare questa canzone con le puntine in bocca? Non cambia niente tanto. Anche se la canti senza puntini non cambia niente.
6: Dovrei prima imparare che...
5: Ti posso spruzzare un po' di disinfettante in bocca? Dai, dai, lo tieni così e canti, dai. È disinfettante, eh.
6: Io ho capito.
5: Dopo fai i gargarismi, sciacqui, dai.
6: No, non si fanno quelle...
5: Cioè... Oh, delle penne, ti metto delle penne.
6: Delle penne.
5: Delle penne in bocca.
6: Ma no, quelle cose
5: 20
6: no.
5: Penne.
3: 20 penne.
6: C'è cioè, stato uno che ha fatto il
5: andiamo avanti,
6: il mese primati.
5: Siamo fatti niente. Un bicchiere, un bello bicchiere.
6: Ma no, bicchiere no.
5: Così, ah. E poi canti, capito?
6: Posso cantare? Mi metto in bocca.
5: Ma tu non devi fare cose, io decido cosa fai. Che fai?
6: Dico, ma si è appoggiato qui.
5: Ah, ne prendiamo un altro adesso. Adesso abbiamo un altro pulito.
6: Nuovo.
5: Ne vado a prendere uno nuovo.

che c'è uno anche per te. Vieni, vieni. Allora, il primo è tuo. Pulito, eh? Pulito. Vieni, vieni. A lui gli diamo quello appoggiato. Vai di là, vai di là.

0: Allora, inizia prima Achille, vai, bicchiere in bocca, vai, vai, devi cantare. Sì, così, vai. Che fine? Oh, scusa, scusa, scusa, però, cioè, hai fatto questo, questo gesto, hai fatto. Cioè,
1: no,
0: cioè, voglio dire, io mi viene tutto il tema in bocca subito. Che fai, lo guardi?
1: Lo gustai.
0: Vai, vai.
2: Non ce la fa,
0: come non ce la fai?
2: Non riesco mica.
0: Per quello che parli male, vedi, c'è la bocca piccola allora.
2: Ma è per quello che
0: guarda
2: io...
0: Ugo, guarda Ugo, cioè, guarda Ugo. Oh,
2: come fai?
0: Vai, canta, vai. Aspetta, aspetta, aspetta, voglio farti il video, voglio farti il video perché è bellissimo. Vai, non c'entra.
1: Ma apri la bocca,
0: fratello. Non mi entra, cioè, quindi abbiamo capito il motivo. C'hai la bocca piccola.
1: Ma che fa, lo mangia?
0: L'ha tutto masticato.
1: Cioè, è di...
0: Io la faccio piccolissima.
2: Se io faccio così,
1: ma che flauto?
0: Ma come sento... fai in Senegal? Cioè, cioè non...
2: perché
0: io... andiamo avanti. Ma America, entra il bicchiere.
1: Oh, Achille, guarda.
0: Guarda come, guarda come, guarda come è soddisfatto. No, io
1: anche la parte larga.
0: Lui è soddisfatto. Vai.
1: No, la parte
0: larga, no, esagerare. Vai.
2: No, lui ha la bocca più
0: mi fa ridere perché è contento. Sei contento? E parla così. Andiamo avanti così. Vabbè, ok, sputalo, mi fa impressione. Basta, basta. Vabbè, volevo fare sta gag che non ha funzionato, ragazzi.
2: No, perché io devo mettere dentro, cioè di lato.
0: Vieni qua, te lo infilo io, vieni. Vai, vai.
1: È uguale.
0: Ma parla, non devi fare. Parla. Sembri Charlie Cinelli. Che salutiamo. Tira via, tira via, tira via, tira via. Andiamo avanti. A Jenny, ma non si può leggere. Questa non si può leggere. Catavolo, ma Ugo farà la prova costume. Sì, ma in montagna, penso. Va in montagna, no.
1: Al buio.
0: Al buio. Dimmi.
2: No, io mi ricordo, mi ricordo un uomo che disse arriverò a dicembre del
1: vabbè, no, e tu sai rimangare secondo.
0: Vabbè, anche tu sei veramente tignoso pure tu.
2: No.
0: Sento un fischio, ragazzi, sento un fischio.
1: Che fischio?
0: Non lo so. Lo sento solo io?
1: No.
0: Dimmi un numero.
2: 7.
0: Ok, andiamo avanti.
1: Come hai contato, scusa?
0: Andiamo avanti, andiamo avanti.
2: Che ero indeciso, ero indeciso, volevo dirti 25, poi però no, ho detto 7 perché...
0: Basta, andiamo avanti.
1: Comunque non vorrei dire la G,
0: Ma chi se ne frega, andiamo avanti, è una cosa mia. Che volete infilarvi nei miei pensieri?
1: Nei miei pensieri.
0: E dai.
2: Pensa se un giorno si potrà far questo.
0: Che cosa?
2: Infilarsi nei pensieri.
0: Infilarsi
2: nei pensieri. Beh, cioè, a volte io la cosa che
0: posso andare via, ragazzi, un attimo, io vado a bere,
1: seguo,
0: e poi torno.
1: Ti seguo.
0: Ma sei lentissimo, sei. No. Ma accelera un attimo.
2: Non so se tu questa cosa qua l'hai mai pensata.
0: Che cosa?
2: Hai mai pensato, cioè, pensa se le persone se tu potessi vedere,
0: non ho capito.
2: C'è il blocco corto.
0: Sì.
2: Come se fosse
0: torniamo sulla prova costume, dai, facciamo. Mamma, ragazzi, non ce la faccio. Tu l'hai fatta la prova costume?
2: Ieri sera mi hanno detto che sono diventato più pieno.
1: E tu, ma sbaglio? Più pieno.
2: Mi hanno detto, ma sbaglio o sei ingrossato? Ti vedo più pieno.
0: Ma quelli dove paghi la palestra? Quelli che...
2: No, un ragazzo.
0: Un ragazzo, un tipo... che lavora lì, chiaramente.
2: No, non che lavora lì, che va lì.
0: Che va lì ad allenarsi.
2: Che va lì ad allenarsi.
0: Ma poi avete fatto la doccia insieme o.
2: No!
0: Avete fatto la prova costume insieme?
2: È una discussione che è andata fuori nello spogliatoio.
0: Sì.
2: Nello spogliatoio.
0: Eravate già nello spogliatoio.
2: Sì.
0: Ma quando ti sono tolto le mutande, ha detto:
2: no,
0: che sei più pieno. Mamma, che brutta cosa, ragazzi.
2: No, ma scusami.
0: Ugo ride, ma vorrei vedere lui la prova costume. Lui non fa la prova costume, ragazzi. Lui fa la prova costine. Non fa la prova costume. Dai, andiamo avanti.
2: Anche perché già ho
0: visto. Basta, c'è la velocità. Andiamo di veloce. Ma, veloce.
2: Ho visto quando si è calato quando prima si è calato il calzino
0: aspetta, ci sta la chiamata,
2: il giro caviglia.
0: Basta, pronto.
3: Ugo lo dobbiamo nominare come presidente della FIFA.
0: Ma chi è il papa? Abbassa la radio. Tacci tu.
3: Federazione italiana grigliate all'aperto.
0: Ah,
1: la FIFA, vabbè,
0: ok. È andato, non
1: è andato, meno male.
0: Perché non riesco a ripeterlo quello che ha detto. Che ha detto?
2: La FIGIA ha detto che devi
0: Federazione Italiana grigliate all'aperto.
2: Ah, sì, già.
0: Grigliate all'aperto.
2: Sì. Non, gri...
0: sì.
2: Ah, ah,
0: oh. Sì, non era una cosa sconcia, Ugo.
1: No, no, perché.
0: Detto, non posso ripeterla.
1: No,
0: che
1: l'abbreviazione è figa. Federazione Italiana grigliate all'aperto.
0: Ah, adesso ci ho pensato. Io
1: sì,
0: tu non ci hai pensato, chiaramente. Non ha...
2: Eh no, io inizio.
0: Lui sta a pensare ancora al tutto pieno.
1: Aspetta!
2: No, mi manca.
1: No,
0: ti sento più pieno.
2: No, niente.
0: Ti ha detto ti sento o ti vedo più pieno?
4: Su Studio Più. La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: cosa hai fatto?
1: Ho risposto a Michael che sta arrivando, ho detto è partito ora.
0: E chi è Michael?
1: Era dopo energismo.
0: Chi è Michael?
1: Crapaldi.
0: Ma sì, Crapaldi?
1: Crapaldi.
0: Non è Crepaldi?
1: Crapaldi.
0: Ah, Crapaldi. Crepaldi chi è, scusa?
1: È un cantante, credo.
0: Sì, bravo. Ma chi è questo ricciolino? Gianluigi Succo! Allora, visto che ieri è venuto qua con una persona fantastica,
2: esatto.
0: Oggi dice posso tornare pure oggi con un'altra persona fantastica? Certo, certo. Noi diamo sempre spazio alle persone fantastiche. C'è uno che mi sta infilando un foglio. non so che cosa sia. Sai i pizzini quelli. Ma è tua, è roba tua questa? Ah, non la posso toccare. Ok, va bene. No, pensavo volesse suggerirmi qualcosa da dire. Qua non leggiamo niente, purtroppo siamo ignoranti, non riusciamo, non ce la facciamo, non ce la facciamo. Te tutto bene?
2: Tutto a posto.
0: Come mai tremi? Che è successo?
2: No, fai una sedia dove c'era Achille.
0: Ah, Achille che
2: è rimasto il tremolio.
0: Okay. Va bene, allora Gianluigi Succa, oggi siamo in pochi, però lui lo facciamo lo stesso.
2: Lo facciamo sempre quello, sempre ci
0: siamo
2: quello.
0: Con i pazzi di Rodale!
2: Più casino di
0: anche
2: qua,
0: visto.
2: Più
0: allora, casino. Scusate, ma tu devi partecipare però.
3: E io ho detto io ho detto rinvio, ho fatto il fischio
0: No, non hai neanche urlato tu, t'ho visto.
3: No, ho detto
0: Lui siamo... gioca a cricket, non gli piace non gli piace il rugby, quindi
3: cricket, no.
0: Sì, gli piace il cricket per i cavalli, per
2: i cavalli.
3: No, quello lì è il polo.
0: È il polo, vedi che piace il polo.
3: Cricket è quello che giocano gli indiani.
0: Andiamo avanti, dimmi.
2: Gli indiani all'ippodromo. No, giocano gli indiani all'ippodromo.
0: Hai detto indiani, hai detto?
3: Eh sì, perché il cricket è il primo sport nazionale in India.
2: Sì.
0: Ah, in India, non in gli indiani India. D'America.
3: No, no. Lì sono gli altri.
0: Gli altri.
3: Lì sono i...
0: Indios.
1: Andrea comunque hanno ragione.
0: Allora, siccome c'è una persona vestita bene, precisa, sì. Siamo troppo ignoranti, possiamo alzare leggermente il livello, perché altrimenti non...
2: Un pochino.
0: Muzio scevola! Giusto così. Vabbè, quindi, allora ecco. Gianluigi Succa, per chi non lo conoscesse, è un pagliaccio, è un...
2: Che adesso è uscito.
0: Che adesso è uscito. È un clown. Sei un clown.
2: Alla fine sì, dai. Alla fine la prendiamo così, dai, che è meglio...
0: Allora, siamo dei pagliacci. Allora, cosa fa lui? C'ha un'associazione. Questa dietro è con te?
2: Sì, sì,
0: questa
2: sì,
0: ragazza
2: sì.
0: No, perché è serissima, non vorrei mai.
2: Stamattina è serissima.
0: No, perché
2: siamo entrati tutti nei personaggi.
0: Vabbè, allora, che stavo dicendo? Non mi ricordo più.
2: Zucca, personaggi, associazione.
0: Benefica. Cricket. Aiuta le persone, insomma, le varie associazioni. Dà risalto alle varie associazioni che fanno del bene. E ieri ci ha portato DJ Face.
2: DJ Face, tanta roba, sì.
0: Tanta roba. E oggi ci ha portato invece
2: un personaggio.
0: Chi?
2: Di Desenzano del Garda.
0: Io non so niente.
2: È il presidente del Visit Desenzano. Visit Desenzano.
0: Visit
2: Desenzano del Garda.
0: Che cos'è Visit?
2: È un'associazione, giusto?
0: Ah, okay.
2: Vieni Emanuela, così.
0: Vieni Emanuela, vieni. Aspetta, gli metto il foglio davanti.
2: Compiti,
0: e tu il foglio. Questo è il compiti
2: fatto. E accomodati. Oh.
0: Vieni qua, siedi. Ti metto anche
1: l'uomo,
0: tutto elegante, preciso.
4: Buongiorno.
0: Ciao. Ti sei appena rasato?
4: L'ho fatto per te.
0: Sei bello. Figa, anche, è profumato pure.
4: Non volevo fare brutta figura.
0: No, una brutta figura la facciamo.
4: Mi hanno parlato
0: noi.
4: Benissimo di te. Veramente. Attenzione, allora.
0: Non è vero. C'è anche, come si chiama, il fazzolettino. C'è uno preciso proprio.
5: Fratello gemello di Xausa.
0: È il fratello gemello di Xausa.
4: Gemelli diversi.
0: Ah. Ma lo conosci Xausa, sì?
4: Certo.
0: Ah,
4: certo.
0: Sì, ma siete fratelli veramente? No,
4: no,
0: no, no, no. Anche lui c'ha un po' la voce da vecchio, però. No, scherzo. No, perché Xausa, il nostro amico, c'ha la voce da vecchio, però non c'entra niente. Senti, allora, cosa fai tu? Chi sei?
4: Allora, io sono albergatore e operatore turistico e sono presidente del consorzio Visi Desenzano, che è il consorzio degli albergatori e operatori turistici.
0: Sì.
4: E consigliere regionale di Federalberghi.
0: Ok.
4: Dunque mi occupo, mastico, mangio un po' di turismo a livello territoriale, regionale e nazionale.
0: Ok, perfetto. E quindi se uno vuole sapere, per esempio, come mai, come sta andando il turismo a Desenzano? Come sta andando?
4: E sta andando molto bene, continuo a dirlo, viviamo in una destinazione meravigliosa, siamo fortunatissimi, e nonostante una Pasqua bassa, perché sì, è cascata sì, inizio aprile, il tempo ci ha aiutato, dunque siamo partiti a bomba.
0: A bomba, quindi stanno bene.
4: Siamo fortunati poi.
0: Da quant'è essere... che fai? Da quant'è che sei presidente di questa
4: consigliera? Da 2 anni e mezzo.
0: 2 anni. Però
4: questo è l'ultimo.
0: Non è colpa tua, chiaramente, però Peschiera gli ha dato 6 giri a De Senzano, lo sai?
4: Ma non credo. No. Tutto il lago è bello, Peschiera è diverso. Ognuno,
0: però Peschiera hanno investito, hanno...
4: Beh, ma anche De Senzano, sì, tutta la parte lombarda, sì, stiamo sì, facendo un sì, buon lavoro. Diciamo che tutto il lago è bello,
0: bello,
4: ognuno
0: sì,
4: ha le sue caratteristiche, sì, sì, sì. Peschiera si sta muovendo assolutamente,
0: si sta muovendo bene,
4: bene,
0: però si è mossa
4: c'è
0: bene,
4: c'è un turismo diverso, anche più di massa, perché ci sono numeri importanti. Ricordiamo che il lago di Garda fa 28 milioni di presenze e buona parte, 12 milioni circa, 14 sono nella parte veneta, ma 10 sono molto, molti camping, dunque
0: okay,
4: è proprio un turismo diverso,
0: diverso,
4: e
0: diverso,
4: lì è molto molto stagionale. Noi invece abbiamo un turismo anche un po', una stagione un po'
0: più lunga.
4: Parte appunto solitamente da Pasqua fino a fine ottobre adesso, okay, dunque okay, siamo fortunati. Parliamo di turismo enogastronomico, turismo sportivo, turismo artistico, culturale, okay, leisure, okay, parchi, okay, terme, insomma abbiamo un po', ne abbiamo un po' per tutti i gusti, ma soprattutto anche qui, che se ne dica, siamo serviti bene dalle infrastrutture, dunque abbiamo l'autostrada migliorabile, sì, abbiamo i treni migliorabili, sì, abbiamo le tangenziali migliorabili, sì, abbiamo gli aeroporti,
0: abbiamo Achille migliorabile, sì,
4: certo, è certo, un po' certo, al volo, certo, così, certo, e dunque sì, perché l'asticella bisogna sempre tenere
0: sempre
4: alta,
0: no? Sempre
4: tu ce lo insegni, vero?
0: Ma assolutamente, assolutamente, ma se no c'è il via, cazzo. Senti, allora no, ma... parliamo di cose serie, parliamo di cose serie, no, perché adesso abbiamo, certo, abbiamo sì, scherzato, però
4: no, non abbiamo scherzato, no, abbiamo parlato,
0: scherzando, sto cazzeggiando, dai, io
4: no,
0: ma gliel'avete detto chi sono?
1: No, è preparato.
0: Che verrà, insomma,
4: sono sul pezzo,
1: il collegamento con Rotary dopo.
0: Non ho capito.
1: C'è il collegamento,
0: il collegamento
1: sociale. Io
0: ecco, il collegamento col sociale, cioè la beneficenza, dove sta? Dove sta?
4: Ma
0: non c'è beneficenza qua.
4: No,
0: c'è.
4: No, beneficenza intesa come Rotary che dicevi prima o come
1: sì,
0: ma ne siete parlati
4: noi,
0: prima
4: guarda,
0: poi,
4: sì. No, guarda, noi io di... guarda, noi
0: secondo me nessuno per strada l'ha portato.
4: No, sì, mi ha trovato prima 5 minuti fa.
0: E infatti, ho detto,
4: al volo ti faccio l'intervista. No, diciamo che fare turismo, fare albergo è una missione, ci vuole vocazione, dunque un po'
0: di beneficenza,
4: di beneficenza
0: la vogliamo
4: facciamo,
0: girare
4: no?
0: Così, la vogliamo girare così, no? Vabbè.
4: Ci sta, vero?
0: È un paraculo.
4: No, sono sincero, no. Cioè se venissi tu, sì, stiamo facendo beneficenza, accoglierti, supportarti,
0: ma andato anche del coglione, perfetto.
4: No, sei un amico, ti voglio bene, di già.
0: Anch'io.
4: Sì.
0: Noi scherziamo, però lui sì, è certo, una persona seria, insomma, cioè una carica ufficiale.
4: Serie, chiedi alla mia
0: quindi,
4: moglie.
0: Senti, ma cosa fate per far arrivare la gente a De Senzano? Cioè, quali sono le iniziative?
4: Beh, di iniziative ce ne sono
0: questa
4: molte.
0: Questa è una domanda
4: no, che anche qua, iniziative ce ne sono molte. Noi operiamo, facciamo formazione, comunicazione,
0: okay,
4: partecipiamo a fiere internazionali. Dunque, cerchiamo di promuovere la destinazione in maniera efficace, perché oggi fare turismo è difficile. Una volta bastava il sorriso, pacca sulla spalla
0: e quattro
4: oggi, sì, sì, eccoci, certo. Invece oggi bisogna marketing, management, human resources,
0: yes,
4: financing, banking, dunque yes, rock and roll. e dunque
0: non è facile
4: fare turismo e poi,
0: yes, yeah,
4: e poi si è aperta il mercato mondiale. Oggi con il low cost vai dappertutto,
0: c'è concorrenza
4: tantissimo,
0: sì, con 8 euro vai a Volos
4: molto,
0: leggevo su Ryanair 8 euro a Volos. Dov'è Volos?
1: È
0: in Volos, tu sei in Volos e poi torni a Terras, 8 euro.
4: No, poi essere cinici in questa situazione congiunturale mondiale purtroppo che stiamo vivendo,
0: parli delle guerre,
4: ne beneficiamo, sì, un po', perché chi è che va in Oman, ad Abu Dhabi, sì, in Egitto,
0: sì,
4: dunque prendono una macchina e vengono da noi, dunque ecco perché siamo ancora una, sì, volta, sì, fortunati.
0: Come dici te, però le infrastrutture dovrebbero migliorare,
4: no,
0: si,
4: beh,
0: si potrebbero migliorare,
4: però
0: cioè, le strade,
4: ecco, al
0: insomma,
4: turismo nessuno rinuncia, voglio dire.
0: Vero,
4: rinuncia alle,
0: no,
4: scarpe,
0: sì,
4: alla,
0: sì,
4: borsa,
0: sì,
4: vestito,
0: alla coda, sì, però
4: alla
0: ogni tanto,
4: vacanza,
0: ogni tanto tu dici alla coda, a coda, a coda, a coda, dai, apri te e dai, cioè le strade
4: e dire un po',
0: dai,
4: al volo
0: allarghiamo un po' se strade,
4: dai.
0: No, dai. Vabbè, comunque,
4: da quanto sei ci sposato? Muoviamo da parte
0: da quanto da... sei sposato, da quanto sei vittima,
4: da, per la seconda volta,
0: cioè,
4: non avevo capito
0: quanto
4: cosa è andata male,
0: io,
4: la prima. Poi ho trovato quell'angelo di Laura, dunque insomma
0: che
4: hai visto, dunque sono 6 anni con lei.
0: 6 anni, è cambiato qualcosa?
4: In che senso?
0: No, nel senso che con la seconda moglie.
4: No, dai, sii un po' più specifico.
0: Nel senso
4: tutto
0: che
4: bene.
0: Tutto bene.
4: Viva l'amore.
0: Viva l'amore. Ha cambiato voce. Ha cambiato voce.
4: Siamo ragazzi, siamo ragazzi. Ragazzacci. Fide Conte.
0: No, siamo burloni. Vabbè, Gribbio, comunque.
4: Mi consenta anche lei.
0: Adesso facciamo il collegamento con Rotary. Vai. Che cos'è sto Rotary? Vai. Che io non l'ho mai capito. Rotary, che ero? Ma perché guardi lui? Vieni,
4: no,
0: avanti.
4: Ma no, guardo lui. No, perché mi ha evitato, poi tu ti sei intromesso. Allora,
0: no, infatti,
1: scherzo, ne abbiamo parlato.
0: Sta simpatico,
4: tantissimo.
0: No, è forte.
4: Vedi, no, Rotary è un club di servizio. Rotary è un club che fa molto sociale, che, sì, fa molti servizi, progetti di aiuto alla cittadinanza, al territorio, però anche, lo dice la parola stessa, Rotary International, dunque ci sono anche progetti internazionali. E il progetto per definizione è quello della End Polio Now, della poliomielite, e questo è il nostro fiore all'occhiello, che è un progetto che portiamo avanti a livello nazionale. Noi adesso abbiamo appena fondato un club.
0: Ti vibrava il telefono,
4: sì,
0: per questa,
4: sì,
0: la pausa.
4: Era un attimo.
0: Sarà la
4: eccitato. No, agitato. Cioè, sentivo, detto, ma che stai a fare? No, e dunque torniamo seri con Rotary.
0: Quindi, poliomielite è un argomento.
4: Polio Now è un progetto internazionale molto importante, perché ancora non è. Insomma, è una malattia ancora molto presente ai giorni d'oggi. Poi ci sono progetti che facciamo a livello territoriale, ad esempio con l'antincendio, con l'ANFAS, con la Croce Rossa.
0: Ok, e tutto ricavato va in beneficenza, chiaramente.
4: E noi facciamo dei progetti raccolta fondi che dopo va in beneficenza a questi enti. Noi abbiamo appena fondato, come menzionavo prima, un nuovo Rotary Club a Sirmione, si chiama Rotary Club Sirmione e Terre di Lugana. Siamo una trentina di soci, è un'operazione bottom up, coinvolgimento
0: com'è?
4: Totale bottom up,
0: bottom,
4: cioè da sotto.
0: Bottom up
4: non è sì, non è una,
0: no,
4: un Kama Sutra,
0: no,
4: una cosa.
0: No, bottom up,
4: dopo subito lui fraintendeva.
0: Io perché
4: visto.
0: Lui no, capito?
4: L'avevo visto io subito
0: quando hanno tirato fuori che sta a termine, lui fa bottom up,
4: what canawa, ecco. E dunque siamo
0: che vuol dire bottom up, non lo chiedo,
4: no,
0: per un amico.
4: Bottom up, sì, che è un'operazione che nasce dalla base,
0: dalla,
4: no?
0: Base,
4: dalle necessità delle persone, dei rotariani,
0: okay,
4: di chi fa la società, perché noi riteniamo fondamentale che il vero valore di, sì, noi cittadini e noi imprese non è solo quello di guadagnare, di ricevere, però anche creare futuro restituendo. E Rotary è un esempio davvero efficace, ma la puoi fare anche tu, lo,
0: sì,
4: possiamo fare,
0: sì,
4: noi imprenditori.
0: Vuoi fare la ruota? Vuoi fare la ruota?
4: No, ma dando supporto alle associazioni,
0: no,
4: io sono,
0: certo,
4: iscritto,
0: certo,
4: agli Alpini,
0: bravo,
4: all'ANFAS, alla Croce Rossa, perché se tu vivi, lavori, guadagni, mangi, cresci i tuoi figli, nel nostro caso a Desenzano, verso il territorio,
0: devi ridare, assolutamente.
4: Perché devi coltivare come.
0: Senti, quei 100
4: qualcosa.
0: Euro che ti avevo prestato, quando è che me li devi dare?
4: Sogna, devi. Prestato?
0: Prestato.
4: Me li aveva regalati.
0: Ma
4: no, che braccetto che hai, sembra ragazzo, però Cribbio anche lui. Uè, dimmi caro, ti voglio bene, dimmi.
0: Anch'io posso fare un giro con la tua giacchetta, però fammi fare un giro, dai. È
4: con
0: ascellata.
4: La giacchetta, sì,
0: è ascellata, no, con la giacchetta, con la giacchetta
4: alto là su de ore,
0: no, non è ascellata, tirala via, vai, tirala via, faccio un giretto perché è fighissima, cioè non è, cos'è,
4: prego,
0: lino cotone lana, non
1: che cosa hai detto.
0: Ammazza, oh ragazzi, eppure.
4: Oh, che figo!
0: Oh,
4: ah, bello!
0: Aspetta.
4: Che vuoi fare cinema?
1: È un po' larga,
4: bello.
0: È un po' larga sotto, sacca, la
4: sì, perché io sono.
0: Ok, allora va bene.
1: Sei un rotariano!
0: parliamo, era
4: bello.
0: I 100 euro me l'ha ridati. Bella
4: giacchettina. Ti sai che bene, ti dona, ti va molto uomo, cara. Molto Viagra.
0: Amore, sì.
4: Molto.
0: No, io uso il Chalice. Viagra un po' troppo, mi sembra esagerato. Senti, vabbè, allora, c'hai anche la camicia firmata. Ma sei figo.
4: Con chi crede avere a che fare, ragazzi?
0: Io pensavo. Invece no.
4: No, siamo ragazzi. Vabbè. Dai, siamo.
0: Vabbè,
4: ragazzi.
0: Se vuoi salutare.
4: È stato un piacere.
0: Grazie, anche grazie. Per me. Senti, vuoi salutare la tua compagna?
4: Chiaramente, ecco, quando mi chiedono, ma tu chi sei, come presentati? Ecco, io sono. Il marito di Laura.
0: Che paraculo, ragazzi, no, è un paraculo vero.
4: Dunque saluto Laura, cara.
0: Ciao Laura.
4: E saluto.
0: La prossima volta porta
4: come,
0: anche
4: come
0: Laura.
4: Come si suol dire, saluto quelli che mi conoscono.
0: Sì, esatto. Tutti tranne Laura. Quando...
4: No, Laura in primis.
0: Ti conosce
4: tu.
0: Bene.
4: Ciao, se no stasera slap me.
0: E lo sculaccia. Ringraziamo i pazzi di Remy. Thank
4: ciao,
0: you.
4: Grazie.
0: Ciao fratello.
4: Grazie. Ciao.
0: Venite a Desenzano. Che se sta bene.
4: Sì.

0: mandato la foto di una con col polpo in mano. Un polpo gigante o una parrucca? Non si capisce se è una parrucca o un polpo.
1: No, no, è un polpo. È un polpo.
0: No, l'ha pescato lei a mani nude.
1: Ma allora, a mani nude è... allora, difficile.
2: A mani nude.
1: Allora, io ho visto c'era un ragazzo dello staff
0: di campagna
1: a Zanzibar.
0: Sì.
1: Ogni tanto lui prendeva, usciva
0: uno zanzibarino.
1: Ma
0: lui vabbè, non lo prendeva con le mani. Gli dava una botta in testa col mattarello e quindi il polpo sveniva e lo tirava su, cioè non...
1: No, aveva la sua tecnica, cioè non so come faceva, però lui andava e tornava sempre col polpo. Lui andava e il polpo lo portava sempre a casa.
3: Dalla faccia.
0: Chi andava al supermercato, sicuramente? Andava al mercato.
1: No.
2: Dici, capo, ho preso polpo.
1: No, no.
0: Mazza, che bravo.
1: No.
2: 10 euro. 10 euro. No, ma...
0: lui dava i soldi.
1: No, lo vedevo.
0: Possiamo andare avanti? Andiamo avanti.
1: Pota? Andava in laguna.
0: Andrea, a Bologna c'è Radio Banana, una radio per gay. Adesso non facciamo battute sui gay, ragazzi. Siamo nel 2026. Veramente non. Come dice. Ma veramente io non riesco a capire. Mi fa morire quando lui definisce i gay in altro modo.
3: Sì,
0: che in effetti gay è una parola un po', capito? Se io fossi gay mi darebbe quasi fastidio. Cioè non. Vabbè, come che andiamo avanti, lo scendiamo in polemica. Stanno cercando due speaker scemi e l'occasione giusta per liberarsi di Achille. In effetti. Allora, è arrivato il nostro One Day Sponsor. Oggi siamo sponsori.
3: Aspetta, devo mettere il jingle, Andrea.
0: Ma che hai fatto prima?
3: No, non l'ho messo, non sapevo quando veniva.
0: Ma come? È entrato?
3: No, stavi parlando.
0: Ma tu hai mosso qualcosa?
3: Sì,
0: perché...
3: sì, ho messo per mettere il jingle, Andrea.
0: Hai messo per mettere
3: il
0: jingle?
3: Sì, ho messo. Vabbè, tutto a posto, ora c'è.
0: Che hai detto?
3: Ho detto non ero pronto, ho solo messo dove c'erano i jingle. Perché non sapevo quando
0: volevi. Hai aperto la finestra dei jingle.
3: Esatto. Non sapendo quando volevi farlo, ora che me l'hai detto, l'ho messo.
0: Ah, che bravo ragazzo. Non è che lo volevo fare, è entrato, cioè.
3: No, però magari.
0: Ma non l'hai visto? L'hai riconosciuto?
3: No, è Michael, certo.
0: Ma l'hai riconosciuto?
3: Sì, è lui.
0: Ok. Quindi che facciamo? Lo facciamo?
3: Lo decidi tu, facciamolo.
0: Ma come decido io? È entrato.
3: È entrato, facciamolo.
0: Lo facciamo uscire. No. Ma sei scemo.
4: Esco, rientro.
0: No, ma è forte perché non è che dice.
4: Mi ha fatto entrare lui.
0: No, infatti, tu l'hai fatto entrare.
3: Sì, non sapevo se mettere il jingle oppure no. Andrea,
0: ma ho capito basta. Perché. Ah, perché non lo vuole lui il jingle.
3: No, fa cambiarendo.
0: Ma tu dovevi dire, Andrea, avrei dovuto mettere il jingle, non l'ho messo.
3: Infatti,
0: sono cretino, è entrato, l'ho fatto entrare io. Che fai?
3: Dovevo metterlo.
0: La
3: non
0: finta,
3: messo.
0: Non sapevo se tu volevi farlo.
3: Non l'avevo messo.
0: Allora, ho sbagliato.
3: Ho sbagliato, non avevo messo il jingle.
0: Non ce la fa dire ho sbagliato, è una cosa
3: è
0: più forte di lui.
3: Vabbè.
0: Allora l'hai messo il cingolo adesso?
3: Sì,
0: mamma
3: sì.
0: Quanta polemica, ragazzi.
3: Ma quale polemica?
0: Mamma, se è polemico.
5: Presenta One Day Sponsor.
6: One Day Sponsor.
5: Tre minuti con
3: Energy Store e abbiamo con noi Michael Crapaldi. Buongiorno Michael.
7: Buongiorno a tutti.
0: Lui non voleva farti fare il One Day Sponsor oggi, no. Te lo dico.
3: Ma non è vero, che
7: lo so che non me lo voleva far fare.
0: È vero?
7: No, già questa mattina alle 5:30 quando mi scriveva.
0: Alle
7: vedevo che
0: alle 5:30.
7: Alle 5:30 mi manda il messaggio la mattina.
0: Che
7: mi dice, ma ci sei oggi?
0: Ci sei oggi? Vabbè, se non muoio.
7: Alle 5:30, dopo mi sveglia perché sento il telefono suonare, quindi dormo ancora meno rispetto già alle poche ore che dormo. Per rispondere, sì, ci sono. Perché
0: ci sono.
7: Non dovrei esserci.
0: Infatti,
7: è lui perché aspetta.
0: Ma c'è sempre
7: il messaggio,
0: c'è sempre il dubbio.
7: Guarda, oggi non ci sono, non vengo. Fai da solo.
0: E come prima, no? Non sapevo se volevi farlo, ma è entrato, l'hai
7: secondo
0: fatto entrare.
7: Secondo me perché lui vorrebbe prendere il mio posto,
0: sì, forse
7: capito?
0: Sì.
7: E quindi
3: magari,
0: ma è geloso della voce.
7: È lui che
0: forse
7: vuole. Se vuoi, Ugo, vengo io di là e tu vieni di qua.
3: No, io vengo, io prendo le tue società, Michael.
7: Vabbè, guarda. Oggi come oggi, mi sa che forse ci guadagno io, non ci guadagno.
0: Allora, chi è Michael? Lo presentiamo, lo facciamo dire Achille, perché Achille piano piano se n'è andato, praticamente non 20 minuti che non parla, non.
1: No, perché io
0: dai!
1: Quando ci sono gli ospiti,
0: sì.
1: È giusto dare lo spazio, capito?
0: Bravo. Oh, presentalo, vai.
1: Allora,
0: tu che hai lavorato anche nel suo locale,
1: Michael Crapaldi.
0: Hai lavorato, no?
1: Sì,
0: hai,
1: sul locale.
0: L'hai svuotato, giusto?
1: Beh, certo.
0: Ok, perfetto.
1: Infatti adesso lo deve riempire. Poi quando è pieno lo andiamo a risvuotare.
0: Certo, mi sembra giusto.
1: No, Michael Crapaldi. Allora, vabbè, Oggi parliamo di energia, Energy Store. Che cos'è Energy Store? È una realtà dove Michael funge da, possiamo così dire, lo dico in maniera un po' grezza,
0: ha messo i soldi.
1: Funge da broker dell'energia. Lui lavora, collabora con le migliori realtà italiane che ci presenti sul territorio. Compagnie, le migliori compagnie presenti sul territorio. E lui, in base al tu basta che lo chiami, lo contatti.
0: Sì.
1: Gli dici: guarda, Michael, ascoltami.
0: Come lo contatti?
1: C'è un numero di telefono.
0: Sì.
1: Gli scrivi un messaggino. Ok. Dopo loro ti vanno a contattare. E loro praticamente ti chiedono un attimino che la tua bolletta, con che gestore sei intanto allacciato, guardano un po' i prezzi, i tuoi consumi, e dopo guardano in giro sul mercato se c'è una situazione dove tu puoi andare a risparmiare. Quindi loro fanno sì che il consumatore possa sempre risparmiare.
0: Questa era la presentazione.
7: Sì, molto, molto, molto semplice, ma sì, diciamo che più o meno è quella, ma non è proprio così. Perché guardare le bollette...
0: Pensavo che fosse andato bene, invece no.
7: Ma sì, dai, allora l'ha detta abbastanza bene. Il discorso cos'è? È che se si tratta solo di guardare la bolletta e guardare quanto paghi e fare un confronto con altri prezzi che girano sul mercato, basta aprire internet e uno lo fa.
0: Certo.
7: Cioè non è che ci va una scienza, cioè non sto facendo niente in realtà. Non è questo il nostro, diciamo, proprio diciamo quello che facciamo principalmente, ma questo perché? Perché ci sono delle voci nelle bollette, sia di luce che di gas, nascoste,
0: sì,
7: che non, cioè, non possono, le persone, diciamo, che non fanno questo di mestiere, non possono saperle, ok? E quindi noi che cosa facciamo? Andiamo proprio a vedere queste voci nascoste, che ogni compagnia c'ha il suo prezzo, e anche in base a quello che è l'esigenza del cliente, quindi una seconda casa, una prima casa, un'azienda con pochi consumi di giorno, magari
0: gli orari, certo.
7: Bravissimo. Andiamo a cercare di trovare una quadra dove può risparmiare.
0: Okay, non
7: è detto che cambiando la compagnia che hanno possa risparmiare, perché poi dopo il concetto sta lì: se la gente oggi chiama anche soltanto un numero verde o va su internet e mette i dati delle proprie bollette, è normale, anzi è scritto al 100%, che chi è dall'altra parte del computer o del telefono ti dice: ti conviene cambiare.
0: Certo.
7: Okay? Perché? Perché chiaramente il cambio per noi è una fonte di guadagno. Okay? Okay.
0: Quindi il cliente finale non paga il cambio, il passaggio da una compagnia all'altra.
7: Allora, qui entriamo in un secondo discorso, che fino a più o meno 10-15 giorni fa, 20 giorni fa, non si pagava il cambio.
0: Ok.
7: Adesso invece sono uscite delle offerte che sono molto convenienti, perché sono molto basse.
0: Sì.
7: Però attenzione, per avere quel prezzo lì le compagnie ti vincolano a stare con loro 12, 24, 36 mesi, ok?
0: Ok.
7: Se esci prima,
0: paghi.
7: Cioè, quindi se vai via, paghi una sorta di penale,
0: ok?
7: Che praticamente sarebbe quella parte di risparmio che tu avresti avuto dalla tua compagnia, la vecchia, dalla compagnia che avevi prima, la compagnia nuova, te la fanno pagare. Se esci 5, 6, 7 mesi prima, 10, un anno prima, non succede niente, la cifra è veramente irrisoria rispetto a quello che hai risparmiato, comunque è conveniente. Se invece esci perché il problema proprio sta lì, perché tu fai il contratto oggi con me, supponiamo che tu oggi fai il contratto con me, io nel momento in cui carico i tuoi dati sul portale, improvvisamente tutti vedono i tuoi dati.
0: Okay.
7: Anche che io metto, fleggo il coso della privacy e che i tuoi dati non voglio che vengano dati a terzi.
0: Ti arrivano 70.000 telefonate.
7: Bravissimo.
0: Okay.
7: E quel qualcuno, adesso magari te sei un po' più sgamato, non ci sono problemi, ma nel momento in cui c'è un anziano, purtroppo...
0: Certo, ci cascano.
7: L'anziano viene fregato.
0: Ok.
7: E non ce n'è di storie. Ecco, se tu hai fatto il contratto con me, con questo vincolo, dove l'offerta è veramente buona, e diciamo sei contattato e vieni fregato
0: e cambi, decidi di cambiare, paghi la penale.
7: È la penale, potrebbe essere anche 100-200 euro. Quindi bisogna stare molto attenti. Infatti spesso, devo essere sincero, agli anziani questo tipo di offerta non gliela faccio. Anche se potrebbe essere conveniente, lì per lì cerco di trovare un'offerta comunque conveniente, ma che non abbia vincoli, perché se gli metto questo tipo di vincolo viene fregato, insomma dopo è un problema, capito? Quindi certo, certo, cerchiamo di,
0: allora,
7: ecco, noi guardiamo un po' tutte queste cose.
0: Il cliente finale si affida a Michael, e si affida bene a Energy Store, e adesso daremo il numero di telefono, tramite WhatsApp vi contattano.
7: Sì, consiglio sempre di
0: mandare un messaggio,
7: sì, di mandarci prima un messaggio e poi noi nel, diciamo nel primo momento utile vi chiamiamo, vi contattiamo direttamente noi, okay, perché sennò se cominciate tutti a chiamare
0: è un casino,
7: è veramente tanto. Poi accade che dopo la diretta in ufficio c'è il finimondo, quindi chiamare non ha senso, okay, perché non riusciamo a rispondervi, quindi magari anche la gente dice però chiamo, non rispondono mai. Cavoli,
0: mandando un messaggio WhatsApp al numero che tra un po' darà Ugo, verranno ricontattati e poi lì si apre un mondo e vi daranno tutte le informazioni possibili immaginabili, sì, per farvi risparmiare e darvi, diciamo, la vostra, la compagnia giusta per voi, su, sì, misura, su, diciamo, misura, la bolletta su misura,
7: la bolletta su misura, quelle voci nascoste che voi non vedete, che internet non vi fa vedere, che per telefono non vi diranno mai.
0: Certo,
7: bisogna guardare queste cose qua che sono le parti più importanti della bolletta. Non è il costo al kilowatt, ma spesso sono le quote fisse e i vincoli che poi uno,
0: allora, Michael ha tre uffici, se non sbaglio.
7: Tre uffici, sì.
0: Uno a Bedizzole,
7: sì,
0: l'altro a Nave.
7: Bravissimo.
0: E il terzo a non me lo
7: tempo
0: ricordo.
7: Scaduto,
0: travagliato. Quindi siamo nel Bresciano. Siamo
7: nel Bresciano,
0: sì. Per tutte le persone che invece ascoltano la radio da tutte altre parti del mondo, rivolgetevi sempre a una persona, magari sul territorio.
7: Sì, 9 volte su 10 è sempre mia moglie che si occupa di queste cose qua.
0: Ah, ok.
7: È sempre mia moglie che risponde al telefono e mia moglie.
0: Quindi
7: che
0: anche
7: fa
0: se uno chiama dalla Puglia, voi riuscite a seguirlo.
7: Assolutamente sì.
0: Assolutamente sì. Perfetto.
7: Si deve fidare. Ok. Chiaro. Si deve fidare, perché un conto è chiaramente parlare con una persona che ti trovi di fronte
0: in ufficio.
7: E capisco che sia, anche io sinceramente preferisco sempre parlare con delle persone che ti guardo in faccia,
0: certo,
7: questo
0: certo,
7: è il concetto,
0: certo.
7: Però diciamo che ci destreggiamo abbastanza bene.
0: Però
7: perché
0: sono onesti, io posso dire che sono onesti.
7: È il mio punto forte. L'onestà è il mio punto forte.
0: È vero, perché io l'ho testato con altre due zie. Che io sì.
7: Ho mi fanno le chiamate a sorpresa.
0: Le chiamate a sorpresa. Sì, perché io non posso. Dice, ci metto la faccia pure io. Cioè, quindi l'ho fatto chiamare da due zie, anche da una ex moglie, per capire. E in effetti ho detto: no, rimani lì perché la compagnia che c'hai è già vantaggiosa, non ti muovere da lì.
7: Certo.
0: Quindi onestissimo, io non sapevo che ero io, quindi
7: sì, diciamo che a noi non interessa guadagnare sempre, sempre diciamo sul cliente, ok? Quello che mi,
0: bravo,
7: soddisfa di più intanto chiaramente è i clienti che rimangono contenti, perché noi veramente facciamo, anzi cerchiamo di fare un ottimo servizio, perché poi dopo non è che possiamo accontentare tutti, questo è chiaro,
0: certo,
7: però insomma cerchiamo di essere più onesti possibile, anzi sempre al massimo dell'onestà, trasparenti, diciamo,
0: bravo,
7: sempre tutte le cose come stanno.
0: Molto
7: poi se
0: bravo
7: uno gli sta bene siamo contenti, e se non vi sta bene andate a farvi fregare da internet o dal call center di turno che vi chiama.
0: Allora, messaggio WhatsApp, non chiamate, messaggio WhatsApp al numero
3: 030 659 1827, ve lo ripeto, solo messaggio su WhatsApp 030 659 1827. Energy Store.
7: Sul messaggio ci scrivete: ciao, sono Mario Rossi e gradirei essere ricontattato per una valutazione sulle mie bollette. Basta.
0: Ok.
7: Nei primi due giorni, diciamo uno o due giorni, magari anche in giornata, dipende, e vi richiamiamo subito, assolutamente.
0: Ok, grazie Mario.
7: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Ok.
7: Faccio poca voce.
0: Oggi ci hai dato oggi, eh?
7: No, no, è sempre alla mattina, quando mi sveglio è così.
0: Vabbè, sei alla terza sigaretta, quarta?
7: Ne ho già fumate tre questa mattina. Sì. Una dopo il caffè, due nel viaggio.
0: Si sente, va bene. Ok, grazie Mario, al dopo, ciao.
7: Grazie a voi, ciao.
0: Oggi siamo stati sponsorizzati da
3: Energy Store.
0: Thank you, Michael.
3: Grazie, Michael.

0: È finita la canzone, André? Eccomi qua, è finita. Era Fame, stavo salutando Michael.
1: Ah, ancora, sì, eh? Scusate, la colpa è chiaramente di Ugo che non avverte, cioè non.
0: Ma scusate, non avevate le cuffie. Ma scusa,
1: ciao a tutti, sono Michael. Cadavo, la puoi leggere questa? Vediamo. Ma non si apre, non si apre. È stata vista un'ape grossa che gira per Desenzano con nessuno dentro. Stai tranquilli, c'è un nano dentro. No, vabbè, ragazzi, questa è brutta. Questa è veramente brutta, cioè non. io non so perché la gente mi associa ai nani, non a me stanno simpatici. Non avete dato il numero di Michael? Ma come no? L'abbiamo dato.
0: Ma che sei matto?
1: Ridai il numero
0: 030 659 1827.
1: Questo è il numero di Energy Store. WhatsApp non chiamate, mi raccomando. Achille, te scrivi ciao, sono Achille Ferrari, non ho capito.
2: Te scrivi, probabilmente fa riferimento al messaggio da mandare a Michael. A Michael. E non lo so, porta, cosa qui?
1: A Pota, che vuol dire Pota?
2: Pota! Pota vuol dire.
0: Gliel'hai già chiesto.
1: Gliel'ho già chiesto.
2: Ma vuol dire o non vuol
1: allora,
2: dire?
1: Posso dire una cosa? Dimmi. O acceleri o te do un pugno in faccia. Perché sei lento stamattina. Sei particolarmente lento.
2: Perché ieri. Le nuvole. Stamattina sono partito che c'era le.
1: Lo senti come vale? Ieri. Le nuvole.
2: Sì,
1: stamattina sul partito.
2: Dipende. A volte c'ho il pensiero.
1: Che pensiero c'hai? Che c'è la testa? Che pensiero c'hai? C'è il vuoto lì dentro.
2: No, non è mica vero. Non è mica vero.
1: È la balla del fieno. Cioè. Dimmi, che vuoi dire? Di veloce.
2: Ciao, saluta. Ciao, ciao Michael.
1: Ciao fratello. Ciao. Oh,
2: no, ma però di prima di cosa stavamo parlando prima?
1: Ma che ne so, hai detto qualcosa? Scusa, Achille Ferrari, che hai detto?
2: Sì, prima quel messaggio lì per me lo hanno fatto, l'hanno scritto facendo riferimento quando abbiamo dato il numero di Energy Store da contattare. Dove tu dici ciao sono sono Franco.
1: Franco.
2: Non so, per dire prego. Sono Franco, non so, cioè, sono Franco.
1: Sì.
2: No, Franco, guarda, ho questa situazione. Ma ci sarà un Franco che magari ha una situazione di energia che vuole cambiare, che non si trova bene. Che poi non è detto che magari puoi trovare un qualcosa di meglio, dipende.
0: Andrea, chiedigli che significa pota, per favore.
1: No, andiamo avanti, ragazzi. Mi stanno chiamando te sicuramente, per te. Pronto?
3: Pronto, Andrea?
1: Sì.
3: Faccio una domanda.
1: Abbassa la radio.
3: Ma tosse.
1: Tozzo, sì.
3: Prende la 104 per tenere Walter Mascia e
1: No, perché lo associate? No, lo fanno apposta, lo fanno apposta. Ma no, Achille è unico, ragazzi. L'unico uomo che vale la pena aspettare è quello della pizza, ragazzi. È quello della pizza, non è Achille, è il Pony Express della pizza. Cioè. Aspetta, c'è un altro tuo fan. Pronto?
4: Catavolo?
1: Sì!
4: Posso salutare Achille?
1: Certo! Mi ha salutato!
2: È stato un urlo!
1: Hai riconosciuto il rumore?
2: È un sollevatore di pesi, ma secondo me. Ieri sera io in palestra ti ho detto che sentivo.
1: Sì, nello spogliatoio. Andiamo avanti.
2: No, dipende il maschio oppure la ragazza. Sono due sollevate diverse.
1: Che vuol dire?
2: Lo sforzo è diverso. Lo sforzo è diverso. Dipende, cioè, nel senso, quando sforza l'uomo,
1: sì.
2: Quando sforza l'uomo, a volte mi viene da ridere perché io non vado in palestra con le cuffie. Io ascolto la musica,
1: sì,
2: e lì me la
1: della
2: canto.
1: Palestra, sì.
2: Certo, me la canto, me la
1: è
2: ballo.
1: Lento, ragazzi, è lento, però è lento. Ho voglia di schiacciarlo come un bicchiere. Cioè, dai però!
2: Quando vai in palestra.
1: Poi si domanda perché la donna non lo considera. No. Ma la donna vuole uno dinamico, uno allegro, uno veloce. Non è che vuole. Allora, sai, ti volevo dire che. No, la grandine ieri. Se n'è già andata! È già andata con Rosario.
0: Ma chi è?
1: Quello delle rose, come si chiama? Hai colpo con l'indiano con le rose, è andata.
2: Vabbè, lui ha sempre i fiori in mano,
1: Ma andiamo avanti! Non far battuta che non sei in grado!
2: No, mica ha fatto la battuta.
1: Che era? Che vuol dire? Hai i fiori in mano, che c'entra?
2: È un dato di fatto.
1: No, ragazzi, non ce la posso fare.
2: Gli sforzi, se tu vai in palestra,
1: sì,
2: noterai che lo sforzo maschile dallo sforzo femminile.
1: Ah, quando uno alza i pesi.
2: Eh certo, sì, è diverso.
1: No. Pensavo nello spogliatoio io.
2: Lo spogliatoio non sono mai entrato per correttezza nelle.
1: In quello delle donne.
2: Quello delle donne. Cioè, se dovessi essere.
0: Andiamo
2: invitato,
0: avanti! Andrea, lo puoi mettere a per tre, per favore. Lo puoi mettere a per tre.
1: A per tre, capito? Ah, ma quell'altro ignorante. Quanta ignoranza in tre cervelli bagagli.
2: Quando tu senti la, la.
1: Tu senti la passione, vero? Senti la passione della palestra che ti chiama.
2: Ecco, e quindi senti il maschio.
1: Ma vai, mona!
2: No, senti il maschio.
1: Senti il maschio, com'è lo sforzo del maschio?
2: Dipende, allora, quelli che esagerano,
0: no, ti prego. No.
1: Ogni macchinario c'ha un rumore diverso.
0: Ma che macchinario?
1: No. Dai,
2: generalmente, ok.
1: Fai lo sforzo. tu fai così.
2: No, in silenzio. Io, ecco, quello che dico, a me stanno sui maroni, ok, infatti l'ho detto ieri, ecco, io a me stanno sui maroni, quelli che. Che sbattono gli attrezzi in palestra. No, cioè, nel senso che è un conto, ok. È un conto, stai veramente sforzando, stai spingendo, quindi sì, è normale.
1: Vabbè,
2: che.
1: Vabbè, ma in palestra fai gli sforzi forti, fai.
2: Sì.
1: Non per. Tu, ma gli altri sì.
2: No. Però c'è modo e modo. Ok. Ci sono quelli
1: sì,
2: che esagerano.
1: Esagerano.
2: Sì. È come se io parto.
1: Che buttano i pesi poi alla
2: sì,
1: fine.
2: Sì. È come se io parto a fare subito un esercizio e faccio. Wow, dal primo movimento. O sono Ronnie Coleman, ok, hanno Schwarzenegger. Hanno Schwarzenegger.
1: La crema per le emorroidi.
2: Che mi sto preparando per Mister Olimpia e da subito alzo l'impossibile.
1: Sì.
2: Oppure è un po' esagerato.
1: Certo.
2: Però un conto è lo sforzo vocale.
1: Sì.
2: Vabbè, ok. E invece è lo sforzo di quando butti i macchinari.
1: Sbutti i macchinari.
2: Sì,
1: sì. Vabbè, ragazzi, io non ce la faccio. Non
2: che butti,
1: dire,
2: no?
1: Veramente.
2: Sì, che Grayson, pompano. Allora io dico cos'è che sta pompando. Fammi vedere qua che peso è. E vado a provare anche io. Dico, ma mi sembra un po' eccessivo. Anch'io provo.
1: Okay.
2: Faccio le prove, capito? Okay. E poi invece, quando c'è.
1: La donna invece ti piace il rumore.
2: La ragazza,
1: della donna.
2: Sì. A volte mi devo fermare perché a volte ci sono delle situazioni, delle pose.
1: Si indurisce la panca.
2: Mi viene da ridere.
1: Sì, sì.
2: Tipo.
1: Si indurisce anche il pane che c'hai in cucina.
2: No. C'è un esercizio che viene fatto. Che so che è per gli addominali. Io non l'ho mai fatto. Che ha praticamente. Sai quella corda molle?
1: Sì,
2: che
1: sì, sì.
2: E tu devi alzare. Ti metti in ginocchio, no?
1: Sì, e devi piegarti in avanti. No. Non c'è niente da ridere.
2: Sì, no, no, no, è un esercizio.
1: È un esercizio.
2: Ok.
1: Tu ti metti dietro e guardi.
2: No, no, no, no.
1: No.
2: No,
1: no, no.
2: A me è successo l'altro giorno che io dove.
1: Sta finendo il programma, possiamo accelerare.
2: Avevo al mio lato una ragazza che doveva fare questo esercizio. Io accanto dovevo fare l'altro, quello. Per le alzate laterali.
1: Sì.
2: Cioè,
1: sì, alzate laterali, va bene.
2: Ok.
1: Col cavo, sì.
2: E allora ho detto, ascolti, devo prendere il tempismo.
1: Se no gli l'hai incassato in faccia.
2: Beh sì. Che poi lei mi cioè, calcolava che mi veniva un po' troppo vicino, no?
1: Che schifo, dai! Sento un sudore.
2: No, no, perché non volevo. Calcolava che mi veniva un po' troppo vicino, no?
1: Che schifo, dai! Sento un sudore.
2: No, no, perché non volevo urtarla.
1: Mamma,

0: ascolta, posso fare un saluto? Che saluto, è salito in cielo una mia carissima amica di Melignano che ha fatto l'incidente del Desenzano l'altro giorno.
1: Certo, certo.
0: Ok, ciao Paola.
1: Ciao, un abbraccio, ciao Fabio.
2: Ciao Fabio.
0: È stato l'incidente proprio lì a Desenzano.
1: Ci dispiace, ci dispiace, fratellone. Un abbraccione. Ciao.
0: Dai, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, Fabio, ciao, ciao, ciao, ciao. Vabbè, niente, pensavo fosse un insulto a te, invece no, vedi, no. Te sei salvato. Vabbè, comunque quello che volevi dire è che lo sforzo femminile è più apprezzato in palestra, cioè più...
3: Lo sforzo femminile a volte
1: è meno macio, meno urlato, meno urlato.
3: Se io mi ricordo la prima volta quando sentì una...
1: Questo deve essere il tuo fan invece, pronto?
4: Achille!
3: Sì, buongiorno.
4: Visto che la chiamata prima non ti ha insultato, ti insulto io.
3: dimmi.
4: Parlare, dai, lascia parlare Andrea, su.
1: Ho capito. Ciao fratello!
4: Ciao ragazzi,
1: ciao.
4: Buona giornata!
1: Ciao a te! Allora, ciao. Dobbiamo salutare, ragazzi, sì. Si è fatto tardi. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno seguito, ringraziamo anche i discorsi a metà di Achille. E, insomma, il resto di quello che voleva dire lo trovate sulla pagina di 776. 4, 5. Grazie a tutti, appuntamento a domani dalle 6 alle 9, grazie!
0: Oh, puoi andare?
1: Ah, ok,
0: c'è la pompa, puoi andare.
1: Studio più.
2: Ciao belli.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te, anche in montagna, in Val di Fassa sui 93.9, a Madonna di Campiglio sui 92.4. Spot.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani all'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte ora italiana. Colpite postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche 2 navi USA. Il Pentagono smentisce, fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. A dare l'annuncio della sospensione delle ostilità è stato lo stesso Trump. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti stampa confermano contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per fermare l'escalation. Profonda preoccupazione è stata espressa dalla Cina, che ha esortato a non intensificare il conflitto che rischia di infiammare il Medio Oriente. Israele, fa sapere il Pentagono, non ha partecipato agli attacchi della scorsa notte contro l'Iran, ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro. La città è quasi in macerie e solo ieri altre 11 persone sono rimaste uccise in un raid di Tel Aviv, migliaia di civili in fuga, assistiti per quanto possibile dai militari della missione UNIFIL. È la rinascita della giustizia, così Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa Pierina Paganelli nell'ottobre 2023 a Rimini. La decisione della Corte di Assise di Rimini è arrivata ieri notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto e non sarebbero state accertate prove della sua colpevolezza. Da Silva, che era in carcere da luglio 2024 e rischiava la condanna all'ergastolo, è stato dunque immediatamente liberato. La Procura di Rimini ha fatto sapere che farà appello contro la sua assoluzione. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio in Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida per gli azzurri di De Giorgi, avversaria la Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
4: Buongiorno a tutti.
3: Ciao.

0: il Morning Fever. Che macchina tu sei.
1: Mamma mia, che caccio.
2: E l'ultimo, chiuda la porta, ciao.
3: Ma che chiuda la porta, la apriamo. Buongiorno dal vostro capitano, buongiorno dal Walter Massa. Eccoci qua, signori. Apriamo la porta del giovedì, perché poi domani è venerdì. Insomma, la settimana non si ferma, la settimana vola. Questo è il Morning Fever, lo sapete, il programma che vi dà la possibilità di partecipare, di interagire con noi con un vocale. Prendete parte a questo programma con una richiesta, quindi richiedete una canzone dance, perché noi siamo la Dance Station d'Italia, oppure se volete un salutino basta scriverci sempre al 338 141 1001. Ma mi raccomando, gente nuova, vogliamo sentire voci nuove, le richieste lo sapete, la musica è tanta, la musica è bella, la musica è dance, mi raccomando, fatelo subito 338 141 1001, ma un vocale per richiesta. Bene, vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30, 11:30, ma partiamo con Saif.

0: che io a Tontini Mirko. Tu mi piaci tanto, Mirko. Mirko TM. Oggi a Rimini, Mirko e Rimini, quindi ci ascolta da vicino. Ciao, un abbraccio a te, Michael. I pazzi delle api proto, loro sono i pazzi delle api proto e il leader dei movimenti a terra. Insomma, fa tutto lo e Tontini. Va bene, andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Walter, Beppe da Ospi. È possibile ascoltare People from Ibiza? Grazie e buon morning figure.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungere

0: 999 1000 spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: stiamo correndo un po' troppo, facciamolo lento.
1: Come un'ossessione,
2: stiamo correndo un po' troppo, facciamolo lento. Sì, facciamolo lento. Il mondiale di calcio, facciamolo lento. Sì. E nel campo di patate quest'anno, bravi, volevo salutare la Babi, la super Babi, la Misanese, lei è di Misano Marittima, c'è una roba mostruosa. Bene. Buongiorno dal Capitan Massa. Adesso c'è proprio la canzone di tutta l'Italia che sarà lì davanti incollata. Questa sera inizia il mondiale, ma l'Italia non c'è, l'Italia non c'è, però tutti incollati lì a guardare le altre squadre. Si sono qualificate delle squadre che non hanno neanche il pallone, giocano con le noci di cocco, cioè veramente noi ancora. C'è l'Uruguay lì, non hanno neanche il campo sportivo completo, giocano a una porta solo, cioè si sono qualificati. L'Italia non c'è. Mamma, che branco di pecore, vabbè. Andiamo a salutare Gigi il parrucchiere, poi la Leonessa che dice ieri c'è stato il temporale, poi buongiorno dallo scarabilista Alberto IG Wood. Andiamo a sentire chi c'è.
3: Buongiorno Radio Studio Più, sono il Fiore da Verona. Mi potresti mettere su Viva l'Italia? Ciao!

0: Muffami, cioè quando dice così mi fa impazzire. Buongiorno, puoi fare gli auguri al Calimero di Cesena. Calimero di Cesena da parte del Cigno e il Faina, grazie. Auguri Calimero. Torta e Sanzuese. Sanzuese perché romagnolo fa paura. Buongiorno, chi è qua? Il Poppy è arrivato. Walter, tu insegni che la vita... Aspetta, perché lo voglio leggere bene. Allora, dov'è l'ultimo? Dov'è? Mamma mia, dove sei, Poppy? Quante robe mi hai mandato. Walter, tu insegni che la vita è come il drift. Se freni troppo, fai un dritto. Alla radio tu dosi perfettamente l'acceleratore e tagli per primo il traguardo di mezzogiorno. Voilà, cioè, capito? In chiave racing ha fatto questa perla di saggezza. Bravo, Poppy. Andiamo a sentire al volo chi c'è? Non ce la facciamo, togliamo questo. E vi dico, signori, che siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday degli anni 70-80 dance. Si torna indietro nel tempo.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
3: Spot.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

C'è l'orologiaio di Tavernelle, il super massimo, mi ricorda, ci ricorda tutti che il 26 di questo mese, è un venerdì, c'è la terza edizione del Passatello Fest, il Massa c'è insieme a Gagliardini, il Massa c'è, festa del Passatello c'è, ma c'è, ma lì c'è di mezzo anche l'orologiaio, lui è dappertutto.

Buon giovedì, Capitan Massa, il 65enne da Basiano, Neno da Potenza Picena, Claudio Saladino, la... chi è? Giovanni da Osimo, andiamo!

Good morning Walter, il maestro del beat, il lavoro con la musica. Ah, va bene, top. Poteva mancare Fast and Furious, no? Poi c'è Beppe DJ Savona. Tutto pronto per il mare, dai che si va. Qualcuno scrive così, non so, ti devi firmare però, E poi voglio sapere in che mare vai. Noi vogliamo sapere tutto. Se ci dite che andate da qualche parte, vogliamo sapere che mare, la temperatura dell'acqua, quanto è salata, la spiaggia quanto è lunga, il bagnino se è bravo o no. Cioè, noi vogliamo sapere, storia.

Cutrofiano, ah, a Lecce, siamo a Lecce, Lecce, Lecce, Salento. Bravo, bravo! And you can dance. For inspiration. Sono arrivati gli uomini di gomma da Gabice, Leo Lorene, gemelli diversi. Possono mancare loro? Tutti

Vabbè, insomma, quando arrivano quei messaggi da vecchi amici che, insomma, li hai conosciuti nel paese dove sei cresciuto quando eri giovane. Quando ero, adesso sono diversamente giovane, però prima ero giovane veramente. Volevo salutare Giovanni Giovanetti e lui è... ancora oggi lui era bello, era un bel ragazzino, oggi è un bel uomo, cioè quando uno è bello, rimane sempre bello, vabbè. Adesso frequenta Milano Marittima, sai quei posti lì. Prima era Mercato Saraceno, Maverick, Sarsina e via di lì. Cioè, prima era così, era per noi tutti così.

Una più bella dell'altra, signori. Siamo tornati indietro nel tempo con questa musica. Gli anni 70-80 dance, I Remember Yesterday. E una volta si ballava questa musica, ma la si balla ancora adesso. E si torna bambini. Quando faccio le serate I Remember Yesterday insieme a Claudio Tozzo, giuro, quando è a fine serata mi tornano fuori i denti da latte. Giuro.

Gianluca da Teramo, buongiorno Capitan Massa, buongiorno mitici Dani, il Calimero da Cesena, con un anno in più, un saluto ai miei soci e un grazie a voi per gli auguri. Insomma, Calimero, vai tranquillo, gli anni passano, ma noi romagnoli siamo come il Sangiovese, più passano gli anni più diventiamo buoni, prestigiosi. Evviva la Romagna, evviva il Sangiovese!

Walter, parli spesso di mercato saraceno. Sei mai stato alla festa di Magalotte? Festa dei Magalotti tra le colline di Borello? Sì che ci sono stato, certo. Che spettacolo! Si potrebbe fare uno dei tuoi eventi insieme al mitico Mirko Tontini, grande Walter. Un saluto, fai gli auguri al Calimero. Ciao da Christian di Il Saldatore Pazzo.

0: Lost in Music termina il primo party time. Siamo arrivati in fondo, sapete, c'è un inizio e una fine. Questa è la fine del primo party time, tutto da rifare alle 10.30 con il Free Selection. Studio più.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani.

0: venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati da Alessandro Cesilin. È stata un'altra notte di conflitto nel Golfo Persico con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poche ore fa. Teheran ha risposto con raid missilistici verso basi americane nei paesi arabi, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella. Per gli alti colli

0: medicina generale da un regime di convenzione a quello di dipendenti diretti del Servizio Sanitario Nazionale, così da poter assicurare l'avvio dei presidi sanitari di prossimità previsti dalla PNRR. Lo stop è stato deciso dallo stesso governo dopo forti divisioni nella maggioranza di fronte alle proteste della FIMG, sindacato dei medici di base, ira delle regioni che sostenevano compatte la riforma. All'attacco alle opposizioni, la maggioranza si spacca su un'altra propria decisiva riforma. Multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. L'ha combinata l'antitrust contestandone il claim delle campagne senza fumo utilizzate dalla multinazionale del tabacco, che indurrebbero i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che i prodotti senza combustione non siano nocivi o comunque meno nocivi di altri. L'azienda annuncia ricorso parlando di decisione viziata e ricordando la propria presenza di lungo corso e gli ingenti investimenti realizzati in Italia. È il giorno del via ai mondiali di calcio, le 19 italiane alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi dagli altri. Shakira, 2 ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica, domani cerimonia e primo match in Canada, a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti, a Los Angeles, polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Rolling Stones, The Colors, la nuova ci piace. Vai in cantina da Casali, lo conosco, Mercato Saraceno, ciao Massa, Rudy lo scarabilista. Va bene. Sempre parlò, dice sempre lui. Buongiorno Massa, Fabrizio dal Salento, dal Tuglie, bravo. 70-80-90 è ancora la più bella musica del mondo, lui dice, il Goffri, è normale, insomma, e soprattutto per uno che ha la nostra età, e quelli sono gli anni più belli vissuti, e quindi ti ricordi di questa musica, poi magari di quelli di adesso.

0: Sarai 2000, 2020, 2030, saranno quelli che andranno a ballare poi quando saranno vecchi, è così, è la ruota che gira, che cambia. Buon giovedì da Silvia D'Alecco, buongiorno Capitan Massa, Gianluca da Teramo, buongiorno Dani Calimero da Cesena, un anno in più, ok, beh, bello. Allora, per me mare solo Rizzone, Rizzone dal 96, 172, dal 1974. Addirittura. Poi chi c'è? Buongiorno Walter, un saluto a tutti gli agricoli che sono stati colpiti da questa forte grandinata, perché ieri purtroppo quello che ho detto è che qua in questo periodo col caldo arrivano le bombe d'acqua che si trasformano in ghiaccio, perché caldo freddo fa questa reazione qua, purtroppo è così, quindi è sempre un dispiacere perché si rovina tutto il raccolto, i frutti, i vigneti, insomma si rovina tutto, quindi speriamo insomma si possa recuperare qualcosa e basta, anche basta grandine, basta. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao capitano, sono il Cogo da Verona, è possibile ascoltare Dancing with an Angel? Grazie, ciao.

0: Dancing with an Angel, così e così e così. Ciao capitano, saluti da Imar di Spezzano, il passo col Ducati 999. È una bella moto quella, veramente bella. Tienila da conto, come si dice, tienila da conto. Ciao capitano, saluti, stamattina 7 gradi, Renzo da Trento. Ciao capitano, oggi sto andando veloce come una Lamborghini. Sia con la vostra musica. Vabbè, insomma, baci dalla Gabri della Bassa Bolognese. Lei con la macchina da cucire va veloce. Lei c'ha la Lamborghini Sian, c'ha la Lamborghini. Buongiorno Cristian il pittore pazzo della Val di Sole, e un grande saluto al Massi di Ciprian, e specialmente il nostro poeta della Val di Sole. Va bene, ok. Grazie, andiamo in pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Magnetic, ci piace, quanto ci piace questa canzone. Volevo fare gli auguri al mio marito Alessandro, sono 56, ringraziarlo per tutto quello che fa per me. Giovanna da Cavenago, Brianza. Bello, cioè, una donna che ringrazia il marito per tutto quello che fa, insomma, grazie, grazie. No, non è così scontato trovare una donna che ti ringrazia. Ci sono donne che secondo loro è dovuto, è vero, questo è vero. Ci sono donne invece gran signore che si mettono davanti a loro quando magari vai a mangiare, dicono no, offro io, cioè, ma è una cosa rara, però quando ti capita, mamma mia, rimani. Non lo so, una roba, sì, ma più da paura, mostruoso, una roba mostruosa. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Capitan Massa, mettiamo Christian Marchi con Amore. Un beso a tutto il popolo del Morning Fever. Ciao, buona giornata a tutti.

Ciao, mi metteresti gentilmente un pezzo di Kim Wilde, Cambogia? Sono Daniele di Bergamo. Una buona giornata a tutti. Ciao radioascoltatori di Radio Studio Più. Ciao Massa.

0: Ci sono, solo che qua non abbiamo risolto ancora quel problemino. Sacrosanta verità, Valterone, sacrosanta verità, purtroppo. Ma non è purtroppo, è così, dai. Però sì, ci sono ancora le donne che hanno i valori. E quindi viva le donne, viva le donne. Buongiorno Massa, Eusebi, ci sono anche loro. Buongiorno ragazzi, grazie dei ragazzi, una volta. Patrizia da Faenza. Andiamo a sentire al volo, sì, dai, tocca a te.
1: Ciao Studio Più, a me piacerebbe ascoltare The Rhythm of the Night di Corona. Ciao.

0: Freedom of the Night, vabbè, questo è il ritmo della notte, bellissima questa canzone, anche questa per me è un untouchable, è diventata intramontabile. Intanto, ridendo, scherzando, signori, guardando l'orario, siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Cosa vuol dire? Selezione libera. Il DJ Dami ha selezionato per voi e per noi, insomma, la musica più bella, la musica un po' di tutti i tempi, ma tutta quella da ballare. Siete pronti? Alzate il volume e scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Albi e Jati Ranks, I See You.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ieri abbiamo preso la patente, dice il nostro Matteo da Gradara, gassa Matteo anche con quello. Allora bravo, complimenti, se sapevo così ti davo la mia che non la uso più.

Samuele c'è, ciao Samuele. Chi dà la carica la mattina? Il mitico Walter con il suo Morning Fever. Saluti da Redox. Bravo, bravo il nostro Christian Redox. People Move. Vabbè, insomma, dopo tu ci pensi tu al sabato pomeriggio, pomeriggio sera. Lui è quello che vi dà la carica per affrontare la serata del sabato notte. Ciao Chris.

0: Allora, devo fare un messaggio, devo dire un qualcosa al Franci del Wrapping Italy. Quando è piena così, è piena la giornata, devi alzare il volume della musica di Radio Studio Più. Vedi te come le macchine si wrappano da sole, una roba, come dice Gabazzi?
1: Una roba da paura.
0: Sto aspettando che te, Davide, fate qualcosa alla Smart, qualcosa di nuovo, di fresco. Anche lì lo so che te sei il numero uno. Te sei il numero, Francesco è il numero uno, signori. Numero uno d'Italia. E ti voglio bene.

Un saluto al velo pendolo Giuliano, il Carletto, grazie Massa che si dai che si impenna il la panda con questa musica. Federico da Fabriano, a proposito di Federico, salutiamo anche Federico Arceci, lui è il nostro commerciale, lui è un venditore, insomma. Vende tutto lui, vende anche le macchine se volete, vende le pentole.

Ciao Walter, sei il numero uno. Buon morning fever. Alessandro da Tredozio, l'Agrispazzino da Mondavio. C'è un saluto. Chi è qua? Ciao ragazzi, Studio Più, il Giangi di Trento che vi ascolta sempre in diretta dopo il temporalone che c'è stato ieri. Vabbè, insomma. E vabbè.

Buongiorno Studio Più, c'è il cano 77, c'è la tigre del Salento, sempre presente, buona giornata. C'è Domenico degli Svalvolati, Torino di Sangro, un saluto a tutti. Salutiamo Maurizio dalla Romania, sempre bella musica, grazie.

Fatemi salutare Matteo Zuzain, Matteo Piras, oggi qua nella zona di Corriano, la zona del Secce. Bravo, così mi piace. Avere una donna che ti paga da bere e mangiare al giorno d'oggi è raro, una su mille, se c'è, ma mi contatta. Ah, se c'è mi deve contattare. No, io ti dico che c'è.

Salve a tutti i trebbiatori, forza a spingere, il Cogo da Verona c'è, saluti a tutti gli, ascoltatori, certo. C'è anche il Dry, Playa Hermosa si balla con Studio Più, dai!

bello in questo video perché c'è Martin Solving e Bob Sinclair che fanno una partita a tennis, mi piace. Hai capito, Barbara? Bob Sinclair è il francese, Christophe si chiama lui.

0: questa, signori,
1: una roba da favore.
0: Un saluto da Massimo Ciancetta. Ciancetta si firma così. Buongiorno Massa, dai la carica a Barald che si sta addormentando. C'è anche Mattioli San Costanzo. Offro sempre volentieri ad un uomo e è un aperitivo, la Gabri dalla bassa bolognese. Vabbè, insomma, Gabri, io aspetto allora l'invito, eh. Quando vuoi, mi inviti per un aperitivo.

0: Messaggio per Andrea Brognara: avanti spingere, cioè dal Beppe Rambo. Oh, mi raccomando, devi spingere forte, perché lui è uno forte, eh? Quindi Andrea, spingi forte, credimi. Signori, siamo arrivati in fondo a questo Party Time. È tutto da rifare alle 11.30 con il Party Time di TM. Ciao.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di giovedì l'ingresso di correnti atlantiche più fresche porterà della variabilità sul versante adriatico, dove avremo maggiori annuvolamenti, delle acquazioni dei temporali sparsi nel corso della giornata. I fenomeni potranno interessare anche le aree appenniniche interne, mentre sarà più asciutto sul versante tirrenico, migliora invece al nord con il ritorno a condizioni più soleggiate, però con un calo delle temperature, valori che non supereranno i 27-28 gradi su tutta l'Italia. Avremo anche l'ingresso di venti da nord a tratti moderati tesi sul versante adriatico, dunque mare adriatico che risulterà mosso o molto mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

un po' come riprende un po' il nome del, di questo programma, Fever Dream, Fever Dream. E vabbè, comunque c'è in poche parole fever e la febbre sogni. Noi siamo il morning fever, la febbre del mattino. Va bene, da Modena il Pagliarolo pentito c'è, poi c'è Tiziana e Matteo da Torino in partenza per la Riviera. Uella! Domani partono per la Riviera, bravi. Io vedo in tanti, quest'anno hanno deciso di passare le vacanze in Italia, perché in Italia abbiamo dei posti bellissimi, i laghi più belli, le montagne, la Riviera, insomma il mare. È bello quest'anno, l'acqua è pulita, insomma, cosa volete di più? Anche perché ci sono tanti, io c'è una persona che conosco, che è una vicina, che ha la Tesla, cioè, adesso vabbè, ho fatto la pubblicità, comunque la macchina elettrica volevo dire, e si lamenta perché bisogna inquinare meno, e prende, però lei va alle Maldive, capito? Prende l'aereo che consuma 75.000 litri di carosene per andare e 75.000 litri di carosene per tornare. Quindi lei gira con la Tesla, però si va a fare quel viaggetto e lascia quel carosene lassù in alto, che quando piove poi viene giù, va nelle nostre culture, cioè nel nostro coltivato, e poi quando vai a mangiare, signora della Tesla lì, della macchina elettrica, ti mangi il carosene che

0: consumato, perché cioè, hai capito chi è che inquina? Non sono quelle 4-5 macchine o i camion che girano. Gli aerei sono veramente milioni che tutti i giorni volano nel cielo e consumano tantissimo, e proprio buttano su, bruciano questi carburanti che prima o poi arrivano a terra. E allora smettiamola con le Euro 2, Euro 10, Euro 20, cambiate la macchina, prendete l'elettrica, avete basta, torniamo alla benzina rossa, quella agricola. Io sono per la benzina agricola, quella che costava un po' di meno, facevo un gran odore, però la gustevo back, ecco. Vabbè, oggi sono così, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, sono Claudio Saladino di Vigevano. Mi metti una musica del 1995 Missing Bat Girl, quella mixata?

0: Vabbè, insomma, in tanti mi dicono: bravo Massa, sono con te, qua siamo pieni di tumori. Purtroppo c'è tutto questo, ma ripeto, secondo me puntano il dito su cose sbagliate, sono solo cose commerciali, quello che ti dicono loro. La realtà è proprio questa, ci sono veramente, per carità, la colpa è nostra, perché in effetti, ma voi pensate anche alle guerre, con queste bombe, tutte, ma anche queste, quando si sposta il vento, le piogge portano qua gli inquinamenti, noi ci ammazziamo da soli, ma non è puntare il dito contro un'autovettura o un camion che trasporta, cioè no, sono altre le cose, molto molto più grandi, quindi è inutile cambiare le piccole cose, bisogna cambiare le grandi cose se vogliamo migliorarci, se no, come dice qua Daniele da Bergamo, siamo pieni di tumori. È certo, perché qui mangiamo quello che respiriamo, cioè è una cosa del genere, non so se ho reso l'idea. Vabbè, chiudiamo questo argomento, perché qua dobbiamo tenere alto il livello dell'umore. Musica, adesso pubblicità e poi ripartiamo con New Religion di Bebe Rexha.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: New Religion, Bebe Rexha, 11 e 16 minuti su Radio Studio Più con il Capitan Massa. Questo è il Morning Fever, Morning Fever, la febbre del mattino. Buongiorno, buongiorno alla Fabiola da Faenza. Salutiamo Rossano da Roma. Buongiorno da chi è qua? Da Spoleto, e là, da Spoleto, da Spoleto. Ciao Bruno. Bene, andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Walter, Andrea da Suzzare. Oggi, se possibile, volevo ascoltare gli FBI Project Everybody. Buona giornata a tutti.

0: Buongiorno Valterone, buongiorno a tutti, amici di Radio Studio Più. Walter, mi fai ascoltare quel bellissimo brano dei Dead or Alive? Ciao!
1: Esattamente, You Spin Me Round. Buongiorno mitico Massa Moreno da Rossiano, spero di rivederti prima possibile in Abruzzo, magari al Piatto Verde, sì. Intanto salutami il Piero e il Gabriele, salutali.

0: You Spin Me Round, Dead or Alive. Grazie al nostro, lui è di Treia, Paolo da Treia, ho riconosciuto la voce, sì. Luca, operatore ecologico di Gallipoli, buongiorno Super Walter, l'unico motore che non inquina è la musica. La musica, la macchina del tempo, certo, la macchina del tempo non consuma luce, non consuma, va con il fulmine, vi ricordate Viaggi nel futuro? Va con il fulmine, proprio il fulmine che quella scarica. Un saluto a Arena al Chiaro dell'Officina Orsi, e poi chi c'è ancora qua? Mamma mia. E maghi dell'illuminazione, Fabio, Gianluca, Piero e tutto volume, Franca Villamare, ciao belli. Insomma, c'è veramente tanta gente in giro per l'Italia, vedi, c'è anche da Napoli Fulvio, ciao Fulvio, grazie, la radio è favolosa, e questo è il suo messaggio, ti ringraziamo perché... a noi fa piacere, insomma, noi facciamo parte di questa emittente, io perlomeno da 14 anni, ma tutti gli altri, adesso a parte la Salvi, a parte Paromix e qualcuno che è arrivato adesso, ma ci sono altri che sono qua da come il DJ Dami da tanti anni, e quindi è bello sentirsi dire questa radio è favolosa, grazie perché ci siamo noi dentro. Quando la barca va, lasciala andare finché la barca va. Quindi vuol dire che stiamo remando insieme a voi e stiamo remando bene. Vabbè, siamo ancora qua. Già, siamo ancora qua. Andiamo a sentire chi c'è. Massa, oggi non sei normale. No, sì, infatti sono un po' così, sono...
1: Ciao Massa, siamo Sonia e Daniele da Monza. Vorremmo ascoltare la canzone di Michael Jackson che fa così.
2: Wanna be stuck in something, wanna be stuck in something. Spero che si capisca.
1: Ciao.
2: Ciao

0: Wanna be starting something, Michael Jackson, mamma mia che bella, che bella, che bella, che bella. Vabbè, insomma, con questa bella canzone, intanto ridendo e scherzando, salutando Giordano e Paola da Modena e Castellucchio Valmaggiore, provincia di Foggia, che c'è Francesco. Dico sempre che siete i migliori, la Lori, da Rodengo Saiano. Ciao Walter, ho appena lavato la macchina che dopo la grandinata di ieri sembrava un fruttivendolo. Oh, oh, oh, oh. No. Va bene, dai, siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time. Abbiamo finito, ma ce l'abbiamo fatta, dai. Passano questi minuti, arriviamo fino a mezzogiorno, 55. Però arriva la musica più bella con Alex Castellini, sarà lui a presentare, diciamo, la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi, e dopodiché inizierà a suonare con tutta la musica degli anni 90-2000, le hit, le più belle. Quindi alzate il volume e se vi va, scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Giovedì ci siamo, Alex Castellini, Walter Massa, questo è il Party Time DTM 90. Tutte le mattine alle 11.30 siamo qua per farti ballare con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000 insieme alle vostre playlist. In questo caso è quella di Davide Di Governolo che vuole ascoltare Culture Beat, Mr. Rain, Eddie D. Bix, La Fiera dell'Est, Gabri Ponte, The Man in the Moon. Partiamo immediatamente con tu, Fabiola, Play This Song.

tutti party time. Ciao Grandi Masse Castellini, sempre presente. Giorgio da Varese, c'è Polverone da Morrovalle. Buongiorno dal Mamba Team Cobra, il Vespista c'è.

Un saluto ai colleghi dell'ufficio presi dal lavoro da Giamiro e il Ghiso vivaista di Canneto, non so se l'avevo salutato prima, comunque vabbè. A Salvo Marina c'è, ciao ragazzi, buongiorno dall'ufficio con voi, col volume al massimo, Johnny Fango. C'è anche l'autista del pesce parlante. Massa, lo sai, oggi è giovedì, Rovaldo. Ma là, no, no. Perché se oggi era giovedì, vuol dire che domani era martedì, era venerdì, quindi secondo me ti sbagli.

Un saluto ai ragnisti di Marcaria, carichi a bomba. Saluti da Giampaolo. C'è arrivato gas, quando arriva gas il piede destro va in fondo, in fondo la pedanina proprio.

Ciao Walter, come sempre siete bravissimi, musica eccezionale, vi faccio tanti complimenti. Non ve li faccio spesso, ma ve li meritate tutti. Grazie. Potevi firmare, potevi firmare perché io non so chi sei. Comunque grazie, un saluto da Alex e Stefano, da Simone.

È arrivato anche Alessandro che dice: musica migliore al lavoro non può esserci, Grandi. Intanto ringraziamo Nicola D'Amanto, vedi, mi ha scritto chi è, bravo. Dovete ricordarvi sempre, noi abbiamo piacere di sapere, dare un nome al vostro messaggio e poi magari prima o poi anche un volto se ci vediamo a qualche festa, perché no?

0: Dai, dai Alex, che ce la facciamo. Anche oggi sei stato fantastico con... Ciao Sparza. Grazie, grazie. Ciao Massa, un nuovo ascoltatore dalla carrozzeria Asola. Siete i numeri uno. Sì, anche tu magari se scrivi il nome. Nome, nome.
1: What's your name, please?

Vai che arriva l'ultimo disco. Ciao Walter, vorrei salutare dilli che la coppia, che la coppia Dami e Massa è il top. Vi ho sentito a Cappelletta. Grazie. Bravo. Adesso siamo io e il DJ Dami, la coppia del Morning Fever. Io e il DJ Dami. Top.

0: Termina qua il party time. Sì, grazie Alex. È tutto rimandato a domani. Domani è venerdì. Alziamo il volume, spacchiamo su tutte. Non so come si dice poi. Spacchiamo su tutte, daga show, come dite voi noi. Noi qua a spacchiamo in quel, cioè una roba del genere. Domani è venerdì, signori, quindi mi rimane che ringraziare il DJ Dami per il supporto tecnico e la regia dietro le quinte. Domani si torna, domani mattina, qualora lo vogliate, dalle 9 a mezzogiorno. Il Massa è qua, il capitano c'è su Radio Studio Più, il Morning Fever. Adesso vi lascio la Sim.K con Girls for Lunch. Ciao.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12. Il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Buongiorno, buongiorno, ben arrivati, buona giornata. Come va oggi? Il sole brilla in cielo, più o meno, insomma. Vabbè, insomma, noi pensiamo che fuori ci sia un sole che spacchi le pietre per essere super felicissimi, felicissimi, perché questa giornata si apra anche la volta del mezzogiorno in maniera positiva. Anzi, visto che in genere quando arriva il pomeriggio tutto va in declino, invece no, no, pensiamo al sole e a una bella giornata. Diamo inizio allora, Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la C.K.

Sempre puntuali, ci passano la linea. Oggi di cosa parliamo? Beh, ve lo dico dopo, non ve lo spoilero subito. Per ora rimanete con me, abbiamo appena iniziato, volete già scappare? No, state lì un attimo con me che adesso vi dico che cosa facciamo nelle prossime due ore.

Eccoci qui, siamo pronti per il momento di chiacchiericcio, tra poco io direi di andare a trovare qualche notizia strana dall'Italia e dal mondo e questa volta sarete voi a sceglierla, la 1, la 2 o la 3? Can we just

0: Ci ritroviamo tra pochissimo dopo gli spot.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Guest for lunch, ospiti a pranzo, è il momento giusto, eh sì, è il momento giusto per un quattro chiacchiere ed un caffè, no, quattro chiacchiere e una matriciana semmai, per parlare tra di noi. E io ho trovato tre titoli, uno anche un po' schifoso, infatti non riesco neanche a mettere il dito sul telefono perché c'è l'immagine, tre titoli di tre notizie strane dall'Italia e dal mondo. Voi dovrete scegliere il titolo numero uno, il titolo numero due, il titolo numero tre. Ora, il titolo numero uno dice: ordina una scacchiera su un noto social che ti invia le cose a casa, apri il pacco e dentro c'è, non vi dico altro. La numero due dice: le persone fastidiose ti fanno invecchiare prima. E quindi lì ovviamente vogliamo capire come. E la numero 3 è: panico in auto, pitone scappa, rimane incastrato, pitone scappa e rimane incastrato nel cruscotto. Che schifo anche questa. Allora, la numero 1: ordina una scacchiera su questo social che invia le cose a casa. La numero 2: la persona è fastidiosa. La numero 3: panico in auto. 3, 2, 1, via la vostra scelta.

Yes for Lunch, ospiti a pranzo. Oggi avete scelto tra tre titoli. La numero uno era Ordina una scacchiera su questo noto social. La numero due è Le persone fastidiose ti fanno invecchiare prima. E la numero tre era Panico in auto, pitone scappa, rimane incastrato nel cruscotto. Beh, avete scelto, furor di popolo, e l'avrei fatto anch'io, la numero uno. E la numero uno dice: ordina una scacchiera su questo noto social che invia le cose a casa, apre il pacco e dentro c'è... Doveva essere uno dei tanti pacchi dai magazzini lontani dall'Italia, dalla piattaforma e-commerce, ma quando la spedizione è arrivata a destinazione a Spresiano, in provincia di Treviso, chi aveva acquistato non ha trovato solo la merce acquistata online. Insieme alla scacchiera desiderata c'era anche uno scorpione vivo. Il pacco apparentemente integro, perfettamente sigillato, conteneva l'articolo ordinato, una scacchiera, ma anche un ospite indesiderato, potenzialmente pericoloso. Uno scorpione vivo, della lunghezza stimata di circa 6 centimetri, blah, che schifo. La spedizione è giunta a destinazione nel pieno rispetto delle tempistiche previste. La merce era integra, ma all'interno, insomma, il ragazzo che ha acquistato questa scacchiera ha aperto in camera sua e c'era questo scorpione. All'inizio non mi sono accorto di nulla, io ho i brividi intanto che leggo. Ha raccontato il Corriere della Sera. Ha aperto la scatola e, come ha controllato la scacchiera se fosse in buone condizioni, poi all'improvviso ha visto muoversi qualcosa e ha capito solo dopo di che cosa si trattasse, ovvero di questo scorpione vivo che non l'ha punto. Poi lo scorpione ha iniziato a muoversi rapidamente all'interno della stanza. Aveva lasciato la scatola vicino ai piedi, prosegue il racconto del ragazzo, ma alla vista dell'animale ho afferrato il primo oggetto portata di mano e l'ho schiacciato. L'ha schiacciato? Sono ancora un po' scosso per quello che è successo. Bastava aprire la scatola dal lato opposto e mi sarei trovato lo scorpione vivo tra le mani. Al momento l'episodio non è stato formalmente denunciato alle forze dell'ordine o alle autorità sanitarie locali. In un passo per tuttavia il giovane... non esclude di compiere nelle prossime ore. E invece in cantiere un reclamo ufficiale indirizzato ai canali di customer care di questo social. Ecco, vi ho detto.

0: E dopo questa notizia così un po' pungente, diamo il via al primo party time. Meteo, spot e party time.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di giovedì l'ingresso di correnti atlantiche più fresche porterà della variabilità sul versante adriatico, dove avremo maggiori annuvolamenti, delle acquazioni dei temporali sparsi nel corso della giornata. I fenomeni potranno interessare anche le aree appenniniche interne, mentre sarà più asciutto sul versante tirrenico, migliora invece al nord, con il ritorno a condizioni più soleggiate, però con un calo delle temperature, valori che non supereranno i 27-28 gradi su tutta l'Italia. Avremo anche l'ingresso di venti da nord a tratti moderati tesi sul versante adriatico, dunque mare adriatico che risulterà mosso o molto mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Andiamo con i saluti di questo primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Salutiamo Davide, Davide da Malpensa. Ciao, ma stai partendo o abiti proprio a Malpensa? Cioè sei di quella zona lì o la

Vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Radio Studio Più per essere sempre con noi, perché nel weekend ci sono eventi e da, proprio da lì potete andare a vedere quali sono gli eventi che di questa settimana e anche a volte della prossima. Insomma, scaricatela quest'app che tanto è gratuita.

Mandiamo un saluto a Vittorio ed Emanuela. Ciao ragazzi, buona giornata anche a voi. Loro sono in macchina, mi scrivono e stanno andando a Berlino. Beh, mi fa piacere. Che bello a Berlino. Bello Berlino, Berlino bello. Un po' come grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, vabbè.

siamo quasi arrivati alla fine di questo primo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo. Questi 20 minuti di musica mixata per voi, per noi, per tutti.

0: primo party time, quindi io mi aspetto che tutti insieme, dalla vostra macchina, dal vostro posto di lavoro, dalla vostra casa, da dove volete voi, tutti insieme, 3, 2, 1, stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17esima edizione dei Governors Awards il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio. Alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada, Toronto, sabato l'esordio

Buon pomeriggio a tutti voi. Eccoci qua, diamo inizio a questa seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Ma buon pomeriggio, perché insomma ormai a quest'ora è già pomeriggio. Però se volete che io dica buongiorno, posso dire anche buongiorno, perché insomma lunedì è sempre un po' quel momento dove sarà buongiorno, sarà buon pomeriggio. Salve, sono la C.K. e questa è la Radio Station d'Italia.

Abbiamo parlato nella prima ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, nel momento di chiacchiericcio abbiamo scelto una notizia su tre, siete stati proprio voi a scegliere questa notizia, una notizia pungente perché praticamente era che all'interno di questo pacco arrivato da un altro stato c'era uno scorpione.

0: pancia, svegli a pranzo per questo momento di chiacchiericcio che sta per arrivare.
1: Studio più Dance Station.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Guest for lunch, ospiti a pranzo. Eccoci qua, buongiorno. Il momento di chiacchiericcio è arrivato, mi metto le quattro chiacchiere tra di noi e io ho trovato una notizia un po' assurda. Perché dice questo: robot umanoide segue una donna in strada e la molesta. Deve intervenire addirittura la polizia. Adesso io ci dovrebbe essere anche un mezzo video. Ecco qua. Cioè è proprio un robot fatto, sembra uno scheletro, ecco, fatto tutto d'acciaio, con le mani, con le dita, con i piedi, che cammina in mezzo strada, lo stanno riportando. Tra poco vi leggerò la notizia di questo titolo che dice: il robot umanoide segue una donna in strada, la molesta, deve intervenire la polizia.

Ed eccoci qui, Guest for Lunch, ospiti a pranzo. La notizia dice proprio così: un robot dall'aspetto umanoide che pedina, tra virgolette, una donna di 70 anni per strada, trasformando in un incubo una semplice passeggiata. No, non è l'ultima puntata di Black Mirror, ma la scena finale, ma la scena filmata giovedì scorso nel quartiere Patene, penso che si lega Patene, a Macao, in Cina. L'anziana è stata vittima di una vera e propria molestia, terminata soltanto con l'intervento di forze dell'ordine. Stalker di latta l'hanno chiamato. Secondo le ricostruzioni dei media locali, la donna si era fermata sul marciapiede per consultare lo smartphone quando si è accorta di una presenza meccanica alle sue spalle. Non si trattava di un semplice passaggio. Il robot sembrava averla puntata, mantenendo una distanza minima e appostandosi deliberatamente ogni volta che lei cercava di allontanarsi. Ma non ci credo. E il video è diventato virale, sui social si sente la donna urlare terrorizzata: sei pazzo, sei pazzo, mi fa battere il cuore all'impazzata. La reazione del robot è stata quasi surreale, ha alzato le braccia con un gesto che simulava la resa, cioè proprio così, ma è rimasto immobile attaccato a lei, rifiutandosi di interrompere il contatto visivo meccanico. La situazione si è sbloccata solo con l'arrivo della polizia. Ma cioè, come mai succedono queste cose? Il protagonista dell'incidente è un I3G1, uno dei robot umanoidi più avanzati diffusi in Asia, capace di movimenti estremamente fluidi e dotato di sensori LIDAR per la navigazione. L'esemplare apparteneva a un centro educativo locale che lo utilizzava per scopi promozionali. Vabbè, però facciamo un po' terrore, però, lasciandolo probabilmente circolare con una programmazione troppo permissiva o un controllo remoto deficitario. Insomma, la signora è andata in ospedale addirittura. Il proprietario, un uomo di 50 anni, è stato rintracciato e ammonito ufficialmente dall'autorità, sebbene la donna abbia accusato forti malesseri fisici dovuti allo shock, nausea, tachicardia. Insomma, l'hanno comunque invitata a non sporgere denuncia, ma lei è anche finita all'ospedale. Caspita, ma che spavento, questo coso che ti segue. Ma io dico, ma le persone attorno che guardavano invece di filmare? No, siamo sempre lì.

0: tra pochissimo il secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo.
1: Studio più Dance Station. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Mandiamo il primo saluto di questo secondo party time a Gianni. Gianni da Villa Franca che è sempre con noi, sempre. Ciao Gianni.

Mandiamo un saluto grandissimo a Mia e la sua mamma e alla sua mamma Giselle. Ciao ragazze, buona passeggiata con Guess for Lunch nelle orecchie. Bravo Giselle.

Io vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Radio Studio Più, mi raccomando, per rimanere sempre con noi per i party on the road di questo weekend. Io ve lo dico e sottolineo. Come

0: mentre salutiamo Paolo da Milano, tutti insieme diciamo 3, 2, 1, stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Eccola qua, arrivata alla fine anche oggi della puntata di Guest for Lunch Ospiti a Pranzo. Io vi do un bacio grandissimo, vi saluto veramente tantissimo, vi auguro una giornata buona e anche le prossime a venire. Tantissima serenità, tantissimi baci per voi, un abbraccio grandissimo dalla Sil.k. Ciao!
1: Questa è

0: più news.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
2: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa. Ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
1: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid, gli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
3: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà. L'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione.
1: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta Viareggio inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Un'altra ora.
1: Gravante. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Un'altra ora. Con l'energia ed il divertimento di Radio Sud.
4: Sì, sì, sì.

0: Sei partito col piede giusto oggi. Una focaccia di 1,5 kg con 300 grammi di carne salata. Così perché
1: grana padano.
0: Grana padano, noi siamo dei buon gustai, ragazzo. Dai, la vita va goduta. Ecco perché tutti i giorni inizia I Feel Good.
2: I Feel Good.
3: Ti riopri.
0: Mi fai il bicchiere di vino rosso? Non si parla con la bocca piena.
1: Gin tonic.
0: Gin tonic, vai.

0: Marchi. Allora, sulla Dance Station Italia tutti i giorni, ricordatevi, dalle 14 alle 18 sono 4 ore di benessere mentale. Quando dico mentale è anche un benessere fisico. Come diciamo sempre, mente sana in corpore sano, anche se poi non è per tutti così. Vabbè, oggi giornata mondiale, perché ho aperto la pagina, giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico, ma è anche la giornata internazionale dei giochi. Per far andare la fantasia, no? Quando sei stressato, tagada, tagada, tagada. Va bene, poi 338-141-1001, questo è il numero di WhatsApp. Salutiamo il nostro segretariato al completo, il nostro lab, il nostro DJ Dami, Paromix, Loris The Voice. Fra un po' si dà anche un altro nickname. Trovatene un altro.
1: Ci sono il dottore.
0: Dottore.
1: Il nuovo della prima dell'estate.
0: Beh, esatto. Ascolta, hai un altro panino o te lo sei fatto fuori?
1: No, cazzo, dopo c'ho la frutta.
0: Dopo la frutta.
1: La frutta nelle 4 al privé con le ragazze.
0: Portane un po', voglio dire.
1: No, perché tu sei qua al Super Club e io invece mangio la frutta con le ragazze.
0: Bene, mi fa piacere. Ti voglio bene, bravo. Vedi, noi godiamo anche di riflesso del benessere degli amici. Va bene, allora potete chiamare, mandate messaggi sul nostro WhatsApp. Sapete che I Feel Good è un programma aperto proprio in tutti i sensi. Chi è?
2: Un grande saluto da Antonio eccolo di Parma, eccolo a amici e a tutti i radioascoltatori,
0: certo,
2: di I Feel Good,
0: certo,
2: su,
0: sì,
2: Radio,
0: sì.
2: Studio Più. Volevo dire che stasera inizierà il Mondiale di Calcio 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica a Città del Messico.
0: Bravo.
2: E inoltre è oggi 11 giugno,
0: sì,
2: è la giornata mondiale del gioco. Un saluto grandissimo, un abbraccio da Antonio. Ciao ciao.
0: Ecco il nostro inviato. Ormai, ragazzi miei, entra

0: di un giornalista, perché entra nei dettagli, ci dà informazioni, perché nessuno sapeva che giorno era oggi e nessuno sapeva che iniziavano i mondiali. Grazie, grazie Antonio.
1: Ciao, che, ragazzi, che c'è? Il corpo può essere anche sano, ma la mente no, assolutamente. Lei non è sana.
0: Lo so, ragazzi.
1: Ciao
0: Nino, lo so, ragazzi, il problema di molte persone, ma mi ci metto anch'io, voglio dire, ma anche Paro, siamo in gruppo, che il corpo è sano, ma è la mente un po' che non va a 100 come deve andare.
2: Non lo vogliamo sentire più.
0: Basta.
2: Vi ha tradito.
0: Lo so, Antonio Di Parma, vedi, ce l'hanno con lui. Bene, perché l'hanno sentito su altre emittenti, ma ormai dai, noi gli vogliamo bene ad Antonio, o no? Dai, allora. Allora, però rispondi, ti faccio la domanda.
3: È mancato per un po'.
0: È mancato per un po', però voglio dire, ma è una persona, dai, che ci dà energia, è un personaggio, Poi noi li creiamo e poi vanno da altre parti, ma noi siamo dei talent sotto questo profilo. Va bene, sei a posto? E che
3: dico
0: fai
3: niente,
0: di qua?
3: Non dico niente.
0: Vabbè, iniziamo, dai.

0: Punk.
1: I feel good. You tune to Radio Studio Pew. Studio Pew.
0: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Frasi d'amore appassionate. Ok, a proposito di baci, attenzione, attenzione, perché siamo a giugno. Vabbè, è vero, terminano le scuole, iniziano le vacanze, sono iniziati i mondiali, ma iniziano i tradimenti. Non lo so io. Oh, arriva giugno, stavo leggendo delle statistiche sui giornali del settore, sì, di corna non corna, però tradire o non tradire. Ci hanno girato i 10 campanelli d'allarme che ti fermano in tempo, perché non bisogna tradire, eh! Ma con la testa gli italiani sono quelli che tradiscono di più! Non ci vuole l'applauso, ma però, perché? Perché? Perché l'italiano ha la testa macata, cioè voglio dire, come mai? L'italiano, in base a questo studio scientifico e psicologico che c'è stato su un bacino di persone, beh, a quanto pare l'italiano col pensiero, e non solo col pensiero secondo me, però vabbè, questa è un'altra storia, è quello che tradisce di più con la testa. Cioè lui ha una relazione, ma calma, calma, non solo gli uomini, anche le donne. Adesso io mi domando e vorrei fare così, come si fa quando segue giochi in casa tra amici, no? Chi è? Colei o colui che tradisce col pensiero? Magari... alzi la mano chi non l'ha mai fatto. Dai, su, dai, santi, con l'aureola, dai. Tutti che parlano, fanno, non fanno. Però, ragazzi miei, l'indagine dice questa. Ma dai, il 68% delle persone sono state studiate i cervelli, le reazioni, e là là, vedi? E a quanto pare l'italiano col pensiero tradisce più del francese, del tedesco, hai capito? Vabbè, dell'americano, senza nessun problema. Vedi, dei nord europei, vabbè, questo non ha... E vabbè, si vede che l'aria del Mediterraneo, non lo so, le temperature, il mangiare, dato che si mangia bene in Italia e si beve bene, magari metti tutte queste componenti e il cervello inizia ad andare in una certa maniera, no? Perché poi l'italiano è quello che, esempio, non sopporta la monotonia, vedi? Non sopporta... E quando è stressato o è stressata, hai capito? Il pensiero va. Vabbè, non so se veritiera questa cosa, comunque bisogna stare un attimino. Che poi uno dice tradito col pensiero, mica l'hai detto agli altri. Però ragazzi, è un peccato anche quello, è un peccato anche quello. Vabbè, se è capitato anche a voi, fatecelo sapere, così anche diamo conferma a questa statistica realizzata, vedi? Da medici, psicologi, tedeschi, vabbè, quasi tedeschi e francesi, figurati. Però non so, io, perché poi ci prendono di mira così?
1: Oggi le donne italiane, soprattutto se sposate, non hanno più voglia e l'uomo ovviamente dopo va con la testa.
0: Ma non lo so, ma non diamo sempre colpa alle donne, alle mogli, che poi molte volte uno pensa a queste cose e poi va a vedere che è la moglie che gioca fuori cazzo, voglio dire, quelle sono altre cose. Però ragazzi miei, diamo una risposta. Io li chiamerei tutti quelli che mandano i messaggi qua al 338 141 1001, io li chiamerei uno alla volta e gli direi: tu hai mai tradito col pensiero? Ma voglio vedere cosa mi rispondono. No, perché hai capito? Sempre colpa della moglie che non è accondiscendente, capito? Non ci sta. E allora, che traditori e traditrici. Ma chi è che fa questi studi?

0: sembra di essere sotto gli ombrelloni in spiaggia quando tiri fuori certi argomenti o leggi certe cose sui vari mensili e settimanali, che poi ragazzi miei, vedi, parentesi psicologica. Vabbè, comunque arrivano messaggi, sentiamone, dai, sentiamo. Pronto? Sì.
1: Oh. Ciao amici, ciao. Sono Gianni da Vercelli.
0: Ciao Gianni.
1: Io tradisco sia con la mente che con i fatti. Oila. Di più con i fatti che con la mente. Comunque perché io sono del parere che farlo sempre con la stessa persona, che i due maroni dopo un po' basta. Io mi diverto senza farlo sempre a nessuno, ma mi diverto. La vita è una. Oh.
0: Certo,
1: ciao amici.
0: Ciao Gianni, voglio è una schissimat. Sembra la stessa minestra, voglio, sembra la stessa insalata, ma stai scherzando? Dai, questo cos'è che dice? In Italia i matrimoni, convivenze troppo lunghe, alla lunga vuoi non guardarti in giro? Beh, non lo so io, cioè... vediamo, ma ne chiamiamo qualcuno? Cioè, per così, così, tanto... Hai sentito quello? Quello fa tutto di nascosto. E quante persone lo fanno di nascosto, eh? Quante persone sono false? Cioè, caspita, dove sei andato? Sì, vedi quest'altro. Va bene, ma è dovuto un po' proprio alla testa. Donne, ce n'è donne che rispondono. Adesso stiamo chiamando perché poi, sai, la gente butta il sasso, come diciamo noi, e poi però quando li devi andare a beccare per saperli e conoscere dal vivo un po' la loro situazione, non viene fuori. Allora, ho tradito la mia ex moglie con un amante scambista per un anno. Sembrava di essere nei primi 20 minuti salvare il soldato Ryan. Vabbè, non so, ragazzi miei, che vi posso dire? Qua tutti che... Oh, ammazzi, io per... altro che santi! Altro che santi! Guagliò, tutti giù andate! Tutti giù! Tutti, vedi, guarda come vengono fuori! Come i funghi! E la miseria, guagliò! Com'è che si dice? Mette la capa a posto! Riusciamo, nessuno che... Ci stiamo chiamando quelli che mandano i messaggi, eh! E vuoi o non vuoi, li scrivono, però, tac! Vediamo, sentiamo se c'è qualcuno che ha il coraggio! Pronto! Pronto!
2: Ciao.
0: Non dico il nome, tranquillo, non so come ti chiami, no. Fa niente.
2: Okay.
0: Eugenio, chiamiamoti Eugenio, c'è un nome così alla cazzo, però voglio dire, fa niente. Allora, Eugenio, tu hai mandato sto messaggio, giusto? Ho tradito la mia ex moglie con un amante. Cioè, ma perché? Perché? Perché? Spiegami, perché c'è stato questo movimento nel tuo cervello? Dimmi, e non so.
2: Semplicemente sembrava una cosa... strana, affascinante all'inizio.
0: Cioè, fammi capire, tu eri sposato, hai conosciuto questa donna che a un certo punto ha detto: sai, io vado in certi locali dove tu dai a me, io do a te. E tu con quella cosa che ti ha detto lei, patapomma!
2: Sì.
0: Ti sei sentito un supereroe erotico. Hai detto, ma ti faccio vedere io. Caspita, ragazzi miei. E vabbè, ma tua moglie poi cosa hai fatto? Hai chiuso il rapporto? Hai venuto a saperla? A saperlo è scoppiato il bubone. Che è successo?
2: È scoppiato il bubone.
0: È scoppiato il bubone. Perché? Perché da una parte, quando dai tanto da una parte, poi dall'altra parte se ne accorgono. Le donne se ne accorgono. O no?
2: Certo che se ne accorgono, è vero.
0: E tu cosa gli hai detto davanti a una situazione simile?
2: Oddio.
0: Gli hai detto: senti, è successo, punto, basta.
2: Hai una domanda di riserva.
0: No, niente. Adesso sei single? Sei o continui così nel bosco delle meraviglie? Dov'è?
2: No. Ho finito quell'esperienza perché alla fine era un po' malata. Quindi... ho cambiato.
0: Beh, certo.
2: Sto con un'altra, ma normale.
0: Regolare, questa, ecco, gioca normale, diciamo, una partita uno contro uno. Va bene. D'accordo, grazie per il tuo intervento in diretta. Eugenio, noi ti auguriamo buona giornata e ti vogliamo
2: grazie
0: bene. Mette la capa a posto. Ciao.
3: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: moda di ballo, mi dicevano. Jimmy Horn con Gimme Some, il disco del passato.
1: Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Albi e Jati Ranks, I see you.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Potete mettermi l'effetto del mare, grazie. Grazie. Così creiamo l'atmosfera quella giusta, capito? Proprio da 11 giugno. Fa caldo, la bella musica c'è, c'è anche la bella gente. E che vuoi di più dalla vita?

0: Vedi cosa vuol dire il bel tempo?
1: Dimmi. Quell'aereo che è passato, che non ti sei accorto,
0: sì,
1: era l'aereo dell'Italia che partiva che per il Messico. Infatti, si è accorto nessuno.
0: Mamma mia, vabbè. Più ci penso, più metto le mani ai capelli. Voglio messi male, però vabbè, che vi devo dire? Il terzo. Tra 4 anni sarà uguale.

0: Allora diamolo l'informazione. Voglio dire, sì, Party Time compilation realizzata al momento dal nostro laboratorio di ricerche musicali. Fa figo dire laboratorio di ricerche musicali.
1: A pensare che in questo mondiale ci vanno squadre che non sanno manco cosa vuol dire il calcio.
0: Lo so, ragazzi,
1: e l'Italia non partecipa, è vergognoso. Marco, da chi va? Ciao Gardelli, numero uno.
0: Ciao, ciao, che ti devo dire, che ti devo dire. Chiudiamo l'argomento del calcio, se no ci buttiamo dalla finestra, se no quando li vedo li piglio ammazzate, li piglio.

0: può lanciare un urlo. Eh sì, perché voglio dire, allergia, allergia, allegria, devo dire che allergia. Dico allegria, solarità, no, positività, noi parliamo sempre di queste cose, no? Almeno la gente, se urla, perché ne sento tanti, che c'è un perché, perché sono allegri.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!
0: Che partita era,

0: dal vivo sono impressionanti. Dal vivo, ragazzi miei, veramente. Allora, abbiamo detto chi è allegro lancia un urlo.
1: Senti. Davide da Martina Franca.
0: No, ma io ho detto che devi urlare. Devi urlare, devi urlare. Ma che tardo. Dai, delle urla che così esprimono energia, positività. Questo è da esaurito proprio, da esaurito proprio.

0: Bravo! Oh, vedi! Ragazzi, mamma, mi fate venire la pelle d'oca quando fate così.
1: Michi, a me la pioggia, il temporale, mi mette di buon umore. Ah, perché poi quando inizio con il caldo ti parto con le madonne e non vengo più fuori. Sempre pioggia.
0: Vabbè, vabbè, quest'altro, dai, dai, avanti! Arrivano gli indiani! Arrivano gli indiani qua, te calmi! Fa sempre parte della stessa tribù quello!

0: fuori di testa, ma noi dobbiamo andare fuori binario come I Feel Good, no?
1: Anche perché poi gli altri ci ascoltano, capito? E sono invidiosi perché loro non riescono a farlo. Sei matto? Ci sono donne che urlano? Vedi, che caspita, chi è?
2: Mickey! Fuck off, Mickey!

Visto? È bello, perché fai una combricola di gente che ha voglia di urlare, di tirar fuori quello che è dentro, basta, va.

mettiamo un pezzo rock. Dai, qualcosa per andare un po' fuori dalla solita programmazione, no, del party time. Tanto nel primo party time si va a trovare il meglio degli anni 90 e primi anni 2000, no, qua un po' prima degli anni 90, ma avevo voglia di ascoltare Van Halen.

0: possiamo andare.
1: Ma povero Bob, ma dai.
0: Non so, tu hai detto chiudi.
1: Ho capito, ma non puoi rovinare il povero Bob.
0: Dai, uno o l'altro. Noi andiamo a bere il caffè. Stop. Ma perché bisogna dire sempre stop al partito? Cioè,
1: ma infatti, tanto,
0: ma chi è che lo dice
1: tanto
0: tu?
1: Torna tra meno di 30 e passa minuti.
0: Vabbè.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
2: Party time.
3: Party time.
2: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
6: Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di giovedì l'ingresso di correnti atlantiche più fresche porterà della variabilità sul versante adriatico, dove avremo maggiori annuvolamenti, delle acquazioni dei temporali sparsi nel corso della giornata. I fenomeni potranno interessare anche le aree appenniniche interne, mentre sarà più asciutto sul versante tirrenico, migliora invece al nord con il ritorno a condizioni più soleggiate, però con un calo delle temperature, valori che non supereranno i 27-28 gradi su tutta l'Italia. Avremo anche l'ingresso di venti da nord a tratti moderati tesi sul versante adriatico, dunque mare adriatico che risulterà mosso o molto mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: Belli freschi, questo dovrebbe essere il titolo del programma, lo chiamiamo Belli freschi, perché se comunque cos'è, vedi, belli carichi, sei arrivato bello carico, oh, ti ricordi il disco... gente alle 3 del pomeriggio sta messa così, invece noi no, noi
1: c'era,
0: no.
1: C'era un disco di fine anni 80, primi anni 90,
0: Belli freschi,
1: no, che diceva carico, carico, carico.
0: Ah sì, lo ricordo per te. Franchi Gada, ciao, buon pomeriggio!
1: Ciao,
0: giovedì 11 giugno, che bello, iniziano i mondiali di calcio.
1: È vero,
0: e noi non li guardiamo.
1: Non è vero, una partita sola.
0: Sì.
1: Tutte le sere alle 21.
0: La vedi?
1: Viene proiettata in chiaro.
0: Sì, sì, no, ma tu la vedi poi quella partita? Ricordo. No, noi non la vediamo nel senso che. Dai, se giocasse
1: io guardo quando gioca l'Inter. Quando è che gioca?
0: L'Inter domani sera.
1: Ok.
0: L'Inter domani sera, okay. Sì,
1: perché altrimenti non.
0: No, no, se no lascia stare, perché beh, giusto, solo le partite
1: stasera
0: importanti.
1: Stasera solo le partite importanti. Tra l'altro, stasera c'è anche l'inaugurazione.
0: Mm-hmm.
1: E quindi.
0: E quindi di
1: Messico.
0: C'è Messico,
1: Messico. Ma mi domando, Messico gioca contro gli Stati Uniti?
0: No, c'era qui, Messico, l'avevo guardato, tirato qua, eccoli qua. Messico
1: contro Sudafrica, perfetto.
0: Messico contro Sudafrica.
1: No, stavo pensando se dovessero mai giocare Messico e Stati Uniti. Secondo me Trump è a metà campo.
0: Fa l'arbitro Trump.
1: No, Trump a metà campo erge. Erge un recinto per contenere.
0: Sai perché ce l'ha con i messicani? Sai per il sombrero?
1: Perché migrano.
0: Ma perché poi non gli danno il sombrero, capito? Lui vede questi col sombrero e fa a ti e a me.
1: Quindi Maracas versus Vuvuzela.
0: Sì, stasera. Ragazzi, stasera vedi proprio, è il calor. Va bene, ragazzi.
1: Sì.
0: Va bene, ascolta, mi ha mandato un messaggio sta ragazza, è arrivato qua su WhatsApp. Non riesco proprio a capire perché le persone dicono che viaggiare è costoso. Io vado in vacanza con il mio fidanzato, parto con 100 euro e torno sempre con 100 euro.
1: Certo.
0: Anche lei, dal suo punto di vista...
1: Certo. Fanno il cammino della vita, cos'è che fanno?
0: Non so.
1: Santiago?
0: Non lo so, è lui. Lei dice che
1: paga lui.
0: È normale.
1: È normale che parti con 100 e torni con 100. È normale. È normale.
0: Ci manda pure sto messaggio, ci manda anche le foto,
1: certo,
0: capito?
1: Certo. Sì, sì.
0: E vabbè, ti è mai capitato te in passato di andare via con 100?
1: Mi fai
0: con
1: una domanda?
0: Sì, di andare via con 100 e tornare con 100? A me non è mai successo. A me proprio non è mai successo.
1: No, non è mai successo.
0: Ecco, benvenuto. Anche, tu
1: anche perché bisogna aggiungere degli zeri. Perché partire con 100 non so dove ti possa andare. Perché dammi 100 lire che in America voglio andare, era forse negli anni 20. Adesso devi partire con un 1000 e spendi un 2000.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronny Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Midnight, Jennifer Lopez su Radio Studio Più alle 3:15. Perché mi hai chiesto la cosa della banana?
1: Allora, perché se tu mangi la banana prima di andare a letto, il magnesio e il potassio contenuti in essa ti aiutano durante il sonno a migliorare le tue cognizioni, eccetera, anche se potrebbe sembrare pesante.
0: Infatti,
1: la banana si mangia la mattina, e la stessa cosa la fa anche l'anguria. Cioè, se tu mangi l'anguria prima di andare a letto, anziché farti pane mortadella alle 3 del mattino, due pezzettini di anguria fanno molto meglio, perché aiutano la reidratazione durante la notte, eccetera eccetera eccetera.
0: Dunque, quindi, è una balla la storia della banana, non mangiarla la sera perché è pesante.
1: È pesante se
0: Te ne freghi 3 kg,
1: appunto banana, devi mangiare un pezzo di banana. Se invece ti fai due pere, può essere che
0: calma.
1: Se ti fai due pere può essere che durante la notte, insomma, muori per overdose.
0: Quello di dipende. Stare attenti,
1: c'è frutta e frutta, signor.
0: frutta e frutta.
1: Adesso ho perso il resto della notizia, perché non so.
0: Però la cosa della banana hai fatto bene a dirla, perché
1: la banana, prova a dirlo. Già
0: banana.
1: Detto, si usa anche per fare le fotografie, la banana.
0: Sì, quando non più cheese,
1: no
0: niente,
1: perché cheese, che è
0: cheese,
1: pugliese.
0: Sì,
1: cheese è formaggio, quindi va detto cheese.
0: Noi facciamo cheese. Che apri di più l'S, capito?
1: Cheese.
0: Prova a dire cheese.
1: Cheese.
0: Vedi? Se ti faccio la foto, prova a dire invece cheese.
1: Cheese. No, devi aprire di più perché c'è la E.
0: No, invece cheese, meglio.
1: Cheese.
0: Apri la bocca.
1: Cheat.
0: No, quella è un'altra cosa.
1: Cheat, voglio. C'è.
0: Comunque, complimenti, perché la storia della banana mi ha mandato in paranoia molte volte.
1: Ognuno faccia una ricerca specifica per sapere la proprietà della banana.
0: Certo.
1: Poi è stata trovata in una giungla una banana larga almeno come 5 banane. È lunga, è impressionante, non so se
0: c'è un banano gigante.
1: Il banano è la pianta.
0: La pianta.
1: Però ha fatto un frutto. Ha fatto un frutto che era veramente enorme.
0: Bananone.
1: Un bananone. Come tipo quelli che usi per andare al mare, no? Sai che c'è il motoscafo che ti traina sulla banana
0: che
1: gialla.
0: Che bello! Quello
1: bellissimo,
0: sì, quel gonfiabile.
1: Io non l'ho mai fatto, magari qualcuno di voi ha fatto queste cose. E basta.
0: Vabbè, fateci sapere se qualcuno di voi poi
1: fateci sapere il vostro rapporto con la banana. Poi c'è l'altra banana, quella che si fa fritta, che ha un altro nome. Ha la forma della banana, ma non è una banana.

0: Va bene la banana, va bene la frutta.
1: Sì, c'erano, l'avevo lasciato qua alcuni.
0: Ce l'hai qua.
1: Alcune cose che si possono mangiare prima di andare a letto, no? Mm-hmm. Perché lo dico perché molti come te, come me, come tanti, fanno quel tipico spuntino prima di andare a letto, l'ultimo passaggio dal frigo.
0: E ti posso dire una cosa, non ho mai mangiato la banana la sera, proprio perché mi hanno sempre inculcato l'idea che fosse pesante.
1: No. Invece fa molto bene perché...
0: Va bene.
1: Perché ha delle cose che ti rendono anche il sonno a livello di magnesio meno nervoso. Un vasetto di yogurt naturale lo puoi mangiare, una banana, una mela, una pera, una piccola manciata di mandorle, piccola però, non un sacchetto, perché poi le calorie sono tante. Una fetta di pane integrale con un velo di burro di arachidi o formaggio fresco, una piccola porzione di fiocchi d'avena, un po' di ricotta di formaggio fresco magro, ciliegie, perché quando sono di stagione contengono naturalmente piccole quantità di melatonina.
0: Ehi, ok, allora mangio le ciliegie.
1: Quello che invece devi evitare sono caffè, tè nero, bevande energetiche, cioccolato in grandi quantità, alcolici, cibi grassi o fritti, pasti abbondanti, speziati. Le melanzane alla parmigiana.
0: Prima di andare a dormire.
1: Prima di andare a dormire, la peperonata, no. Grandi quantità di zuccheri e dolci, no. No.
0: Bene, bene. Grazie per questa informazione.
1: Però va consumato un'ora o due prima di andare a letto. Mia, che salite le scale mentre vi inculcate la banana.
0: Oppure guardi la televisione, no, ti mangi la banana.
1: Un'ora prima.
0: Digestione. Va bene.
1: Se andate a letto tipo alle 9 di sera, la banana ve la fate alle 8.
0: Non prendere ste pause quando parli, perché poi la gente sa subito, sai che banana un banana. Grazie, dottor Franky, grazie.
1: No, non sono cose che dico io.
2: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: La nostra nuova rubrica.
0: Bella questa, mi piace.
1: Medicina 33 bis. Allora, la fanno già.

0: good. Get tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: su Radio Studio Più, la Station Italia, 15:34. Stavo dando un'occhiata, ma si fanno ancora le lettere d'amore? Si scrivono ancora le lettere d'amore? Basta.
1: No, è raro.
0: Pensa alla tecnologia dove ci ha portato.
1: È diventato raro. E se si scrivono, non sei tu.
0: Con l'intelligenza artificiale. Anche, dici che anche quelli ricorrono, cioè, anche a quello. Oh, mamma.
1: No, diciamo che non sono molti non sanno neanche che potrebbero ricorrere a quello. Quindi
0: niente proprio.
1: Trovano delle cose che sono pubblicate in giro, le copie.
0: Copia e incolla.
1: Eh beh, sì, così. Allora.
0: Pensa alla genialità.
1: Perché non c'è la fantasia, manca la fantasia, manca la fantasia perché non sanno cosa dire le persone ad altre persone.
0: Poi ormai, allora chi vedono sul web quella frase particolare, aspetta, perché devo stare lì a cervellarmi?
1: Appunto, è la fatica, hai capito? È lo stesso concetto di imparare a moltiplicare, a fare le addizioni e le sottrazioni. Perché devo farlo se c'è comunque una calcolatrice sul cell?
0: 6 per 4?
1: 24.
0: Bravo!
1: È giusto?
0: È giusto!
1: Aspetta che vado... Conferma! C'ho il grillo parlante.

0: detto, no?
1: La tromba?
0: La tromba, la situazione musicale, la selezione delle tracce una dietro l'altra, che danno ritmo, capito?
1: Va bene, è una selezione che si chiama Party Time.
0: Vedete, dai, dai.
1: E dopo c'è il Super Club oggi, giovedì.
0: Che giovedì, ragazzi miei. Senti qua, ti senti meglio?
1: Sì, mi sento bene.
0: Chiudi gli occhi.
1: No.
0: Chiudi gli occhi.
1: No, non mi fido.

0: Vabbè. Ascolta, ci ha invitato David Guetta a casa sua. Quando lo vediamo, cosa gli chiedi?
1: Quale? David Guetta. Miami?
0: No.
1: Francia?
0: In Francia, che siamo più vicini.
1: Ibiza?
0: No, in Francia.
1: A Parigi?
0: No, lui ha una casa vicino a Menton, proprio all'imbocco della France. Ho detto, siamo vicino a voi. Cosa gli chiediamo?
1: Ma mente.
0: Ah, perché è la casa Menton. Per favore,
1: c'hai l'alito fresco, okay. Menton.
0: Cosa gli chiediamo? Non so, ci ha invitato.
1: Allora, Menton è un bellissimo posto, però non è proprio
0: niente. Che gli dobbiamo dire di no? No, ci andiamo.
1: Nel senso, è un po' come dire.
0: Vado a finale Ligure.
1: Esatto, cioè, anziché andare.
0: Cioè andare in Costa Azzurra, spostarsi un po' più là. Vabbè.
1: Però è bella Menton.
0: Ma ci andiamo o no?
1: Vabbè.
0: E quando entriamo in casa cosa gli chiediamo?
1: Ma
0: lui mi ha detto che possiamo chiedergli qualsiasi cosa.
1: Fa rima con reggaeton però.

0: sì.
1: Allora mi raccomando, nel party time, se vi state abbronzando, siete sotto il sole adesso, sì, sì, crema, protezione,
0: crema. Sì,
1: perché
0: sì,
1: la il primo sole faccio male.
0: Sì, sì, puoi mettere, non so, il giubbotto antiproiettile se vai a Milano la sera. Protezione.
1: Eh beh, quello serve, ragazzi.
0: Esatto. Però attenzione, dai, facciamo già la domanda per dopo. Secondo voi esistono cose da uomini e cose da donne? E viceversa? Che uno non può fare, l'altro non può fare.
1: Ah, cose, azioni. Dunque,
0: no,
1: azioni,
0: cose da uomo, tipo, non so, fare un buco col trapano è una cosa da uomo. Lo deve fare l'uomo, lo può fare anche la donna. Fare la lavatrice.
1: Ah, beh, lì,
0: è una cosa da uomo o da donna?
1: A casa mia da uomo lo faccio io. Va bene.
0: No, voi come pensate? Cambiare una gomma è da uomo o da donna?
1: Lì ne parliamo poi, Fate andare la testa,
0: sì,
1: pensateci!
0: Sì. Se siete in due in macchina, tu e tua moglie, chi la cambia?

0: niente. Dunque, tenetevi pronti perché tu hai lanciato il sasso.
1: Sì.
0: Dunque, cose da uomini e cose da donne.
1: Esatto.
0: Lavori, non lavori, azioni,
1: sì,
0: non azioni.
1: Sì, no, ma sì, sì, cose anche del quotidiano.
0: Certo. Va bene, noi chiudiamo il party time e
1: sì,
0: poi torniamo
1: parliamo,
0: con questo
1: dopo
0: argomento.
1: Dopo ne parliamo, dopo
0: bene,
1: ne parliamo,
0: va.
1: Dopo ne parliamo.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: più news.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier, ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. All'attacco le opposizioni, basta bugie e propaganda. Il paese è fermo e noi vogliamo che ricominci a crescere, la stoccata lanciata dalla segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni non si affaccia più ai summit europei, scappa come Schettino. Ormai non contiamo più le parole dell'ex premier. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta della prima stretta monetaria da settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese, tra Villa Santa e Arcore. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: voce di Madonna. Madonna, ciccone.
1: È ciccone.
0: Allora,
1: è ciccone.
0: Signori e signori, abbiamo posto una domanda.
1: Sì, se ci sono cose da uomini e cose da donne, perché insomma, una coppia di fidanzati, quindi anche relativamente giovani, mettiamo 30 anni, 25 anni, lui 25 anni, lei, vanno in macchina, bucano. Ok.
0: Bucano la gomma.
1: Bucano una gomma, c'è da cambiare una gomma.
0: Sì.
1: Lui non lo sa fare.
0: Aia.
1: Lei non lo sa fare. È lei che prende in mano il telefono, chiama il padre per farsi spiegare come fare. Il padre dice: ma scusa, non sei con Roberto, non può farlo lui. E la figlia dice: no, Roberto non l'ha mai fatto in vita sua, dimmi tu cosa devo fare che lo faccio io, dice la figlia.
0: Sì.
1: Allora il papà dice in maniera sarcastica, logicamente: primo lascia lui.
0: E l'ha lasciato.
1: No, nel senso, primo
0: certo,
1: step da fare, lascia lui,
0: ragazzi.
1: Allora la domanda nasce spontanea: ci sono delle cose che sono da uomini e da donne, cioè il fatto di dover cambiare la gomma? Però partite anche da questo concetto: non lo sapeva fare lei, non lo sapeva fare neanche lui. Chi dei due si dovrebbe sporcare le mani?
0: Lui, dai, è sempre stato un lavoro. I lavori materiali sono sempre stati attribuiti al sesso maschile.
1: È questo che sto chiedendo. Allora, se i lavori materiali sono attribuiti al sesso maschile, allora
0: tanti
1: che
0: lavori
1: cose,
0: attuali,
1: quali sono i lavori femminili e quelli maschili?
0: Però nel tempo, poi sentiamo tutto, nel tempo c'è stata la crescita della donna, no? Emancipata,
1: c'è
0: dunque
1: ha
0: preso vari ruoli.
1: C'è stata la crescita della donna, sicuramente sì.
0: L'uomo si è un po', diciamo, involuto. Termine.
1: No, al 338-141-1001, sentato vogliamo già sentire qualcuno
0: allora,
1: al volo.
0: Allora, questo qui, vabbè, ciao bello, calcolando che faccio un lavoro che più è maschile che femminile per me. Oh, la miseria, cosa
1: è lungo, minchia.
0: Cosa scrive? Che scrive, quella. Vabbè, comunque, andiamo a...
1: Trovo che sia una cosa quasi semi-normale cambiare una gomma. Cosa vuol dire semi-normale? Se c'era la mano la faccio volentieri, però non ho capito.
0: Cioè, noi volevamo sapere, secondo voi, ci sono delle azioni, dei lavori, delle cose che possono fare le donne o cose da uomini? Però vabbè, il problema è che ormai ci sono uomini che non sanno cambiare una gomma. E anche, vabbè,
1: sì.
0: E le donne invece lo sanno fare. È vero anche questo.
1: Sì, ci sono anche donne che non lo sanno fare, ma che differenza dell'uomo, che magari potrebbe fare un colpo di telefono lui a un amico e chiedere come si fa, ma forse farebbe la figura dello stupido.
0: Certo.
1: Perché deve telefonare la donna per farsi spiegare come si cambia la gomma?
0: Perché ormai è la donna che guida, è la donna che guida proprio anche l'uomo in se stesso. Chi è qua?
2: Secondo me è come i lavori. Cioè il lavoro, ci cioè sono donne che fanno gli spazzini, fanno di tutto, fanno... Al lavoro con me, c'avevo una un anno fa, che noi facciamo lavori pesanti, metteva sulla morsa dei pezzi a mano che manco un uomo un po' riusciva da... e pesava 50 kg neanche.
0: No, ma è vero.
2: Aveva
0: vero.
2: Una forza bestiale questa ragazza.
0: Ebbene,
2: questa qua ce la riusciva a farlo. Marco da Chivas.
0: Grazie Marco. Poi le camioniste, cioè le donne che guidano i camion. Ti ricordi quando erano sbarbati non vedevamo mai una ragazza.
1: Sto solo chiedendo dov'è il confine, se c'è un confine. Perché magari non c'è. Cioè nel senso, tu uomo che sai cambiare la gomma, sapresti anche cucinare o sai solo cambiare la gomma?
0: Secondo me siamo arrivati a un punto che non c'è un confine, teoricamente. Però poi ci sono i limiti della persona, no?
1: Vabbè, devo aiutare.
3: Ciao Frankie, ciao Mickey. Ma secondo me non esistono cose da uomini e cose da donne. Sono donne.

0: che possono fare buchi col trapano, cambiare gomme, fanno i meccanici, fanno i carrozzieri, fanno i lattoni, le lattoniere, però poi c'è persona e persona. Un uomo non cambierebbe mai una gomma come una donna non cambierebbe mai una gomma. Quindi non c'è lavoro o cose da uomini o da donne. Ci sono persone e persone, c'è chi c'ha la testa e lo fa e chi non ha la testa e non lo fa, ma per una questione di modo di vivere, di modo di porsi. Cioè, un avvocato con le unghie tutte a posto, rifatte, deve andare e non si mette a cambiare la gomma in mezzo alla strada. Quindi, cioè, hai capito che sia uomo o donna, non è questione di...
1: Vabbè, ci sono anche tanti uomini con le unghie rifatte.
2: Anche questo è vero.
3: Le donne italiane, soprattutto se sposate, non hanno più voglia e l'uomo ovviamente dopo va con la testa.
2: Che dice, che dice. Andiamo avanti, questo chi è? Sentiamo, sentiamo.
3: Ma ormai le ruote di scorta non le mettono più nelle macchine, si chiama direttamente il carro attrezzi.
1: Non ha più voglia.
2: È vero anche
1: vabbè,
2: questo.
1: Sentiamo l'ultimo Feo, poi andiamo.
2: Sentiamo l'ultimo.
1: Dici. Poi domani vieni a trovarci.
4: Ciao ragazzi, vabbè, il padre ha fatto benissimo, io non l'avrei neanche fatto in maniera sarcastica, sarei stato proprio perentorio. Mollalo lì e cambiati la gomma, gli spiegavo come fare. Comunque non è proprio così, perché a me è successo di avere delle tirocinanti in officine, femmine, che erano molto meglio dei maschi. Allora Feo,
2: beh, grazie, voglio dire, Feo. Così poi alla fine,
1: va bene, ci vediamo domani. Tra l'altro Feo domani passa di 4.
2: D'accordo.
1: Ok,
2: andiamo. Non è vero, secondo me dipende dall'attitudine, non dal sesso.
1: Vabbè, siete in macchina con una bella ragazza, bucate la gomma, la cambiate voi, la fate cambiare a lei.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: ci sono cose da uomini, non ci sono cose da donna.
1: A dire il vero dovrebbe essere così, ma non è per tutti così, perché comunque alcuni dicono avete voluto la parità dei sessi, adesso me le fate voi queste cose. In realtà, per essere onesti, per non essere patriarcali e per non essere dall'altro lato femministe, c'è una cosa che è il buon senso, che dice: nel 2026 le cose le devi saper fare, punto. Perché si possono creare mille situazioni in cui poi tu devi avere bisogno di quello che potresti essere fare. Quindi ci sono delle cose che per la praticità devi saper fare, no? Per cui prenderti cura di te già è la prima cosa.
0: Ma in questo è cresciuta la donna, in questa cosa.
1: No,
0: qua
1: ti sto dicendo in generale, qui non parlo di uomo e di donna, parliamo del generale. Che cosa io sono in grado di fare per essere autonomo e non avere bisogno di nessuno? Perché comunque sia, se tu hai bisogno della donna, sei dipendente dalla donna. Se tu donna hai bisogno di un uomo, sei dipendente dall'uomo. Per cui noi, io e te Michi, siamo abbastanza autonomi, perché noi abbiamo un trascorso di vita in solitaria in cui abbiamo imparato a fare tutto, a cucinare, a fare il bucato, a stendere il bucato, a stirare, a fare giardinaggio, la spesa, quello e quell'altro. E non è così facile comunque imparare a tutto, perché il primo passo per essere adulti e quindi autonomi è saper prendersi cura di sé, quindi sapersi cucinare pasti buoni e sani, del supermercato, quella già pronta, fare il bucato e tenere pulita la casa, gestire la propria salute e gli appuntamenti medici, organizzare il proprio tempo, ma anche saper gestire il budget finanziario, che solitamente lo fanno le donne in casa di molti, ovvero come risparmiare, capire i contratti, bollette, quelle robe lì, molti non lo sanno fare, effettuare piccole riparazioni domestiche, sapere affrontare imprevisti quotidiani, poi nelle relazioni con gli altri, con se stessi, comunicare in modo chiaro e rispettoso, ascoltare gli altri, gestire i conflitti senza essere aggressivi, mostrare empatia, di supporto e infine la sicurezza, sapere come chiedere aiuto in un'emergenza, e questo in molti non lo sanno fare, nemmeno chi sa cambiare una gomma, avere nozioni di primo soccorso, anche questo in molti non lo sanno fare, muoversi in sicurezza e orientarsi, ma poi conta molto anche saper gestire le proprie finanze, pensare alla propria salute, risolvere i problemi pratici, essere affidabili e responsabili, e anche qui siamo veramente, quindi non è che c'è una cosa che devono saper fare le donne e una cosa che possono fare gli uomini. Se c'è una donna che si mette in testa di voler cambiare una gomma, anche se è in macchina con un uomo e potrebbe farlo lui, ma lei dice no, voglio imparare, anche se magari te lo insegnano la scuola guida o meno, il concetto è che chi dei due è più pratico lo farà.
0: Certo.
1: L'altro potrà sembrare, magari lo vede fare e dice cacchio, è una cazzata, lo potevo fare anch'io.
0: È vero.
1: Però alcune persone non vogliono sporcarsi le mani e fanno fare i lavori a quelli che mostrano più disponibili.
0: Tra parentesi, vedi, tra i vari messaggi, mia figlia fa l'idraulico, complimenti, questo è veramente bello.
1: Bene, perfetto, ho bisogno di un idraulico a casa, perché se io devo cambiare un tubo non lo so fare.
0: Ragazzi, per tutto. Va bene, comunque, basta. Se vuole cambiarla lei, gli do i bulloni, ognuno è... Ciao, grandi, secondo me tante donne fanno quello che non fanno gli uomini, appena detto
1: il defense. È vero, però ci sono anche tanti uomini che non fanno un cazzo, che non fanno veramente niente. Non fanno niente.
0: Non fanno niente.
1: Fanno quelli che vanno a lavorare, arrivano a casa e dicono cosa c'è per cena.
0: Serviti e riveriti, punto e basta. Chi è?
2: Frankie, ma io ti sposo, guarda, ti sposo. Hai ragione, Frankie, a parte gli scherzi. Non far una piega al tuo discorso.
0: Beh, ti sposa questo.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

di I Feel Good con Mickey Garzelli in console, Frankie Gadd is on the mic. E voi? 338 141 1001, signori.

ai confini della realtà tra il mantovano e il parmigiano. C'è il ghiso da Canneto, Canneto sull'olio. Si balla sulla spiaggia.

0: Mamma mia. Ballano anche in Svizzera. Allora, siccome i vocalist ufficiali sono tutti in vacanza, ne ho preso uno d'ufficio, uguale, no? Stato...
1: Miki Gardvili, Miki Gardvili, chi suona? Miki Gardvili, Miki Gardvili, suona per noi il grande Miki Gardvili!
0: Che fa figo usare quelli non ufficiali. Me lo vedo bene a Saint-Tropez.

Ciao Adriano. A Limidi si balla sulle macchine utensili. Ciao da Marco. Buonasera Orso.

0: Quest'uomo che mixa mi dovrebbe suonare l'amnesia di pizza. Niente da dire.
1: In realtà è l'amnesia che suona dentro di lui. Madonna, è dal 2007 che non entro là.

0: anche da Pellalocco, nel comune di Roverbella, si balla sul furgone.
1: In Trentino, in Puglia, a Gallipoli,

0: Voilà, voilà, voilà. Mes amis, sur la piste de danse, Michel. Si può dire Michel Garzelli? Non lo so se si può dire, ragazzi. Tanta roba.
1: Bella prank, cazzo. Su avec Garzelli ho sbandato. It's about time you move right now.

È l'11 giugno, data astrale 2026. Al timone c'è Mickey Garzilli. La musica è stupenda, firmato Lorella, Canneto. Poi c'è l'apicoltore più sexy dell'Abruzzo, che si chiama Giuseppe. Con questo sound le api fanno il miele. Miele di Super Club.

anche a Pescara non si fanno gli arrosticini, ma in questo momento si ascolta il party più esclusivo, quello di Mickey Garzilli nel Super Club. È anche l'ultimo disco, lo sai questo? You know, man?

0: Viene a salutare o aspettiamo le ballerine? Aspettiamo le ballerine. Eccole, stanno arrivando le ballerine. Senti che volume. Che c'è. Senti che volume che c'è, rientra.
1: Falle entrare, ballere!
0: Mamma mia! Sei contento?
2: Bene, tutto a posto, dai, mi hanno sudato, però va bene, fa caldo.
0: Perché io ho un agente differente.
2: Hai messo il ventilatore ieri, ho fatto larga la ventola.
0: Lo so.
2: Va bene, noi vi salutiamo, vi lascio con Frankie Gada fino alle 18. Va bene? Ciao Toch, a domani, I Feel Good.
0: I Feel Good continua, Super Club finisce, ritorna martedì con DJ Dami alle ore 15:30 martedì. Abbassa il volume di là, che sembra la scoteca, sembra.
3: Ladies and gentlemen, radio studio più Super Club.
4: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: 3 minuti con IVM purificatori d'acqua. Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di giovedì l'ingresso di correnti atlantiche più fresche porterà della variabilità sul versante adriatico, dove avremo maggiori annuvolamenti, delle acquazioni dei temporali sparsi nel corso della giornata. I fenomeni potranno interessare anche le aree appenniniche interne, mentre sarà più asciutto sul versante tirrenico, migliora invece al nord con il ritorno a condizioni più soleggiate, però con un calo delle temperature, valori che non supereranno i 27-28 gradi su tutta l'Italia. Avremo anche l'ingresso di venti da nord a tratti moderati tesi sul versante adriatico, dunque mare adriatico che risulterà mosso o molto mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Amore. Feel the fire burning higher. Eccolo qua il Christian Marchi, che in questo mese tra l'altro è fuori, no, dal mese precedente con questa, ma poi anche con l'altra. Va bene, allora attenzione, entriamo. È fuori, no, dal mese precedente con questa, ma poi anche con l'altra. Va bene, allora attenzione, entriamo nell'ultima parte di

convinzione che facendo questo lavoro l'aereo avesse più stabilità, avesse... Ma in realtà scientificamente è stato provato che non è così, nel senso, sì, per quanto tu puoi scaldare per un attimo, parliamo veramente di una cosa molto infinitesimale, quindi proprio ridotta al minimo, però la magia di quando eravamo piccoli era questa, quella lì, quella di credere delle cose, che avessimo dei poteri magici che poi in realtà invece non avevamo, però intanto a noi piaceva fare così, poi lo vedevamo fare dagli altri e quindi... lo facevamo anche noi, come chi ad esempio nei raggi della bicicletta, perché una volta si andava anche in bici, cioè signore, una volta si andava anche in bici, non quella elettrica, parlo delle biciclette normali, della Salta Foss, della Graziella, di quelle bici lì legate a un periodo storico della nostra vita dove c'era anche il tandem, ok? Si andava e si metteva con la molletta di casa, del bucato della nonna, una volta erano di legno quelle mollette lì, adesso è tutto di plastica, si metteva una carta da gioco tra i raggi, però non proprio tutta dentro nel raggio, si metteva un pezzettino di modo che quando tu pedalavi con la ruota, facevi girare la ruota, la carta diciamo da gioco faceva rumore e ti sembrava così di avere un motorino e di avere un mezzo potentissimo. E chi di voi non l'ha fatto? 338 141 1001. Se vi vengono in mente cose di questo tipo, scrivetemele al 338 141 1001, che così andremo a vedere anche da dove nascono e perché le facevamo. E intanto sblocchiamo ricordi alle persone.

0: Forte Franky, noi del gruppo di ragazzini eravamo i master della criminalità, andavamo nei negozi di abbigliamento a fregare quei pallini di plastica attaccati sugli omini da mettere nei raggi, perché quando giravano facevano baccano. Avevamo i raggi pieni di taglie LMXL e quando giravano un bordello nucleare.
1: È vero, perché quelli si staccano dagli omini, ci sono segnate le taglie, le attacchi perfettamente ai raggi, perché insomma il ferretto dell'omino di legno o non di legno, appunto, la, più o meno la stessa grandezza del raggio, e quando la bici gira le ruote, questi raggi, queste cose si spostano. Pensa che mia nipote, che adesso ha 7 anni, ce le ha quelle cose lì, cioè le ha, certo non si va più a rubare nei negozi di abbigliamento le cose dagli omini, ma li vendono, ci sono in commercio, e alcune, oltre a fare molto rumore, sono anche luminose, cioè man mano che tu giri con la ruota si accende la lucina, sono fighissime. Va bene, dai, andiamo avanti. Lorena mi scrive: ma incrociare le dita lo facevamo da piccoli e delle volte lo faccio anche da grande, perché si incrociano le dita, no? Incrociare le dita per augurarsi fortuna ha origini molto antiche, ok? Probabilmente nasce da un miscuglio di religioni, superstizioni e psicologia, cioè ci sono tre elementi insieme. Una delle spiegazioni più diffuse risale ai primi dei secoli del cristianesimo. La forma delle dita incrociate ricorda una croce e di conseguenza simbolo di protezione divina. Pensate che inizialmente questa cosa non veniva fatta in maniera individuale, cioè bisognava essere in due persone, perché tu mettevi un tuo dito, l'altra persona metteva un altro dito e faceva la forma della croce. Poi in tempi più moderni questa cosa è diventata individuale, quindi il segno del questo qua, che se avete la TV lo state guardando, è diventato un gesto, diciamo, fatto dalle persone, ok? Ma c'è anche da dire un'altra cosa importante su questo gesto, che dal punto di vista psicologico lo si fa ancora, non è che c'è una verità, cioè non c'è una verità per cui se tu incroci le dita andrà tutto bene, ma dal punto di vista psicologico il motivo per cui continuiamo a farlo è semplice, perché dà una sensazione di controllo in situazioni che sembrano incerte. Quando aspettiamo un risultato importante, un esame, una partita, allora dici anche ad altri: oh, incrocia le dita per me, ma in realtà questo gesto non fa niente, cioè nel senso non porta da nessuna parte. Noi abbiamo delle convinzioni che le cose le facciamo, ma non succede niente. Il cervello tende a creare piccoli rituali che riducono l'ansia. È un modo come un altro per ridurre l'ansia, anche sapendo razionalmente che non cambia il risultato, cioè non cambia niente, però tu comunque le dita incrociate le fai. È un po' come quando dice qualcuno tocca ferro, non serve assolutamente a niente. È così. Lo facciamo, ma non serve a niente. I feel good.

ma quante cose che facevamo da bambini e che comunque ricordiamo anche adesso sbloccando dei ricordi. Mister Q mi scrive: io col tacco delle scarpe schiacciavo di lato le lattine delle bibite. A quel punto la lattina si incastrava con la scarpa e così camminando facevo rumore. E ti sembrava di essere anche più alto. Lo facevo anch'io questo, Prendevi la lattina, la sdraiavi, erano le vecchie lattine, non quelle sottili che fanno adesso. Erano quelle più cicciotte, dai, come quelle della birra. Va bene. Allora, c'è qualcun altro che scrive altre cose interessanti. Aspetta, perché qua di messaggi ce ne sono tanti. Noi facevamo i giocatori del subbuteo con i tappi di ferro delle bottiglie dell'acqua. All'interno disegnavamo la maglia dei colori delle squadre con il numero e giocavamo sul pavimento. Questo è Morgan da Soliera, anche questo è un bel gioco. Poi c'è, ma non la trovo. Ah, era arrivato un messaggio di Rebecca, eccolo qua. Io vedevo un cartone in cui la protagonista poteva volare. Ok, questo è il messaggio. Ok. E a volte, insomma, quando tu sei bambino e vedi qualcuno che vola, pensi che anche tu lo puoi fare. Io avevo delle ali di un vestito carnevale in soffitta, me le mettevo convinta di poter volare. E fortuna che ho sempre provato sopra un cubo di cemento non altissimo, perché altrimenti, sai, sarebbe stato un po' il volo di Icaro. Però perché i bambini tendono a pensare che possono volare? E lo fanno, perché i bambini cosa fanno? Si mettono un mantello, si legano un asciugamano sul collo e iniziano a correre. Sono convinti che avere quel mantello lì sia qualcosa di speciale. Ed è proprio il bello di essere bambini. È una domanda affascinante questa qua del volo, I bambini credono di poter volare così come ha fatto Rebecca perché non conoscono ancora i limiti della fisica. Un bambino piccolo impara come funziona il mondo, sa che gli uccelli volano, vede gli aerei che volano, vede i palloncini salire, nei cartoni animati poi le persone animali volano in continuazione e pensa che anche lui può farlo. Poi c'è l'immaginazione di un bambino e la realtà sono due cose che non sono così separate come in un adulto, quindi nei primi anni di vita il confine è veramente molto sottile, per cui si tende a prendere un ombrello e provare a saltare, no? Sei convinto, tipo Mary Poppins, che se prendi un ombrello e ti lanci da quarto gradino puoi volare. Poi si pensa, magari sono speciali, io sono diverso. Oppure forse basterebbe trovare il trucco giusto per imparare a volare. Io vi posso solamente dire che se si vola è magia.

0: quanti ricordi da bambini state sbloccando? Tantissimi, tanti, ed è bellissimo.
1: Non dimenticare le sgommate in bicicletta, sulla ghiaia, evitare di avere una moto da cross. Poi quando sono cresciuto me la sono comprata. Che anni stupendi.
0: Lo so, era stupendo fare le sgommate. Chi non le ho fatte anch'io. Per tanti bambini fare una sgommata con la bici era una specie di cioè sentivi di avere un superpotere. Non serviva andare veloce o fare chissà quale acrobazia, bastava frenare di colpo con la ruota posteriore e farlo soprattutto in circostanze particolari, cioè dove c'era dell'asfalto ma anche della ghiaia. Poi sulla ghiaia e basta era ancora più fantastico, come quando mentre lo fai in estate si alzava anche il polverone. Delle volte io andavo anche in alcuni cantieri, no? C'erano alcuni cantieri quando è estate, molti camion passano eccetera eccetera, sbriciolano l'argilla fino a farla diventare praticamente polvere, e quella polvere diventa di 7, 8, 10 centimetri. Tu con la bicicletta pedalavi veloce dentro questa soluzione, facevi il fumo come nel rally, no? Facevi la polvere ed era bellissimo, ma soprattutto il rumore quello che dava la sensazione di aver fatto qualcosa di pazzesco. Cioè io ho fatto la sgommata, hai capito? La traccia lasciata a terra dalla ruota invece anche della bici da corsa sull'asfalto, che allora vedevi il risultato della tua impresa e poi iniziavi a fare i confronti con il tuo amico che aveva un'altra bici. Ma tu non riesci a farne una così lunga, e iniziavano le gare e le sfide. Queste erano le nostre televisioni, le nostre televisioni, non erano il telefonino, non erano, questo era il nostro modo di vivere l'atmosfera della bici, che è qualcosa di fantastico, chissà se lo fanno ancora. Poi Ilaria mi dice, ma qua il mouse devo trovare il modo di usarlo in maniera corretta. Ok, allora, ti ricordi la fatina dei denti? Cioè, quando è che è arrivata la fatina dei denti? Allora, la fatina dei denti è una cosa molto recente, non è una cosa antica. Molte persone la mettono mentalmente nello stesso gruppo di Babbo Natale o delle fiabe medievali. Stati Uniti, a fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, c'è questa cosa qua di fare la fatina dei denti. La leggenda ha radici più antiche, per secoli in Europa, dove la caduta dei denti da latte era considerato un momento delicato e circondato anche da superstizione. Cioè, quando il bambino in Europa gli cadeva il dente, gli europei cosa facevano? Bruciavano il dente. Bruciavano i denti, hai capito? Bruciavano i denti, li seppellivano, li lanciavano sul tetto, si offrivano ai topi, ma quelli veri, animali famosi per i loro denti forti, sperando che i nuovi denti del bambino crescessero sani e robusti. Queste erano le convinzioni del popolo europeo. Da qui deriva il fatto che probabilmente il topino dei denti, la fatina, poteva esistere, sì, ma sotto forma di topo, ma forse era una topa, non lo so. Comunque, in Spagna c'è il ratoncito Perez, che è appunto il topo fatina dei denti. In Francia c'è la petite souris e in alcune zone dell'Italia si parla di un topolino di figure locali come Santa Polonia. Dipende poi, comunque sia, se avete mai messo un dente sotto il cuscino o lì sul comodino aspettando che il giorno dopo ci fosse un regalo, bene, quel regalo solitamente arrivava in quelle famiglie lì dove c'era questa usanza. Le altre invece lanciavano il dente nel camino e basta. I feel good.

Alleluia. Sono arrivati messaggi bellissimi. Peccato che abbiamo finito di parlare. Comunque sì, la bici, la molletta, il cartone ne abbiamo parlato all'inizio della mezz'ora. Quindi sì, sì, ne abbiamo parlato. Adesso c'è mio padre, mi toglieva i denti, poi mi dava un goccio di Bianco Sarti per disinfettare le ferite. Poi qualcuno scrive: io ho 51 anni vado ancora a fare le sgommate, cioè mi piace impennare su una ruota, bici, gli amici mi prendono un po' in giro, però a me piace farlo, ma chi se ne frega, fai le cose che ti piace fare e basta. Ne parleremo la prossima settimana ancora di altre cose, per cui non c'è problema. C'è ora invece chi, vista l'età, le sgommate non le fa più in strada, ma le fa nelle mutande. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Bellissimo, dai. Vi piace, ho trovato dei format di cose che vi interessano, vi piacciono. Quando si sbloccano i ricordi è bello e lo facciamo di solito il martedì. Ma quando ti ricordi i giochi che facevi da bambino, allora quelli riguardano il giovedì. Quindi giovedì prossimo ne parliamo ancora. Assolutamente, magari vi vengono in mente altre cose, me le suggerite voi la prossima settimana. Intanto è iniziato il party time. E che si fa? E dove si va? Niente, si balla, come al solito. 338-141-1001 per entrare nel party e farvi così. E farvi belli, ok? Senti qua.

0: It's the Greatest Dancer, Sister Sledge, nella versione originale. Andrea Melegnano, Milano, appena uscito dal lavoro. Bene, questa sera si va a mangiare lo gnocco fritto. Mi fa molto piacere per te.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

più la Dance Station d'Italia. Che facciamo? Che facciamo, signori? In carrozza, come sempre, vigilante da Pescara, non manca mai. Perché a Pescara, ragazzi, si lavora ma si ascolta anche la musica. Perché poi lavori con la musica, escono anche meglio. Va bene! Saluto anche Stefania che sta ascoltando la radio, quindi giustamente mandato un messaggio. Buon soirée!

Ma saranno rientrati dalle vacanze Lori e Graziano? Saranno ancora lì che ci ascoltano da Malta? Chi lo sa? CPD, chi può dirlo? Oh, ragazzi, ma c'è un freschino. Dopo i disastri di ieri, purtroppo disastri anche pesanti, soprattutto in provincia di Verona, avete sicuramente visto quello che è successo a Bussolengo. Io mi sono lamentato del mio giardino che è stato polverizzato dalla grandine, ma comunque sì, c'è gente che ha avuto problemi peggiori. Comunque adesso si sta bene, c'è un freschino giusto. C'è quel freschino che a me permette di dormire bene, che è quello che mi piace. Quindi adesso che finisco alle 6, vado a casa, metto il pigiama, non ce l'ho neanche il pigiama, e dormo. Ah no, una cena, non si può fare.

0: Isn't It? Buona serata Mr. Gada, domani un abbraccio. Abbiamo finito, io vi lascio con Eleonora Salvi. Noi domani è venerdì, quindi è il 12, ci vediamo domani, ci sentiamo domani. Fate bravi, buona serata, godetevi la vita, fate quello che potete, che vi manda a stare bene e amate la musica. Grazie a tutti, a presto.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
6: Questa sera a mezzanotte. Spot.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Pew è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'attesa sta per finire alle 19.30 italiane. La cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al mondiale di calcio con più squadre di sempre, 48, divise in 12 gironi, con le partite che si svolgeranno per la prima volta nella storia in tre paesi diversi, Messico, Canada e Stati Uniti. La prima sfida stasera alle 21, nello stesso Azteca, col Messico padrone di casa contro il Sudafrica. Domani entra in scena un altro dei paesi organizzatori, il Canada, a Toronto con la Bosnia. Prima altra cerimonia d'apertura. Stesso programma per l'entrata in scena degli Stati Uniti. A Los Angeles, cerimonia seguita dal debutto sul campo contro il Paraguay. Ci siamo dunque dopo una lunga vigilia segnata da non poche polemiche sui vertici della FIFA e della Casa Bianca, tra perquisizioni shock, visti negati, biglietti invenduti, prezzi esorbitanti. Alessandro Cisilin.
2: Dalle 19.30 italiane si balla con Shakira e altri artisti all'Azteca di Città del Messico, teatro per la terza volta nella sua storia della cerimonia inaugurale dei mondiali, ma finora la festa più grande è stata probabilmente quella inscenata ieri altrove dinanzi allo scalo di Mogadiscio, dove una folla si è radunata spontaneamente per accogliere da eroe nazionale, tra canti, applausi e selfie, l'arbitro somalo Omar Artan. Eletto miglior fischietto africano del 2025 e designato dalla FIFA per dirigere alcune partite dei mondiali, gli Stati Uniti gli hanno negato il visto senza apparente giustificazione. Non possiamo controllare tutto, si defila in conferenza stampa il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che al contempo rivendica i rapporti stretti con Donald Trump. Senza di lui, dice, sarebbe stato impossibile organizzare qui un mondiale. E dallo studio ovale il presidente americano liquida: facciamo entrare le persone giuste. Visti negati anche a parte della delegazione iraniana, controlli shock e atleti trattati come narcos, specie se asiatici o africani, e a mancare potrebbero essere anche gli spettatori, con circa 180.000 biglietti finiti sul mercato della rivendita. Tra le ragioni, i prezzi alle stelle, e nonostante nell'ultimo mese si sia corsi ai ripari con un calo del 20%, nota il Financial Times, il costo medio resta sugli $800.
1: Basket inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, affrontano la Germania. Il via alle 22. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
4: Ah, non lo so.
3: Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.
5: Attention, please! 3, 2,
6: vai, pompa, pompa!
5: 1! Eleonora Salvi presenta...
6: Sì? E andiamo! Questa presentazione super, siamo a giovedì 11 giugno 2026, le 18 in punto. Beh, è peggio di un orologio svizzero. Iniziamo il nostro appuntamento, peggio delle tasse, vero? Come sempre in ottima compagnia con
5: Carmelo.
6: Buonasera Carmelo, abbiamo anche la nostra piccola fanciulla, la nostra piccola Silvia. Mettetevi comodi che iniziamo.
7: Si salvi chi può. Radio Studio Q.

studi di Desenzano del Garda e parleremo appunto dei famosi tabù, no? Perché lei, essendo una sessuologa, beh, le potremo fare tante domande. Tornando a noi invece, come sempre all'inizio dell'ora, beh, ricordiamo i nostri contatti: 338 141 1001, questo è il nostro numero per poter interagire, messaggi vocali, scritti, insomma quello che preferite. Per vederci in video basterà scaricare la nostra app gratuita, oppure tramite i nostri canali TV potrete seguirci in Lombardia 117, nelle Marche 79, in Emilia Romagna 77, per il resto d'Italia 833. Mi raccomando, seguiteci anche tramite il nostro nuovo sito ufficiale studiopiu.net. Insomma, siamo un po' ovunque, ricordiamo che siamo anche ad Ibiza e Formentera, perciò ne approfittiamo per salutare tutte le persone che insomma si trovano nelle spiagge più belle, dai!

0: siamo già giovedì. Il tempo passa davvero molto molto veloce quando ci si diverte. Vero, vero? Vedi, vedi come ride, come ride. Tra l'altro siamo a giovedì, che vuol dire che ogni giovedì viene qui con noi, insomma, il nostro buon Paromix DJ per farci ballare ore 18.30 e 19.30. Guardi, parli del diavolo, spuntano le corna in me, buonasera.
1: Scusa, vado via. Buonasera a tutti, devo rispondere al telefono, ciao.
0: È un uomo davvero molto impegnato.
1: Non è una donna.
0: Ah, non è una donna, strano, strano. Mo ti cercano pure le piante. Vabbè, comunque, tornando a noi, arrivano tanti, tanti messaggi. Sì, che abbiamo? Pronto, chi c'è?
2: Eleonora!
0: Sì.
2: Fantasia, energia.
0: Ho paura.
2: Sex,
0: ma no! Ma no, ma che? Ma noi parliamo seriamente qua, perché poco fa ho spiegato che arriva qui sulle frequenze di Radio Studio Più Marina Ferrari, che sarebbe appunto una psicologa del benessere e sessuologa, perché parlare di sessualità con consapevolezza significa comunque fare cultura in modo intelligente, ecco. E inoltre volevo tenervi al corrente di questa bella cosa, che purtroppo al giorno d'oggi non ci si può fidare di nessuno. Perché dico questa cosa? Beh, perché questa mattina mi è arrivato un messaggio, messaggi normali, da un noto, una nota azienda internazionale con scritto codice postale errato. Il 10 giugno alle 11.24 il nostro corriere ha scoperto che il codice postale era errato e non corrispondeva alla zona indicata. Vabbè, arrivo al dunque, hanno inviato un link e ovviamente se avessi appunto cliccato su quel link, chissà cosa sarebbe successo. Mi raccomando, a queste truffe niente di non sono reali, mi raccomando, attenzione. Arriva DJ Antoine.

0: esibizionista Annalisa, la versione remixata del nostro DJ Dami. Sì, che abbiamo, vada, vada, non cincischi.
1: Vai Eleonora Giovedì!
0: Ma che è? Mamma mia, siete folli, siete folli, siete folli. Allora, mi piace che arrivano già i messaggi per la nostra dottoressa Marina Ferrari, che a brevissimo si collegherà, insomma, qui dagli studi. E allora, prima però è arrivato questo bellissimo messaggio e ci tenevo a leggerlo. Buonasera, sono Mariella di Monopoli. Oggi per la mia città è un giorno importante che rimarrà scritto nella storia. Dopo una bella attesa all'apertura del nuovo ospedale Monopoli Fasano, insomma, aperto, un grande un bocca al lupo a tutti, un bacione a voi. Ma che bella, è una bellissima notizia questa, che bello. Oh, finalmente qualcosa, delle belle notizie, ecco. Tornando a noi, siamo in collegamento con appunto Marina Ferrari, scusate, la psicologa del benessere e sessuologa, perché appunto parlare di sessualità con consapevolezza significa fare cultura. Vediamo se ce l'abbiamo. Pronto?
2: Pronto?
0: Ce l'abbiamo.
2: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Come stai Marina? Tutto a posto?
2: Alla grande, tu?
0: Bene, grazie. E lì che tempo fa? Che tempo c'è?
2: Ma qua c'è un sole fantastico.
0: Oh,
2: anche lì.
0: Meno male, sì, anche qua. Ricordiamo che la nostra Marina si trova a Varese, giusto?
2: Arrivo da lì, esatto.
0: Oh, bene, bene. Allora, bando alle ciance, qualche settimana fa, insomma, avevamo già fatto una bella chiacchierata, avevamo detto ai nostri ascoltatori che potevate fare qualsiasi domanda. E la domanda era come affrontare appunto un calo del desiderio nella coppia. O meglio, è utile mantenere viva la passione in coppia? E glielo chiediamo proprio a lei, la nostra dottoressa.
2: Questo è un tema gigante, Eleonora. Grazie intanto per la domanda fatta settimana scorsa, o due settimane fa, scusate. Allora, la passione in realtà è utile da mantenere viva, perché comunque può aumentare il senso di connessione e di intimità, può favorire il benessere individuale di coppia, può rafforzare il senso di desiderabilità, che è fondamentale, perché quando io non desidero più l'altra persona possono esserci dei problemi, e poi di base può anche offrire uno spazio di piacere, di gioco e di comunicazione. Il desiderio sessuale è normale che cambi nel corso della relazione per colpa di stress, lavoro, figli, salute, cambiamenti corporei, dinamiche relazionali, qualsiasi cosa. Il problema, Eleonora, non sì. È tanto che la passione diminuisca rispetto all'inizio, quanto che si smetta di parlare di sessualità.
0: Di non comunicare, no?
2: Esatto, o non si dà spazio alla sessualità quando per uno o per entrambi è importante, perché ovvio che se non è più importante per le due persone avrebbe comunque senso chiedersi il perché, però è diverso quando c'è almeno una persona all'interno della coppia che è ancora interessata alla passione, alla sessualità. È utile parlarne, anche perché poi rischia di incrinarsi la relazione stessa.
0: Eh beh, certo, rimaniamo sempre al primo punto, cioè la comunicazione è una delle cose più importanti in una coppia, no?
2: Assolutamente sì, e soprattutto, cioè, in realtà per tutti gli ambiti, per quanto riguarda la sessualità ancora di più, perché ci sono coppie che stanno insieme da tanto tempo e fanno lo stesso fatica a parlarne di sessualità, ed è una cosa che si potrebbe invece affrontare in consulenza, insieme, o comunque tirando fuori l'argomento anche quasi forzatamente.
0: Assolutamente, siamo proprio qui per questo, no? Basta tabù. Allora, senti, l'altra volta continuavano a dire, l'uomo ha sempre voglia di fare l'amore, no? E la donna invece no, tante volte magari dice, non so, qualche scusa, dice, ho un po' di mal di pancia, eccetera. Ma vogliamo capire il perché, l'uomo generalmente ha sempre voglia, invece la donna magari un pochino meno? Per quale motivo?
2: Ma allora, in realtà c'è una risposta, e si rifà alla differenza tra, che adesso spiegherò brevemente, tra un desiderio più pulsionale, quindi mi viene voglia di fare sesso, e un desiderio più responsivo, cioè io di base non avrei voglia di avere rapporti sessuali, però se cominciano la voglia mi viene dopo, un po' se la serie
0: la fame viene mangiando.
2: Esatto.
0: Anche questo, sì.
2: Esatto. La ricerca ci dice che effettivamente gli uomini hanno più desiderio pulsionale delle donne, che sono invece un pochettino più responsive.
0: Ah, quindi è proprio scienza che l'uomo abbia più voglia della donna.
2: Allora, ci sono dei dati che dimostrano questa cosa, però non è la verità assoluta, tant'è vero che invece ci sono tante donne pulsionali, così come tanti uomini responsivi, che si sentono inadatti, no? Perché la donna che ha voglia di fare sesso è giudicata male, così come è giudicato l'uomo che non ha voglia di fare sesso. Quindi c'è una verità dietro la frase l'uomo ha sempre voglia, la donna no, però... Sì. Prendiamola con le pinze, ecco.
0: Assolutamente. Allora, è arrivato un messaggio vocale, ho paura di mandarlo in onda senza il preascolto, ma io ho fiducia negli ascoltatori, vai.
3: L'uomo ha sempre voglia perché è un organismo semplice e la donna è troppo complicata.
0: Non è vero, non è vero. Vabbè, forse ha detto una cosa vera, quanto pare.
2: Grazie per questa condivisione. In realtà potremmo parlarne, perché molto spesso
0: sì.
2: Le donne sembrano, che non è vero, più complicate, o che fanno sempre finta di essere stanche, o che hanno il mal di testa, in realtà spesso perché ci sono delle problematiche, indovinate dove? Nella comunicazione e nella relazione in generale.
0: E rimaniamo tutte sempre libero.
2: Sì, tutte cose trattabili, però assolutamente.
0: Assolutamente, appunto, una di quelle domande era perché la donna dice sempre che è stanca pur di non far l'amore, insomma, e ce l'ha spiegato proprio in questa esatto. Puntata. Senti, qui nel frattempo che noi chiacchieravamo, insomma, sono arrivate davvero tantissime domande, ma io colgo l'occasione per poterne approfondire la volta successiva quando ci vedremo. Quando? Beh, seguiteci sui nostri social per scoprire la data. E qua mi chiedono un anonimo da Brindisi: è normale avere difficoltà a raggiungere l'orgasmo?
2: Assolutamente sì, ne possiamo parlare la prossima volta.
0: Assolutamente sì, ne parleremo la prossima volta. Io nel frattempo voglio ringraziare di cuore Marina Ferrari, che cogliamo l'occasione. Marina, dov'è che ti possono trovare? Perché noi lo ricordiamo che lei può fare anche delle sedute, no, online, sbaglio?
2: Certo, faccio consulenze anche online, cioè, quindi da tutta Italia potete raggiungermi, basta cercarmi scrivendo Marina Ferrari psicologa e trovate tutti i contatti per raggiungermi.
0: Perfetto Marina, io ti ringrazio e noi andiamo avanti con la musica.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Il fronte che nella giornata di ieri è transitato su parte delle regioni settentrionali scivolerà per questa giornata verso sud lungo il bordo destro dell'anticiclone in direzione della penisola balcanica. Nel suo movimento lambirà quindi le regioni adriatiche, avremo una certa variabilità foriera di rovesci e locali temporali. Pertanto, soprattutto il versante adriatico verrà coinvolto, come detto, rovesci temporali in marcia dalla Puglia centro-settentrionale al Salento entro questa serata. Temperature in calo soltanto sulla Sardegna. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Benvenuto nel Party Time. E poi abbiamo, chi abbiamo? Chi c'è?
1: Il papà Mirko col figlio dodicenne Mattia.
0: Ciao ragazzi.
1: Stanno andando a recuperare la nuova cameretta per la sorellina mia.

0: Ciao Leonora.
1: Ciao.
0: Un saluto dal Dry. Come ogni sera sto andando a fare una bella aperitivo al baretto. Un saluto dal Dry.
1: Ciao Dry, un grande abbraccio. Quando è che ci porti un bel gin?

0: Il nostro Matteo, che sarebbe il papà di Danny, vorrebbe fare davvero cosa? Tanti auguri per i suoi 20 anni. Auguri Danny!
1: Giovincello!

0: molleggia, molleggia, vada, vada, non ci incischi, per favore.
1: Molleggia, molleggia. Partita in da orgasmo auricolare.
0: Lo puoi dir forte, lo puoi dir forte. Il nostro amico da Macerata, presente, presente. Buonasera, benvenuto. E anche i nostri amici di Napoli, vero?
2: Ciao Leonora, Vincenzo da Napoli. Ciao, ciao.
0: Oliveto San Giorgio, buonasera, benvenuto.

E poi salutiamo le butele. Franci da Verona, Verona, Verona. Bellissima città, Verona. La città dell'amore, vero? La carissima città dell'amore.

0: grazie, grazie mille. E poi abbiamo, chi abbiamo? I nostri amici da Trento.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Un saluto ai buttei, ai buttele e anche ai buttetti. Ciao da Trento.
0: Ciao amico. Abbiamo anche i nostri amici dalla Valpolicella, hai capito?

particolare. Forza ragazzi, che stasera sì è buon per te. Oh, che bello, che bello. Arrivano dei messaggi di questo tipo. A noi fa piacere, voglio dire. Ci tengono al corrente, insomma, di tante belle cose, tra cui questa. Beh, comunque salutiamo anche i ragazzi che mandano un bellissimo selfie da Ibiza. Loro sono Francesca e Valentino.

0: piacciono questi messaggi. I nostri amici da Pescara che dicono?
1: Ah, Eleonora, beato a chi
0: Abbiamo capito.
1: Io invece stasera vado a giocare a pallone.

Salutiamo Carlo. Buonasera Carlo. Sta muovendo le natiche Carlo. Bravo, muovi le natiche mentre sta a cucinare i casoncelli.

0: Un saluto speciale a mio figlio Govi, della sua Linda da Villa Minozzo. Chi altro abbiamo? Quanta gente abbiamo? Vai! L'attesa aumenta il desiderio, signori.
1: Un affettuoso saluto da Carola e Silvia in viaggio verso Civitanova.
0: Ciao ragazze, un grandissimo abbraccio e ahimè abbiamo concluso così il party time. Facciamo una brevissima pausa, rimanete con noi.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Pew.
3: Your dance station.

divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento della Premier come propaganda. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa alle Isole Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, mi inchino alla vostra dignità, ha scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto il pontefice, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa.
2: L'economia.
1: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Riguardo all'inflazione prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Sul rialzo dei tassi decisione unanime senza riserve ha evidenziato la presidente della Banca Centrale Lagarde, che ha messo in guardia: i rischi per crescita e inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base, lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Sospesa dopo un tavolo di confronto al Ministero dei Trasporti, la protesta dei sindacati confederali. Restano in vigore le fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Tra le ragioni della protesta, il sostegno alla piattaforma per un contratto collettivo nazionale a tutela della salute, della sicurezza e del salario dei ferrovieri. Le borse europee chiudono tutte in positivo, Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread, che si attesta a 78 punti base, stabili le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai 93 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

0: Beautiful qui su Radio Studio Più, un po' come il nostro buon Paramix.
1: Buonasera.
0: Quella, mamma mia, che come
1: ti
0: siamo
1: mancavo,
0: smielati stasera.
1: Che ti mancavo.
0: No, in realtà no. Però per il quieto vivere.
1: Una settimana
0: senza tocca.
1: Non vedere la mia bellissima face.
0: Mamma mia,
1: sai,
0: faccio anche a meno a vedere la tua face.
1: Il mio bellissimo body.
0: Allora, poi non so, aggiungi altro.
1: Basta. Il resto è tutto da scoprire.
0: Senti, ti dobbiamo chiamare ancora dottore?
1: Certo, sarebbe altro. Dai,
0: ma scendi da quel piedistallo. Mamma mia.
1: È il termine estivo.
0: Ah, il termine estivo, ok.
1: Ogni stagione cambiamo.
0: Sì, quello invernale invece.
1: L'inverno,
0: come
1: deve
0: ti chiamerai?
1: L'autunno,
0: l'impossibile,
1: deve arrivare, aspetta, l'autunno,
0: l'irraggiungibile,
1: e dopo deve arrivare l'inverno,
0: il magnifico.
1: Abbiamo ancora 6 mesi
0: per
1: arrivare all'inverno.
0: È vero, quindi
1: ho tempo
0: sì.
1: di pensarci, di immaginare,
0: sì,
1: di vedere cosa fare,
0: sì. Poi
1: vedere se stare sul piedistallo
0: o prenderne
1: uno ancora più alto.
0: Pure, io non ce la posso fare. Vabbè, dai, mettetevi comodi.

0: Sofia, la versione remixata di DJ Dami e Graziano Fanelli, remix già 2016, 10 anni fa. Vabbè, comunque, tornando a noi, prima di parlare del prossimo argomento, che il nostro dottore ne ha tratto qualche cosa, vabbè, vi invito a venire questo venerdì, parliamo di domani sera, dalle ore 20:30 ci troverete io e Max Pedersini a Pozzolo sul Mincio, per Mincio in Festa in provincia di Mantova. Mi raccomando, non mancate per il super evento, dalle ore 19:30 stand gastronomici, e a seguire la musica di Radio Studio Più. Ci saranno tante belle sorprese.
1: Ma sul palco chi c'è?
0: E chi c'è sul palco? E l'ho detto, dillo. Max Pedersini
1: e
0: Eleonora Salvi.
1: I
0: due dell'Ave Maria, manca il terzo.
1: Il terzo magari passa a fare un giretto.
0: Mamma mia, vabbè.
1: Se offrite io vengo.
0: Vabbè, offre Max, lo sai che quando si è col Max offre sempre lui. Se all'ascolto, mi raccomando, bere, magna e di tutto di più.
1: Max
0: ovvio.
1: Ha le tasche belle larghe, tu proprio zero però.
0: Ma non è vero, mai io non sono tirchia.
1: Mai una volta.
0: Vabbè, ma che vuol dire? Tu mai una volta, neanche te.
1: No.
0: Ma
1: no.
0: Quando?
1: Quando siamo andati a cena con la terza, la terza incomoda.
0: Ma cosa stai dicendo? No, non è vero.
1: Eravamo io e te la terza incomoda, quella dello spogliarello.
0: Ah sì, lei.
1: E offerto qualcosa, mi ricordo. Sì.
0: Ma cosa?
1: Ah sì, ma quando eravamo andati là.
0: Dove? Al castello?
1: Al castello. Al castello. Quando siamo andati a Sirmione alla festa.
0: Ma io non ricordo.
1: Sì.
0: No,
1: sì,
0: io non ricordo. Sì. Non è vero.
1: E te che. No, io non ho niente.
0: Ma no. Non è vero.
1: Quasi quasi non mangio neanche, perché sono talmente scorta che.
0: Ma non è vero, sì, T-Rex.
1: Vabbè, annunciamo l'argomento, dopo
0: vai.
1: Ci ascoltiamo un paio di canzoni.
0: Sì, vai.
1: Dunque, visto che sono un dottore, vi spiego il colore degli occhi questa sera.
0: Wow.
1: Quindi, come mai ci sono occhi così di un colore diverso, marroni, verdi, blu.
0: Tu di che colore ce li hai?
1: Io ce li ho azzurri con delle macchiettine marroncine.
0: Ma sai che quelli più rari in realtà sono come i miei, quelli verdi.
1: No,
0: salutiamo gli amici con gli occhi verdi.

0: Vedi che bello, scrivono qua il 338-141-1001. Io ho gli occhi azzurri, vedi, Andrea il carrozziere pazzo di Suzzara. E il nostro amico Carlo Antonio di Andria ci chiede: quando veniamo in Puglia? Beh, seguiteci sulla nostra, sui nostri siti ufficiali e sui nostri social, sulle, sulla app gratuita.
1: Vi do un consiglio: se volete la bionda in Puglia,
0: io vengo, vengo.
1: Dovete offrire una vacanza alla bionda.
0: No, no, no, vengo.
1: E
0: anche,
1: lei viene
0: vengo
1: giù
0: anche a
1: sparata, mi lascia qua da solo.
0: Allora, per maggiori informazioni, contattare 030 999
1: numero che ci penso io.
0: No, no, lascia perdere.
1: Dopo,
0: sì.
1: Un altro scrive: vorrei info sulle pizze.
0: Quali pizze?
1: Hai una pizzeria?
0: No.
1: Hai una piazza?
0: Pizza Piramide d'Egitto.
1: Se
0: no,
1: una,
0: non
1: se
0: ce
1: una
0: l'ho.
1: Piazza, andate sull'app o sul sito, nella sezione eventi, e guardate dove siamo. Se volete una pizza, c'è la sezione preventivi, magari provate a scrivere lì. Dopo dall'amministrazione magari ve la fanno.
0: Aiuto, aiuto, aiuto. Vabbè, bando le ciance, vada, vada.
1: Comunque,
0: parlavamo degli occhi.
1: Parlavamo degli occhi, sì, perché ci sono diversi colori. E è curioso anche sapere un attimino magari da dove deriva il colore che tu prendi dai tuoi genitori.
0: Sì.
1: Che magari tipo tuo papà c'ha gli occhi marroni, tua mamma c'ha gli occhi marroni, ma tu salti fuori con gli occhi azzurri.
0: Cioè, io sapevo forse che era da parte dei nonni, no? Salta una generazione e passano ai figli.
1: Sì, ci sono diverse spiegazioni, però non si sa. Infatti, perché gli occhi dipende da più geni. Cioè, nel senso, quando tu vieni formata,
0: sì,
1: dal giorno zero, dipende da più geni. Infatti, adesso ti leggo,
0: vada,
1: dalla
0: vada.
1: Quantità della melanina presente nell'iride e dal modo in cui la luce viene assorbita e riflessa dai tuoi occhi.
0: Ah.
1: Hai capito?
0: Sì.
1: Per questo alcune tonalità sono più diffuse, mentre altre sono più rare.
0: Willa. Sappiamo anche quali sono gli occhi più rari.
1: Certo. Mm. Ma qua
0: vada,
1: la giro
0: vada.
1: A mio favore.
0: Sì.
1: Perché altrimenti va male per il dottore. Quindi mandiamo una canzone, intanto io giro qua le informazioni che ci hanno mandato. Va bene? Sì,
0: okay.
1: Sì, no, devo mettermi in risalto, non posso far vincere te, capito?
0: Ah, ok, no, scusa, no, io mi sono un attimo persa per il messaggio che è arrivato, ma io non l'ho capito. Ma che vuol dire? Scusa,
1: È vero che sei così spianata.
0: Ma che vuol dire spianata, scusate?
1: Ma no, è una televisione che snelle, ma... snella.
0: Ma spianata che vuol dire
1: che
0: adesso? Adesso me lo deve spiegare.
1: Spianata
0: questa...
1: o che sei piatta?
0: Ma no, ora voglio sapere.
1: Allora, fidatevi che io ce l'ho qua in parte.
0: Allora, io sono
1: adesso
0: alta.
1: Adesso aspetta un attimo che mi sposto anche sul retro.
0: Sì, ma
1: no,
0: smettila.
1: No, va bene.
0: Scemo, ma non intende quello.
1: No, cos'è spianata?
0: Allora, per chi invece non mi avesse mai visto e mi ha... Perché magari c'è chi ci sente in FM, in DAB o che sia, e si domanda e dice: ma come saranno queste persone? Bene, allora vi... mi identifico.
1: Bene, allora,
0: allora,
1: oddio.
0: Io sono alta 1,82.
1: Ok.
0: Peso 62.
1: Okay.
0: E ho una terza di seno. E
1: vabbè,
0: sono bionda.
1: Cioè,
0: allora...
1: così proprio te le vai a cercare tutte. Va
0: vabbè,
1: bene.
0: No,
1: manda la canzone.
0: Non è vero niente.
1: Manda
0: non
1: canzone,
0: è vero niente.
1: Manda
0: a parte che sono alta 1,82. Quello è vero, è vero, è vero.
1: 1,82.
0: 1,82.
1: Ma dai, possibile.

0: davanti a mamma.
1: Tu mi piaci tanto, Saif, una delle canzoni più belle che balleremo per tutta estate, senza ombra di dubbio.
2: Eleonora,
1: dimmi.
2: Sei un amore. Sei un amore.
1: Ma smettila.
2: Dopo che
1: dai.
2: Ti sei descritta così. Di che l'hai fatto per te.
1: Vabbè, io. Comunque alla fine è spianata, a quanto pare è proprio quello che pensavamo. E la risposta è vero che lo sono. Sì, ragazzi, lo sono e ne vado fiera. Sono comode. Vabbè, bando alle ciance dopo questa stupidata. Vai, proseguiamo. Parlavamo di occhi.
2: Parlavamo dei colori degli occhi.
1: Bravissimo.
2: Allora,
1: sì.
2: Poverini quelli che hanno gli occhi marroni, perché infatti il colore marrone degli occhi è quello più comune al mondo.
1: Oh, vedi. È vero.
2: Poi,
1: vedi? Aggiungo, qua un ascoltatore o ascoltatrice dice: io ho due nonni e due zii con gli occhi azzurri e io li ho marroni.
2: Vabbè,
1: vado avanti.
2: Gli occhi azzurri, attenzione, sì. Cioè quelli del dottore, sono molto meno frequenti.
1: Vabbè, ma quello già si sapeva.
2: Però,
1: ok.
2: Neanche io sapevo questa curiosità.
1: Sì.
2: Che non contengono pigmenti blu. Cioè, gli occhi sono azzurri, quindi vabbè, blu chiaro.
1: Sì.
2: Mettiamola così. Però non contengono i pigmenti del colore blu.
1: A differenza magari di altri occhi, immagino.
2: A differenza magari del marrone. Infatti, il colore dipende soprattutto dalla dispersione della luce. Quindi, cioè, più luce, più chiaro.
1: Meno. Senti, ma aggiungi un'altra cosa.
2: Aggiungo.
1: Gli occhi verdi, dai, per favore, basta dire cavolate, dai.
2: Arriviamo sul mio trono.
1: Sì.
2: Però io prendo quello nuovo, quindi vado ancora più su.
1: Ma smettila.
2: I colori verde.
1: Oh, sì.
2: E i colori grigi.
1: Sì.
2: Attenzione.
1: Rientrano
2: nelle tonalità più rare in assoluto.
1: Ancora di più
2: di quelle azzurre.
1: Cosa, scusa, non ho capito, Ti tolgo la base, vai.
2: Ancora di più di quelle azzurre.
1: Oh, che bello, vedi? Sì, quanto mi casa
2: ogni
1: questa cosa.
2: Ogni tanto la lascio vincere.
1: Così.
2: Pensa,
1: brucia.
2: Bella.
1: Sì, dica.
2: Chi ha questi due colori?
1: Sì. Fa l'amore.
2: No. Rientra in una fascia strettissima di di persone che ce li hanno al mondo, quindi sono talmente tanto poche le persone che hanno i colori grigi e verdi che siete talmente rare. Dovremmo trattarvi come l'oro.
1: Wow.
2: Ma
1: invece,
2: io non lo farò.
1: E invece guarda qua.
2: Non lo
1: faccio. Bravo.
2: Ci metti anche gli applausi. Si salvi chi può.
3: Radio Q. Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Signore e signore, mettetevi scomodi. Sì, avete capito bene, mettetevi scomodi perché partiamo così. Il secondo party time di Radio Studio Più in console Paromix DJ.

E il nostro Anthony non poteva mancare. Abbiamo Davide, Davide e Anna da Roma. Ciao ragazzi, un grande abbraccio. Quanta gente sta ballando? Insomma, tutta l'Italia.

0: dico io, eh. Lo dice la canzone, dai.
1: Scusate, cos'è che...

0: occhio, occhio che arriva, occhio!
1: Hace calor.
2: Sta dietro.
0: Ciao Ele, io e la mia famiglia ti stiamo ascoltando e vedendo in TV. Salutaci e come no, ciao!

Salutiamo chi abbiamo, il nostro Frankie, che da oggi insomma ci tiene al corrente che è separato ufficialmente dal giudice e stasera si va da Isabel. Beh, Frankie, nuovo inizio, io ti auguro tanta

da Daniele da Cremona. E dai che si avvicina il 14, la giornata mondiale dei donatori di sangue. E insomma mi fa piacere che hai detto che sei donatrice anche te. Lo sono pure io. Ebbene sì, io allora lo sarò ufficialmente tra un mese. Mi sono già iscritta, ho già fatto i prelievi. E tra un mese, se tutto va bene, mi chiamano per fare la primissima donazione. E sì, ho voluto farlo. Grazie Dani.

Salutiamo anche Claudio da Riccione, vi aspettiamo, siete i numeri uno. Grazie Claudio, un grande abbraccio. Beh, per conto mio dal 24 luglio al 4 agosto sarò a Riccione. Perché mi togli la musica? Vuoi che lo ridico? Magari se lo scordano. Allora, dal 24 luglio al 4 agosto presenterò un festival che si terrà in piazzale Ceccarini a Riccione. Mi raccomando, veniteci a trovare. Ok, ora che l'ho detto sono soddisfatta e felice. Ah, mamma mia, che fatica.

0: grazie mille.
1: Ora so io chi t'ha pegato.
0: Beh, comunque c'è tanta gente che ha gli occhi verdi, Per chi se lo fosse perso, beh, parlavamo del colore degli occhi. A quanto pare gli occhi verdi e grigi sono, insomma, quelli più rari. E da quanto vedo, tanti nostri ascoltatori e ascoltatrici hanno gli occhi verdi. Vedi, siamo rari, ma ci siamo. Samuele dal Monte Baldo. Abbiamo fatto una bellissima serata,

0: Salutiamo Giulia che è all'ascolto. Ciao Giulia, un grande abbraccio. Abbiamo che Mary, ciao Mary. Come poteva mancare la nostra Mary nei nostri party time? Non poteva mancare, non poteva mancare, vedi? Senti come pompa questo ragazzo, ammazza, oh, è giovedì, siamo a giovedì 11 giugno, 19:44, beh, salutiamo chi si è appena collegato in compagnia con Eleonora Salvi e Paramix DJ.
1: Vai Paramix!
0: Salutiamo anche il nostro Butello, no, come si diceva? Butei, dai, rimaniamo Butei. Ciao Ricky!

0: quando sentite questo suono, beh, è arrivato lui, l'unico inimitabile vigilante matto.
1: Attenzione, mi sento spettinato. Ho capito, è lui, il futurista Paromex DJ. Felicissima sera, principessa. Allora a tutto il popolo, i salvi che può, sale controlli per Pescara, sempre super presente. Gianluca, il vigile del batto, molleggia.

0: trasmissione, il nostro buon Parmex DJ come sempre ci spettina in questo suo party time midigo. È arrivato il momento? Sì, penso proprio di sì. Vada, vada, vada.
1: Ele.
0: Sì, ciao.
1: Ele.
0: Dimmi che vuoi.
2: Ele.
0: Dimmi che vuoi. Ma tu sei folle.
3: Eleonora, sto degustando un pesto carciofi e noci spettacolare.

0: scusa, dov'è che ci porti?
1: Ah, non lo so.
0: Facciamo che andiamo in un posto mai visto. Solo con la nostra immaginazione e la musica di Radio Studio Più.

0: Gelato al cioccolato, dolce un po' salato.
1: A pupo! A bello! Se mai avrò un figlio, lo chiamerò Pupo!

Salutiamo i nostri amici a Castelnuovo. Ciao ragazzi. Siamo quasi in fondo, quasi in fondo. In questa nuova, ormai vecchia puntata. E poi per conto mio ci risentiamo lunedì, perché domani saremo a Pozzolo sul Mincio. Amici del Nord, mi raccomando, veniteci a trovare, chi sta un po' più lontano saremo in diretta nazionale.

0: No, non l'ha detto nessuno, quando mai? Ma basta, basta, basta. Sta follia, sta follia.
1: Carmelo!
0: Oh, vedi che Carmelo ogni tanto si fa vivo? Siamo in fondo? Bene, siamo in fondo, noi vi ringraziamo di cuore. Chiamiamo qui, insomma, il nostro buon Paro per fare i saluti.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
0: E rieccoci qua, bene. Quella. Allora, abbiamo dei saluti, cioè, o meglio, sono loro a fare dei saluti a noi. Sentiamo, vai.
6: Chi c'è?
7: Grande saluto a Paramis DJ. Un grande saluto alla Eleonora Salvi.
0: Olè.
7: Coccobello.
0: Coccobello.
6: Era indeciso sull'aggettivo da darti.
0: Il coccobello, bene.
6: Era indeciso.
0: Vabbè, signori, allora, per conto mio, come dicevo poco fa, vi aspetto domani sera dalle ore 20:30. Saremo appunto a Pozzolo sul Mincio per Mincio in Festa. Per
6: tutti
0: maggiore informazione.
6: Là.
0: Esattamente.
6: Là.
0: Poi per chi sarà un po' più distante, beh, dalle ore 22 saremo in diretta nazionale. E che dire, per maggiori informazioni troverete la locandina dove sul mio profilo social, che si chiama
6: Eleonora Salvi. No,
0: no,
6: Salvi Eleonora con due A finali.
0: No, sì, però al contrario,
6: Salvi Eleonora con due A finali.
0: Ma giusto, giusto, bravo.
6: Mamma.
0: Ma lo sei meglio di me,
6: mamma,
0: vedi? Bravo, bravo, sul pezzo, brava, ragazzo.
6: Brava,
0: quindi, vabbè, che dire, io vi ringrazio di cuore. Ci risentiamo lunedì per conto del programma Si Salvi Chi Può. Vuoi salutare qualcuno?
6: Saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: Sì.
6: E va un bene. Saluto speciale.
0: Vai, vai, vai!
6: Ai fonici!
0: Olè! Ah, io non ce la posso fare, non ce la posso fare. Vabbè, fate i bravi e buon weekend, eh. Bravi, bravi,
6: ciao,
0: bravi. Ciao, ciao, ciao,
6: ciao,
0: ciao. Grazie.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: best music.
1: The Dance Station.
0: Radio Studio Q.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Il fronte che nella giornata di ieri è transitato su parte delle regioni settentrionali scivolerà per questa giornata verso sud lungo il bordo destro dell'anticiclone in direzione della penisola balcanica. Nel suo movimento lambirà quindi le regioni adriatiche, avremo una certa variabilità fuoriera di rovesci e locali temporali. Pertanto, soprattutto il versante adriatico verrà coinvolto, come detto, rovesci temporali in marcia dalla Puglia centro-settentrionale al Salento entro questa serata. Temperature in calo soltanto sulla Sardegna. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

Da Jubilee a Jubilee, se svampate signor. Ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, parte Dance Time Machine 90 insieme fino alle ore 22. Balleremo con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000. Siete voi protagonisti, quindi in apertura subito le nostre coordinate, il nostro

0: Partiamo con Gabri Ponte, figli di Pitagora.
1: DPM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

Gigi D'Agostino sulla Dance Station Italia. Siamo nel 1999 con Tanzen, grazie a Sara di Gazzodolo e gli Ippoliti. Io vi ricordo ancora una volta il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net e il nostro numero 338 141 1001. Fate adesso la vostra scelta, richiedete il vostro brano dance 92.000 mentre c'è Prezioso. Voglio vederti danzare. E

0: Playa Hitty, The Summer is Magic, restate lì.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Playa IT, The Summer is Magic, grazie Antonella, Nellina di Verona, state ascoltando Dance Time Machine 90, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, ultima chiamata per il nostro numero 338-141-1001, il nostro sito ufficiale 90.studiopio.net, gli spazi sono praticamente esauriti, c'è solo una possibilità, quindi il primo che arriva verrà accontentato nel secondo party time, mentre noi proseguiamo subito con Z100, arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare.
1: Quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare.

0: non arriva più quello che doveva arrivare.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: sono Alex Castellini, il programma si chiama DTM 90 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Tra pochissimo c'è il primo party time, quello delle 20.30, poi c'è quello delle 21.30, quindi abbiamo già riempito tutto e siamo pronti e carichissimi per mixare in diretta per voi i migliori brani dance 92.000. E quindi
1: la pecora canta!
0: Giusta, a conclusione, come la ciliegina, dove si può mettere la ciliegina anziché sulla torta? È sul sushi, va bene. Cappella, move on baby, sono deficiente.

Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E senti come partiamo questa sera, senti un po' cosa ti mettiamo come primo pezzo di questo Party Time. Back in My Life, Morales Remix, 1993, Joey Roberts. Alle 20.33 si parte così.

0: in my life. Bisogna fare la voce così quando ci sono questi pezzi dance, ma molto figo sound. Primo messaggio, primo messaggio di questa sera. Sentiamo chi suona al citofono. Mi spiace rovinare l'atmosfera. Sentiamo. Beh, non la roviniamo perché c'è Davide, quindi sicuramente ci darà un'altra bella carica.
1: Comandante Alex, primo ufficiale Graziano. Buonasera, Davide da Concesa, dalla torre di controllo di Desenzano del Garda, dalla quale vi autorizziamo a portarvi a livello di volo 2001. Questa sera vorrei fare i complimenti al mitico Paolo D'Alfonsina per la bellissima playlist di ieri sera per me. Tra l'altro, quando sono in coppia o con lui o con Andro, comunque con uno dei miei best Kevin Crow friend, è sempre bellissimo, è sempre come vivere un derby. Per lui questa sera vorrei fare una dedica speciale, per cui Graziano, quindi giù la punta sul pezzo di Carol, Feeling, Kevin Crow, please go up to level 2001, thank you, sweat DJ, ciao!
0: Davide, stasera vi regalo la tripletta, non il derby.

0: Un attimo, arrivo. Sto. Sì, perché ho giù la voce, allora stavo facendo un po' di vocalizzi. E com'è? Va meglio? Sì. Prossimo messaggio. Sentiamo chi suona, sentiamo.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Andro di Lendina.
0: Che ci fai a quest'ora?
1: Ho sentito l'altra sera che l'amico Pietro da Milano inizia a lavorare alle 19, beato lui. Allora Alex, ho provato a immaginare cosa potrebbe fare il buon Pietro e io ce lo vedo come un gestore di un ristorante di sushi con arredamento saltellabile.
0: Sbagliato.
1: Richiesta di questa sera, brano in questione è Creò Barn for You. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.
0: Io so cosa fa Pietro, ma non ve lo dirò mai per la legge sulla privacy e il GDPR e anche un'altra legge, la 4690 o 36 2008, sono per gli impianti elettrici.

0: Ciao Alex, Simone di Arcore. Dopo la piccolissima parentesi love, direi che meglio ritornare sui miei passi. Infatti vorrei sentire il classico disco Viaggio, ovvero i Lazard con 4 o'clock. Vorrei salutare, se possibile, Paolo, Rocky, Alessandro da Pistoia e Pietro da Milano e il nostro Paolo d'Alfonsine. E vorrei dire alla nostra Manu che sono d'accordo con quello che stava dicendo martedì con quel beep. Penso che abbia voluto dire viva la vita. Penso di sì, dai, comunque sì. Sono d'accordissimo. Buona serata a tutti, bagai, a domani. Ciao.
1: Vedi, Simo, che se poi parli di beep, poi il sistema ti censura a caso.

0: buco l'orologio. Four o'clock non vuol dire bucare l'orologio, perché foro non è quello che si fa col trapano, no? Ah, ok, ho sbagliato a tradurre, cioè io non è che posso tradurre sempre tutto giusto, eh. Four o'clock, buco l'orologio nella mattina, in the morning. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Alex Graziano, buonasera, sono Pietro da Milano.
0: Ciao Pietro.
1: Stasera volevo richiedere il brano Bye Bye Baby di Avine Stone, dedicarlo a tutti gli amici dell'UTM. Vi mando un grosso abbraccio, un sorriso e vi auguro una buona serata. Ciao e grazie.
0: Anche a te buona serata. Arrivano Ava e Stone. Ava, come l'ava?

0: Solo My Baby il titolo. Alle 20.50 sulla Dance Station Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, il programma dedicato alla...
1: La pecora canta!
0: Stasera la pecora era un po' assente, devo dire che è un po' così, va bene. Prossimo messaggio!
2: Ciao Alex, ciao Graziano, Beppe, DJ da Savona.
0: Ciao Beppe!
2: Il mio ascolto per questa sera, caro Graziano, è proprio The Fabio. E la pecora canta!
0: E la facciamo cantare?
1: La pecora canta!

0: Da Bruno, il nostro fornaio di fiducia, lui richiede Mars, proprio poi gli usa la merendina, va bene. Pop of the Valium sulla Dance Station Italia, prossimo messaggio nel Party Time.
1: Buonasera Alex da Vincenzo, questa sera scelgo Bandolero di Paradiso. Un saluto a tutto lo staff del Party Time e ciao a you.
0: Ciao a you.

0: Chissà cosa intendeva con na na na na na na na na na na na na na. Veramente io sto cercando di capire col traduttore in tutte le lingue, ma non si capisce. Cos'è, Fanelli? Tu lo sai? Va bene, bonus track, un pezzo carico, carico, carico, carico, carico, carico,
1: sono carico, sono carico, sono carico, carico, carico, sono carico, sono carico, sono carico, carico, carico, carico.

0: Ovviamente parla di me, giusto? Bravo, forte e bello. Va bene, sì, stiamo scherzando ovviamente. Sono solo bravo, forte e bello no. Neanche quei due. Va bene, dai. Prossimo messaggio, è lui o non è lui?
1: Buonasera a tutti e buona Immacolata. Allora, altro quesito esistenziale di My Alexa sul genere umano.
0: Un signore.
2: Buonasera a tutto il cloud del DTM e anche a voi Alex e Graziano. L'altro giorno sono finita su un sito di dialetti italiani e in automatico mi si è installato un plugin per la traduzione dal dialetto romano all'italiano, ma non riesco ad elaborare questa informazione.
0: Ho paura.
2: Se voi nel DTM parlate di un volo dove un aeromobile decolla, se decolla, come fa a staccarsi da terra?
1: Ciao, Cuda Milano.
2: E mai Alexa.
0: Va bene, dai, piccolo break. Come, Graziano, non sono né bello, né bravo, né simpatico? Simpatia, dai, almeno quella. Ah, neanche quella?
3: The party is here.
4: Party time
3: on Studio Pew,
4: your dance station.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

È la tribù di Radio Studio Più e questa è la richiesta di Q. Alex Castellini, Graziano Fanelli, Carisma, Future Yuri Enjoy, la tribù della notte, la versione Studio Più chiaramente. Prossima richiesta, subito quella di Emanuela di Forlì, Ice MC, Think About the Way.

Ancora ciao a tutti, Alex Castellini e Graziano Fanelli, state ascoltando Dance Time Machine 90, il programma dedicato alla musica dance 90-2000, tutte le sere dalle 20 alle 22 per ballare solo con questo genere musicale. Tra pochissimo c'è il secondo Party Time alle 21.30, se non avete sentito il vostro brano nel primo Party Time lo sentirete sicuramente in quello. Mentre subito andiamo da Giovanni che ci scrive direttamente, pensate un po', dal Perù e vuole ascoltare Aiducci, Dragostea Dintei.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine. Back again.

Back again, General Base, grazie a Pier di Luzzara, state ascoltando Dance Time Machine 90 ancora, ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, questo è il programma dedicato alla musica dance 92.000, andiamo da Luciano di Pegli, provincia di Genova, c'è Mute, Clap on Top of Me.

0: Pecora canta
1: alla musica dance 92.000, che per noi è...
2: che è la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
1: E va bene, allora andiamo da Nico di Marsala. Assaggiamo se l'auto va a Marsala un attimo. No, non va a Marsala, è Franco Moiraghi, Feel My Body. Salutiamo gli amici di Marsala che ci ascoltano.

0: 90.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doechii, Runway.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Love Last Forever sulla Dance Station d'Italia. Inizia così il secondo party time di questa sera. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Intanto suona il citofono. Io cosa faccio? Devo rispondere, Graziano? Sei sicuro che devo rispondere? Io rispondo, poi dopo.
1: Sarà Radio Studio Più Dance Station.
0: Abbiamo già capito chi è. Sarà Guido per caso?
1: Ciao grandi, Alex Castellini e Graziano Fanelli. Vorrei dedicare a Graziano Fanelli ed Alex Castellini Wow, I'm going to Ibiza, Radio Studio Più Dance Station.
0: È lui, il nostro Guido di Brenzone. Eccoli, Venga Boys.

0: Wow, Banga Boys, we are going to Ibiza. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Questo è il secondo Party Time. Tutte le sere dalle 20 alle 22 c'è il DTM 90. Due Party Time, uno alle 20:30, l'altro alle 21:30. Sentiamo chi suona il nostro citofono.
1: Dai,
0: ciao Paolo.
1: Messaggio per Davide. E dopo vamo a fare le playlist.
0: Hai ragione.
1: Dimo così. Richiesti questa sera, va voi di Capiponte e la dedico a Davide e Simone. La pecora canta, a saluto Paolo da Fonseca.
0: Però posso dire una cosa, che è bravissimo anche Paolo a fare le playlist, e non solo a fare le playlist, anche a scegliere i brani.

0: Sta bambolina continua a fare no, è veramente un casino. Lei signorina invece cosa fa?
1: Caramba!
0: È un po' diversa, no? Prossimo messaggio.
2: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia.
0: Ciao Ale.
2: Secondo me stasera è la serata giustissima per sentire Sound Lovers con The Fall.

0: Flow, sono i Sound Lovers su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, fino alle 22 rigorosamente col volume a 1000 mila. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, sono Daniele. Questa sera il pezzo che richiedo è Infinity Datura, lo dedico a Paolo, a Davide Di Concesio, a tutto il DTM. Ciao a tutti, buon weekend a Daniele, ciao!
0: Anche a te, ma domani ci siamo però, State augurando tutti buon weekend, domani c'è la puntata venerdì, c'è, è strano ma c'è.

0: Datura usura insieme, amigos, Infinity, Alex Castellini, Graziano Fanelli, Dance Time Machine 90, suona il citofono.
1: Signore e signori, benvenuti a bordo dell'aeromobile spazio temporale di Alex Castellini, Graziano Fanelli, in live questo giovedì 11 giugno 2026, che tra l'altro è il mio compleanno, Simone da Milano.
0: Auguri, Simo.
1: Mi presento, il brano che vorrei chiedere questa sera è quello di DJ Ross, Dreamland. Grazie, un salutone speciale da qua e ancora un buon weekend.
0: E allora a te, ciao. Un buon compleanno, buonissimo, speriamo che lo sia, con DJ Ross, Dreamland.

0: Dai, Machine 90, suonano, suona il nostro citofono, sentiamo.
1: Ciao Radio Più, potete mettere Ti prendo e ti porto via di Vasco Rossi? Grazie mille, ciao, Sara, Giorgia, Adriana, Maggiorata.
0: Grandissime, eccola.

0: Only Soul Today, Amos. Siamo arrivati alla fine di questo Party Time, ma anche alla fine della puntata. Noi ci sentiamo domani sera dalle 20 alle 22, Dio volendo. E come sempre io vi ricordo il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.it. Perché ti sei dato una grattatina? No, ma ieri c'era il casino, c'era la grande, un casino. No, domani è tutto a posto, dai. Bauci bau, ciao, domani la Lina Varoni a Milani. Ho fatto la rima.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione!
2: Ci siamo?

Assolutamente sì. Stasera la voglio fare io la rima, l'ha fatta prima Castellini, adesso la faccio io. La faccio io, attenzione, attenzione, attenzione. Quando c'è il programma di Alex Castellini, tutta l'Italia, in tutta l'Italia noi siamo più vicini. Bella? No, fa cagare. Italiani, salutiamo Alex e Graziano Fanelli che mi hanno appena passato il testimone. Italiani, ciao, io sono Ronnie Milani e questa è la Family di Club Connection, in diretta da questo momento fino a mezzanotte. Saluto Fede alla parte tecnica, saluto De Niro, Tiga, Max e Ricky, saluto anche Lorena, Sofia e Serena. Quindi preparatevi, allacciate le cinture perché da questo momento si parte. Altre cinture perché da questo momento si parte.

Sei preoccupato perché lunedì e martedì non ci sarà il nostro programma? Eh? Ti fai le vacanze, cosa vuoi di più? Bob Sinclair ad aprire questa puntata di Club Connection. Allora, cambio di orario per domani. Domani non ci saremo dalle 22 a mezzanotte, ma bensì dalle 18 alle 20, giusto? Quindi al posto di Eleonora Salvi, si salvi chi può, ci siamo noi di Club Connection. Quindi un'altra bella notizia secondo me, è che lunedì e martedì non ci saremo con il programma di Club Connection. Mi fermo per due giorni, cioè vado in vacanza, ma io non la chiamo vacanza, perché se ti fermi per due giorni è la vacanzina, è un po' il pontino, no? Parto domenica e ritorno martedì sera, quindi diciamo che sono tre giorni, un po' meno, sono due giorni tutto alla fine. Quindi lunedì e martedì non ci saremo con Club Connection, ci riposiamo un attimo, cioè stacco un attimo la spina, questa è la verità. Non è che uno dice che dove vai, no, noi ci fermiamo, le vacanze due giorni, una piccola pausa, e andremo a Sirolo, cioè vado a Sirolo perché Fede non viene con me, andrò in vacanza a Sirolo nelle Marche, quindi saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando anche da quelle parti. E allora mi sono chiesto, no? Io amo tanto questo lavoro, cioè ho proprio questa passione malata per la radio, io sono malato per la musica, per la radio, per tutto quello che è lo spettacolo musicale, capito? Sono molto legato a questo lavoro, però la vacanza, non si può rinunciare alla vacanza, no? Allora ho pensato, ma se mi offrissero tanti soldi, no? Cioè arriva uno e dice, ascolta Ronny, non ti puoi fermare, io ti do, ti facciamo una cosa, uno ricco, immaginatevi una persona molto ricca, no? Una persona molto facoltosa. Ronny, facciamo una cosa, io ti do 500.000 euro, ok, stiamo parlando di 500.000 euro, e tu però non devi assolutamente andare in vacanza per 10 anni. E ci ho pensato un attimo e ho detto, insomma la cifra è abbastanza importante. Però secondo me 10 anni non sono pochi, e vi faccio questa domanda anche a voi: per 500.000 euro, se ci fosse un personaggio così facoltoso, ma tanto non esiste, cioè non esiste uno che ti regala 500.000 euro per non andare in vacanza 10 anni, ma chi cacchio ne frega lui. Però immaginiamoci una situazione un po' così, usiamo la fantasia, 500.000 euro per non andare in vacanza per 10 anni. Ce la fate? Cioè prendete i 500.000 euro e dici sì, io non ci vado in vacanza, che se ne frega? Oppure dite no, non ce la faccio, 10 anni sono troppi. Quindi 338-141-1001, salutiamo anche Sergio che è presente. Ciao Sergio, sempre presente.

0: Aiuto! Quanto ci piace questa! Swedish House Mafia, Lioness, uno dei dischi secondo me più belli che hanno fatto, cioè io sottolineo e sono molto preciso, perché io ascolto, a me piace, capito? A me piace, e quindi quando una cosa è bella bisogna dirlo. Allora, stasera vi ho fatto una domanda, è un po' come il film La proposta indecente, no? Si sogna, diciamo che stiamo sognando ad occhi aperti, perché è una cosa del genere. Figurati se capita di incontrare un personaggio molto ricco, facoltoso, che ti fa un'offerta del genere, ma dove lo incontri? Uno che ti dice, ascolta, io ti do 500.000 euro, però tu per 10 anni non devi andare in vacanza. Uno, perché te li devi dare? Che cazzo ne frega lui? Due, quindi, cioè, perché? Cioè, chi è questa persona che arriva lì e ti dà 500.000 euro? Quindi stiamo semplicemente facendo un sogno, capito? Noi stiamo sognando di incontrare un personaggio così. Allora vi ho fatto questa domanda: per 500.000 euro, se accadesse questa cosa, facciamo così, se accadesse, ma state tranquilli che non succederà mai, di incontrare questo personaggio molto facoltoso che vi offre 500.000 euro per rinunciare alle vostre vacanze per 10 anni. Voi cosa fate? Mauro da Trento ha scritto: se pensi che lavoriamo tutto l'anno per magari 20.000 euro, capito? Ha scritto euro, e forse andare in ferie 10 giorni, direi che faccio volentieri no vacanze per 10 anni. Capito? Capito? E lui dice che c'è, ma io. Poi c'è Marco da Vigevano che ha scritto: subito, ditemi dove devo firmare. Allora Marco, ti dico subito che stiamo così ipotizzando, cioè noi stiamo sparando così, ma dove lo trovi uno così? Poi chi c'è?
1: Apri? Sono il conte per 500.000 euro, no, 10 anni sono tanti, è un bel pezzo di vita di una persona e la libertà non viene mai pagata, non ha un valore la libertà.
0: Hai ragione.
1: Quindi no.
0: Hai ragione, non si rinuncia alle vacanze. Qui mi scrivono 500.000 euro sono pochi. Beh, se ci pensi bene, anche secondo me, perché comunque 10 anni non sono pochi, non è che uno dice 2 anni, 3 anni, 10 anni, ragazzi, sono 10 anni di vita che ci togliamo. Poi chi c'è? Jessica da Senigallia: no, senza vacanze non ce la faccio. Quindi ci sono personaggi che dicono, cioè, diciamo che la maggior parte delle persone la pensano così, non ce la fanno a rinunciare a 10 anni di vacanze.

0: Stavo leggendo Cesare da Recanati, lui l'ha pensata bene, questa è una bella mossa. Ciao Ronny, io mi prendo 500.000 euro, non vado in vacanza, ma mi metto sotto mutua ogni tanto, quindi ogni tanto lui si mette in malattia, chi se ne frega, capito? E vedi, non ci avevo pensato.
1: Salve, buonasera.
0: Buonasera.
1: Ma sinceramente, sinceramente, ascolta, io abito in una città di mare. Io la vacanza, sì, se uno gli piace il mare, ce l'ho tutto l'anno.
0: È perché vero,
1: poi magari,
0: è vero.
1: Finito il lavoro, le famose ferie, vai al mare. Se ti piace il mare, perciò non vedo un problema. A questo punto preferisco i soldi. E poi
0: ecco,
1: posso dire una cosa. Sono in pensione da qualche anno, sinceramente quello che dovrò vivere, o che vivrò, ringraziando Dio, cioè, se poi vivrò a lungo per godermi la pensione, è tutta una vacanza, perciò preferisco i soldi. Ecco qua che le cose sono soggettive, chi non può vivere senza la vacanza, chi magari la vacanza l'ho fatta a suo tempo per una vita, e
0: un libro.
1: Non parla e riposarti. Ciao.
0: Ciao ciao, beh, se hai la fortuna di vivere in una zona di mare, insomma un posto bello, comunque sembra di essere in vacanza praticamente tutti i giorni. Anche mio cugino fa così. Ti ho detto

0: Rossi, da lunedì a venerdì dalle 22 su Club Connection.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I See You.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Siamo in perfetto orario. Chi c'è in console fino alle 11 in questo primo party time di Club Connection? C'è DJ Tiga e Mosson Calamari. Da questo momento al 338-141-1001 vogliamo sapere dove state ballando.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Grazie mille.
2: The second game, and I'm not gonna be long.

Salutiamo Ivan da Pioltello. Ciao Ronny, Ivan da Pioltello, notte fratello, the best. Ma grazie Ivan, sempre presente Ivan, eh? René e Michela stanno ballando sul tavolo di casa di Montichiari, presenti anche loro. Ciao ragazze.

Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga. Bene, adesso ci sta, adesso ci sta. Dai che è giovedì, domani è venerdì. Anzi, domani non andremo in onda dalle 22 a mezzanotte, ma bensì dalle 18 alle 20. E a partire da questo sabato, per tutta l'estate, ci saremo dalle 16 alle 18.

0: ieri ho lasciato il mio ragazzo mentre eravamo in pizzeria.
1: Come l'ha presa?
0: Prosciutto e funghi.

0: Vieni avanti, la chiave sotto lo zerbino, chi è?
1: Ciao Ronny, sono Gustavo Latiga. Senti, il primo di luglio inauguro un barchino lì nella spiaggia, che facciamo la salsiccia con la piedina e poi facciamo anche il sangiovese. Ci ho messo davanti anche due
0: pezzettoni,
1: che c'ho la mandina, la fafina, che ballano con il culo al vento. Senti, questa roba qua, senti, non è che ti andrebbe di venire te a dire due cazzate e uno dei tuoi
0: non posso venire
1: con la musica citon, sarebbe una bella idea, una bella inaugurazione. Senti, vieni, fammi sapere, dai, ciao.
0: Allora, intanto i nostri DJ non è che fanno la musica tunci, capito? Loro insomma mixano e fanno della musica studiata, capito? A dovere, capito? C'è tanta selezione dietro.

Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, ci potete vedere anche in TV e non solo, siamo in diretta anche in Spagna, Ibiza e Formentera, capito? Abbiamo la frequenza anche lì, quindi isole comprese.

0: Chi è?
1: Questo party time mi piace tanto.
0: Anche a me, e ti devo dire la verità, sono riuscito anche ad andare nel frattempo, perché quando c'è il party time siamo più liberi di fare altre cose. Sono riuscito ad andare in bagno, sono riuscito ad andare a prendermi il caffè, insomma è un momento dove noi siamo free, perché c'è il DJ che sta mixando, quindi ci permette di fare altre cose. Apri Fede, c'è Jessica da Imola che ha scritto: sto chiudendo il locale, che musica ragazze, che musica ragazzi, grazie Jessica. Poi c'è Marco da Novara: in garage che sto sistemando la moto con studio più a tutto volume.

Ciao Bruno! Cioè, Bruno ha scritto, Fede, hai a parte che lo vedi anche tu, hai tirato l'acqua. Assolutamente sì, sempre, sempre.

risposta per noi che ci siamo spostati da una parte all'altra dell'Italia, siamo andati tutti insieme, insomma una gran parte della Family Club Connection a Desenzano del Garda, dove ce la facciamo stasera, non lo so, dove abbiamo passato una giornata bellissima, insomma ci siamo divertiti veramente assai, da ripetere assolutamente. E uno dice: a me che me frega? No, era solo perché volevo sfogare le mie emozioni, capito? Miscelazione in corso. Il DJ, quando c'è la miscelazione in corso, il DJ sta mixando, capito? Cioè non è che, cioè lui miscela tra un disco e l'altro. Ogni volta devo spiegare bene questa cosa, cioè alza il volume sinistro, abbassa il volume destro, poi alza il volume destro e abbassa il sinistro, capito? Sempre di continuo.

0: Apri Fede, chi è?
1: Oh Loni, ciao, a solita sono.
0: Ciao, solita,
1: io
0: ciao.
1: Sapere che tu essere stato sveglio per tanto tempo, tu dormire poco.
0: Sì, sì, è stata una settimana dura.
1: Me. Io dalle te estratto di grande drago e tu li prende
0: subito.
1: Di
0: drago,
1: Ma tu non chiamale, ma tu non chiami mai.
0: E non ho il numero, non ho il numero, se non mi lasci il numero.
1: È qui!
0: È qui! No, non ho il numero, scusa, non ho il numero. Scusami.
2: Apri Fede, apri.
0: Apri Fede.
2: E da andare a Desenzano. Per forza, te che sei andato tutto a babbo morto, ma vado a dire agli altri che ti hanno ospitato se te ne vogliono ancora. E poi, te dicevo, sono andato a far bagno, sono andato a far pipì, sono passato davanti a Fede. Oh Fede, smazza il caffè e si è mangiato anche il caffè a babbo morto. Aronni Milano, ma sei il numero uno!
0: Vabbè, mi avete ormai disegnato così. Lo devo ammettere, sono lo scroccone della radio.
3: Non

0: prima ora, ragazzi, non ho detto niente. Facciamo un applauso a DJ Tika. Noi ci fermiamo, andiamo un attimo in pubblicità, tra poco torneremo e giocheremo con il solito gioco di Club Connection.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
6: Spot.
7: La Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Radio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Il fronte che nella giornata di ieri è transitato su parte delle regioni settentrionali scivolerà per questa giornata verso sud lungo il bordo destro dell'anticiclone in direzione della penisola balcanica. Nel suo movimento lambirà quindi le regioni adriatiche, avremo una certa variabilità foriera di rovesci e locali temporali. Pertanto, soprattutto il versante adriatico verrà coinvolto, come detto, rovesci temporali in marcia dalla Puglia centro-settentrionale al Salento entro questa serata. Temperature in calo soltanto sulla Sardegna. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: spiaggia. Katy Perry, Snoop Dogg, disco del 2010, California Girls, ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Io sono Ronnie Milani e questa è Radio Studio Blu. Attenzione, perché da questo momento si gioca. Preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Mi puoi perdere senza avermi mai avuto e ritrovare senza sapere dove cercare. Cos'è?
0: 338-141-1001. Che cos'è? Che cos'è? È un po' fastidioso. Che cos'è? Allora, è facile secondo me. Secondo me è facile, è abbastanza intuitiva la domanda, no? Quindi secondo me non serve neanche l'indizio, ci arriviamo subito. 338-141-1001. Intanto vi chiedo, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, perché è bello arrivarci da soli. Anche perché solitamente non regaliamo niente e non si vince niente. Quindi almeno divertiamoci, proviamoci, insomma. Anche perché fa bene. Fa bene, capito? Lo dico in Veneto, fa bene, anche in Bresciano, se vuoi. Fa bene alla testa, che mi fa bene i neuroni, fa bene alla memoria. Fallo riascoltare, Fedolo.
3: Mi puoi perdere senza avermi mai avuto e ritrovare senza sapere dove cercare. Cos'è?
0: Come al solito c'è un bravo bravissimo come te, non c'è nessuno, vai avanti così, c'è pa' chi, e c'è pa' là, c'è pa' là, su via, sotto, sopra, sente, bacca, c'è pa' chi che da patta, ratta, c'è pa' là, c'è pa' là, c'è pa' là, c'è pa' là, stiamo, va bene, torno in me. E c'è un Aleo, c'è un bravo bravissimo, un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince niente.
3: Mi puoi perdere senza avermi mai avuto e ritrovare senza sapere dove cercare. Cos'è?
0: 338-141-1001. È facilissimo. Cos'è?

0: Da parecchio tempo che non faccio più questa cosa, mi piacerebbe vedere un concerto dal vivo. Penso che l'ultima volta che ci sono stato a vedere un concerto live, un concerto importante, ho visto il concerto di Vasco Rossi nel 94, credo. Quindi ne è passato di tempo. Però mi piacerebbe, non so, sarà l'età, sarà anche questo profumo d'estate. Comunque quando vai ai concerti la situazione è completamente diversa. Dal vivo è tutta un'altra cosa. E quindi non mi dispiacerebbe anche vedere Jovanotti e Alfa insieme. Buon vento, Jovanotti e Alfa, attenzione perché da questo momento vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Mi puoi perdere senza avermi mai avuto e ritrovare senza sapere dove cercare. Cos'è?
0: 338-141-1001. Che cos'è? Partiamo da Martina da Porto Maggiore. La fortuna? No. Davide, il coraggio? No. Elisa da Termoli, la memoria? No. Stasera sono veloce, vado. Nicola da Avola, il tempo? No. Giada da Pavia, la calma? No. Samuele, il buon umore? No. Fede,
3: mi puoi perdere senza avermi mai avuto e ritrovare senza sapere dove cercare. Cos'è?
0: Vi dico, ragazzi, che è abbastanza intuitiva, capito? La domanda è abbastanza intuitiva ed è facile. Fabio da Monopoli, la voglia? No. Samuele, il buon umore? No. Valentina, la speranza? No. È tutto no stasera. Sara da Fossombrone, il sonno? No. Marco, eccolo lì. È sempre lui, eh? È sempre Marco da Verona. Io non ti leggo, stasera non ti leggo perché ho capito che tu non vuoi giocare, vuoi solo scherzare e... No, Fede, non lo leggiamo, basta Marco, la chiudiamo qui. Oh, secondo te io mi metto a leggere in diretta radio, capito? Ci sta ascoltando tutta l'Italia e secondo te io mi metto a leggere il flauto peloso? Il flauto peloso. Spegni. Scusa Marco, il flauto peloso. Ma come ti è venuto? Ma la fantasia. Oh, aiuto. E sai cosa ti dico? È la risposta esatta. Sì, è la risposta esatta, è proprio così, il flauto peloso. Ma smettiamola. Fai una cosa. Adesso Fede, mandiamo un disco. Ma tu mi devi chiamare Marco, assolutamente, capito? Falla riascoltare.
3: Mi puoi perdere senza avermi mai avuto e ritrovare senza sapere dove cercare. Cos'è?
0: 338-141-1001. Abbiamo tempo fino alle 11:30, quindi pensateci bene, riascoltate la domanda. È facile. Forse perché io conosco la soluzione, non lo so, ma secondo me è molto intuitivo. Capito? Andate piano.

0: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
1: Dalle 10 a mezzanotte c'è Club Connection. On air su studio più.

0: Allora Fede, non so se sei informato, è già partita o ancora no? La nuova serie degli 883. Lo sai? No. Vabbè, perché io ho visto la prima, mi è piaciuta veramente assai, perché racconta benissimo la loro storia, e c'è la seconda serie e dovrebbe iniziare a giorni, perché quest'estate, no? Non vedo l'ora. Nord, sud, ovest, est, 883, disco del 1992. Attenzione, perché facciamo l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Mi puoi perdere senza avermi mai avuto e ritrovare senza sapere dove cercare. Cos'è?
0: 338-141-1001. Dai ragazzi, che ce la facciamo. Me lo sento. Apri Fede, chi è? Apri. Fede, chi è? Apri Fede, chi è?
3: Secondo me sono Antonella da San Mauro Pascoli. È la pazienza. Sì. Ci provo, chissà. Ciao.
0: C'è così, primo colpo. C'è qualcun altro che ha detto o scritto la pazienza? Ci provo, non lo so. Chi era Fede, che non ho capito? Chi era?
3: Secondo me sono Antonella da San Mauro Pascoli.
0: Antonella?
3: Ci provo, chissà. Ciao.
0: Ci provo, chissà. Antonella da San Mauro Pascoli. Lei ci prova? Chissà, non lo so.
4: Ronny, io non uso l'intelligenza artificiale, ma ho la mia ignoranza naturale. Zia, per caso Speranza?
0: La Speranza? Non lo so. Cioè, lo so. Poi chi c'è? La felicità, Mara da San Marino, il tempo, Marco da Brescia, la fiducia, l'amore, che bella, l'amore. Aspetta Fede. Era Antonella?
3: Secondo me sono Antonella da San Mauro Pascoli.
0: Sì.
3: È la pazienza. Ci provo, chissà. Ciao.
0: È la pazienza, ci provo, chissà. Non lo so. Fede.
2: Mi puoi perdere senza avermi mai avuto e ritrovare senza sapere dove cercare. Cos'è? La pazienza.

Mauro Pascoli è la pazienza. La pazienza, un altro applauso, Fede, che non costa niente, già che non regaliamo niente, almeno gli applausi, quelli a quantità industriale. Bene, bene, bravi, sono soddisfatto, sono gasatissimo, sono veramente emozionato perché Antonella da San Mauro Pascoli ha indovinato la prima. Un altro applauso, Fede, un altro applauso. E insomma, quindi, a tutti quelli che hanno scritto, perché sono arrivati veramente e stanno continuando ad arrivare tantissimi messaggi, che hanno scritto o hanno lasciato un messaggio audio con la pazienza, faccio un altro applauso anche a loro. E quindi bravi tutti quelli che hanno indovinato, ma la prima è stata Antonella da San Mauro Pascoli. Si torna domani a giocare, ma non dalle 23 in poi, ma bensì da che ora? Aspetta, domani sarà dalle 18 alle 20, dalle 19 in poi. Oh. Club Connect.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Attenzione, siamo in perfettissimo orario. Chi c'è in console fino a mezzanotte? C'è DJ De Niro? Il nostro amico De Niro è mosso calamari. Da questo momento tutto è possibile. Al 338-141-1001 vogliamo sapere dove state ballando oppure che cosa state facendo. Alzate il volume della radio, altrimenti

0: ultimo party time, che va a chiudere tutti i party time che sono andati in onda durante la giornata. Chi c'è in console? DJ De Niro. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
2: Yes.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate.
0: Quali?
1: Per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene. Apri Fede, salutiamo Manuel che ci sta ascoltando da Formentera. Un saluto a tutti da Formentera. Manuel ha scritto anche spingere. Poi c'è un ciao Ronny, un saluto a te e a tutto Studio Più, da Diana e Fabio da Senigallia. Ciao ragazzi.

0: spacca tutto.
1: No, non si può.
0: Spacca tutto.
1: Eh no, perché se spacchi tutto dopo ci tocca pagare, capito? Abbassa, abbassa.
0: Spacca tutto.
1: Non hai capito?

0: Vieni avanti, chi è?
1: Apri, Fede, Fede,
0: che
1: apri.
0: Che c'è, Filippo, che c'è?
1: La Ronny Milano. Secondo te, Manuel de Formenteras, se tu non gli parli spagnoleggiante, formentereggiante, t'ha capito? Ma che te sta a dire, dai, fai sentire la tua capacità tecnico-tattica organolettica di parlare spagnolo. Se no quello come ti fa a salutare?
0: Hai ragione. Allora, devo salutare tutti quelli che ci ascoltano dalla Spagna e devo farlo in lingua spagnola, giusto? Anche perché così non va bene, cioè, se no non mi capiscono. Vabbè, ci provo, eh? Amigos e amigas, come va? Tutto bien? Hasta la vista! Hey, Manuels! E las músicas que te fa sentire tutta questa energia che te prende, te fa arrivare tutta una roba che te traversa, la scellars che ti arriva tutta una gambassa, che te scassa tutta la cabeza, che te fa strappare tutta la mucchia, e che te sento una stornostasia del gran passados che te arriva dentro la Romagna mia che stava, capito?
2: Ma come cazzo parli?
0: Non lo so, stavo parlando in spagnolo, mamma, non si può neanche parlare.

0: e non rispondete in coro, ho detto chi è. In avantolo.
1: E come ogni notte, eccomi qui. Sono Antonio di Parma.
0: Chi è?
1: Ad augurare
0: a tutta l'Italia chi è?
1: Una buona notte. Good night, sì. Bon nuit, sì. Buenas noches, sì. Hasta la vista.
0: Un abbraccio
1: fortissimo al mitico Ronny e a tutto il gruppo del Club Connection e a tutta Radio Studio Più, Studio Più, la Dance Station d'Italia.
0: Mi piaci tu.
1: Good night.
0: Grazie Antonio, mamma mia Antonio, quanto è carino, sempre presente e tutte le sere si ricorda di noi. E quindi tutte le sere lui, prima di andare a fare i nanini,
2: chiama Topo Giglio. E allora?
0: E allora niente, ci fa piacere perché lui prima di spegnere la radio si ricorda di noi, è una bella cosa. E quindi niente, lui prima di andare a letto, capito, chiama e manda un messaggio a Radio Studio Più e noi nel frattempo, mentre ci stiamo divertendo, ci gustiamo anche il saluto molto carino di Antonio, capito?
2: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: E dico, ma a te non ce la fai? Essere un po' più carina, un po' più gentile, sempre molto educata, vabbè.

0: Qui mi ha scritto Domenico da Montecosaro: ciao Ronny, secondo me con tutta quella pasta e fagioli che ieri ti sei mangiato ti incomincia a scorreggiare il cervello. Ciao a tutti da Domenico da Montecosaro. Grazie Domenico. Non lo so, può darsi, tutto è possibile. Qui si sa che tutto è possibile, è così. Può darsi, perché comunque la pasta e fagioli mi fa anche questo effetto, questi movimenti, ho delle vibrazioni sismiche ovunque.
1: Ronny è Montecosaro.

0: È un viaggio questa sera, De Niro. È un viaggio. Chi è? Vieni avanti, apertolo. La chiave è sotto lo zerbinolo. Lì c'è uno zerbinolo davanti alla portola. Sottolo c'è la chiavola. Tu infilala la chiavola. Quando tu infilale la chiavola, lì noi li fonderemo con la chiavola.
1: Signor Milani, ci sono delle persone vestite di bianco che stanno venendo da lei. Le metteranno una bellissima camicia che si allaccia al contrario, ma lei non si preoccupi che è tutto normale.
0: Grazie,
1: lei faccia
0: grazie.
1: Quello che le diranno e vedrà che andrà tutto bene.
0: Grazie mille. Va bene, voi mi dite quello che devo fare e lo faccio.

0: Chi è?
1: Ciao tesoro.
2: Ciao.
1: Lo senti quanto sono calda stasera?
0: Sì, no.
1: Il mio respiro è già pesante, lento, profondo. Ho la pelle che brucia.
0: La pelle
1: d'occhio. Dappertutto. Solo a pensarti mi si stringe tutto dentro.
0: A me no.
1: Mentre mi sussurri tutto Rocco. Sono tuo topo Gigio. Sono tutto tuo.
0: Ma figurati.
1: Chiamami subito.
0: Ma non lo...
1: Non farmi aspettare, amore.
0: Ma no. Ma non lo... Cioè, è già che non va bene. Capito? Poi mi stanno chiamando Topo Gigio, cioè mi stanno cambiando il nome da Ronnie Milani a Ronnie Milano. Adesso anche Topo Gigio, sono il Topo Gigio, figurati se io mi metto a dire sono il tuo Topo Gigio. Adesso mettiti nei miei panni.
3: Sono il tuo Topo Gigio. Sono il tuo Topo Gigio. Sono il tuo Topo Gigio. Sono il tuo Topo Gigio.
4: Ma bello, che stai a combinare?
0: Che...
2: Ma cosa?

0: ho sentito dopo Gigio.
1: Miscelazione in corso, in questo momento c'è il nostro DJ che sta mixando, però lui è uscito dallo studio, è andato a parcheggiare l'auto perché era parcheggiata male, ma sta tornando, sta rientrando. Nel frattempo noi facciamo una pausa, ok?

0: suona bene.
1: No, è come suona bene. A parte che non sta suonando ma sta mixando. E poi comunque non va bene come lo suona. Al massimo come suona bene. Ok?
0: Come lo suona bene.
1: Ecco, volevo dire proprio quello. Hai capito benissimo, brava.

0: e gas.
1: Non ho capito, non ho, apri, non ho capito.
0: Ronny!
1: Bruno!
0: Dica!
1: Dica, ha detto dica. Dica, Duca, ha detto così, dica. Oh, non lo so. Ha detto dica? Ha detto dica.
2: Apri, Fede, apri, apri, Fede. Fede, non apri. Riusciamo a lavorare, per cortesia, fermate De Niro. Felicissima notte, capitano Ronny Milani, sala controllo di Pesca Nord, sempre presente. Gianluca, il vigile del matto, molleggia.
1: Salutiamo Gianluca.
3: Chi?
1: Gianluca. Gianluca è il vigilante matto, capito? Che tutte le notti...
3: Chi?
1: Gianluca è il vigilante matto che tutte le notti ci manda il suo messaggio molto bello e molto carico.
3: Chi?
1: Gianluca è il vigilante matto di Pescara, capito?
3: Chi?
1: Gianluca, il vigilante matto, ok?
3: Chi è quello?
1: E Gianluca è il vigilante matto.
3: Chi?
1: Vabbè.

0: Sì.
1: Wow, mamma, quanto mi attizza.
0: Chi?
1: Wow, mamma, quanto mi attizza.
0: E quello non ho capito. Chi?
1: Wow, mamma, quanto mi attizza.

italiani. Chiudete gli occhi, però prima accostatevi, cioè fermatevi con la macchina. Immaginatevi in un'isola deserta. Non c'è nessuno. Non c'è niente. Cioè, che cazzo va a fare l'isola? Cioè, poi dico.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: È volata. Facciamo un applauso a DJ De Niro e a DJ Tiga. Io stavo sognando, stavo viaggiando con la mente. Ero dall'altra parte del mondo ed è volata così. Vabbè. Quindi abbiamo finito, un'altra puntata se n'è andata, anche questo giovedì, un attimo proprio, quando ti diverti, chi è che ha detto, chi è che ha scritto questa cosa, che quando ti diverti il tempo vola, è vero, è verissimo, l'accendiamo. Ringrazio Fede, ringrazio De Niro, ringrazio Tiga, ringrazio Ricky, ringrazio Sofia, Lorena, Serena. Ringrazio tutti quelli che ci hanno sopportato, ma io dico proprio sopportato, e anche quelli che ci hanno supportato. Da Ronnie Milani è tutto, ci risentiamo domani dalle 18 alle 20, sempre qui su Radio Studio Più. Ciao a tutti, buonanotte.
5: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link, cliccaci sopra, in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto. Ciao.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

0: Radio Studio Più è sempre con te.
1: In Riviera del Conero, sui 105.1.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate.

quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!